0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Hai il sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. Love comes.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: un'altra ora con...
1: Eccoci!
0: Radio Studio Più, un'altra ora con... Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
1: A belli!
2: Sei nove, siamo qui!
1: Ci siamo!
2: Sei su Radio Studio
1: Più! E si parte, signori, giovedì 10 luglio. 16 luluglio, scusate. Gira la freccetta del mouse sul giorno. Si decolla, signori, partiamo con l'appello. Domenico da Milano, Enrico Soliera, Massimo da Magnavacca, Roberto e Gloria da Castanedolo, Giordano da Cadi David. Simone! Diamo, diamo, diamo! Tutti in carrozza, forza!

7, 8 in the space. Close your eyes, in the space. 9, 10, 11, giovedì 16 luglio, tutto live, 5.43. Sha-la-la-la, 338 14 11 001.

Dittatura, usura con Infinity, ed eccoci qua. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Intanto saluto Simone, il letto Urbino di Urbino, ben arrivato. Giovedì 16 luglio alle 5.45, prontissimi con il nostro momento dove ci sfoghiamo alla grande. Sono arrivati anche Mike e Steffi da Salò, buongiorno. Siamo pronti ragazzi, io direi di partire subito. E andiamo con DJ Ross. DJ Ross, Dreamland. 338 14 11 001. Il Picchio, buongiorno. Signori, domani è venerdì, occhio. Il Cappellaro da Monopoli, ben arrivato.

Ah, che bell'inizio, eh? Fate Visotto, Valentina da Verona, buongiorno. Fausto da Milano, ben arrivato. Tell me that you'll be there.

0: Stiamo per salutare DJ Ross. E in arrivo ci sono loro, gli Scooter, con Move Your Ass. Aumentiamo i giri. Aumentiamo i giri, andiamo nel 1994. Loro sono gli Scooter e questa è Muovi le chiappette, Move Your Ass. 338 14 11 001. Abbiamo bisogno di adrenalina qui, Dario! Luca da Bellizzago, buongiorno!
1: Move your ass.
0: Sì, sì, sì.
1: Ravers unite. Maximum respect to the whole European force.
0: Siete pronti? E dai, .338 14 11 001, preso d'assalto, bravi. Squilibrio da Pavia. Sì, buona, in questo giovedì 16 luglio. Barrichello da Padova, buongiorno.

0: Sicilia da Misano Adriatico, tutti dentro. È arrivato Filippo, buongiorno.
1: It's nice to be important, but it's more important
0: to stay alive.
1: Forse! You keep the spirit alive!
0: You keep the vive! Ricky da Pian di Rose, buongiorno! Il Boccia da Ponte Vico. Siamo per salutare e discutere, adesso andiamo nei vostri più profondi segreti. Arrivano gli Absalom, occhio. Andiamo nel 1998 adesso. 4 anni più avanti, ci sono loro, gli Absalom. Questa è Secret. Ah beh, Uboldo, Dario da Uboldo, beccati questa. 3 minuti di viaggio con gli Absalom. Secret.

Abbiamo Torlino, il ginecologo di Trento. Ciao Torlino. Siamo per salutare gli Absalom. E in arrivo c'è lui, eh. Arriva il panda, signori, occhio. E anche Fabio da Mantova, buongiorno Fabio. È dal 1998 con gli Absalom, andiamo con il panda ora. Andiamo nel 1995. Lui è il panda, signori. Questa è Dreaming on Fantasy. Signori, è arrivata Dora da Senigallia, andiamo.

Jack e Viaggione in questo giovedì, ragazzi. Andrea il pavimentista di Nuvolento, poi Angelo da Paratico, Luca da Trevenzuolo, Angelone da Ferrara.

Ezio, il tassista di Milano. Rocco d'Atollo. Ah, cosa arriva, signori, occhio.

0: Irene Giovanni di Ricolanti di Gustago. Andiamo? Signori, lui è il panda. Alessandro da Brentonico, buongiorno. Senti là come sbatte. Stiamo per salutare il panda e arrivano il crowd song, Rhythm Gangsta. Sì, è la signorina che ci piace, sì sì. Ale da Fiumicino, beccati questa, e anche Allan da Quinzano.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Beh.
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Ah, sì, sì, sì. E qui andiamo a star bene. Luca 411 da Modena, alza il volume. Andiamo. Perché c'è sempre un because like this. Valentina da Idro, buongiorno. Because like this. Perforatevi le reni. Abbiamo Michele da Maranello. Ciao Michele.

Antonio da Castrezzato, buongiorno. Because like this. Oh, le ciliegine sono una doppia di Maurone oggi, oh, e l'altro.

0: Martina?
1: Questa canzone.
0: Ah, c'è, c'è.
1: Continua a girarmi e rigirarmi nella testa.
0: Ah, beh, beh, beh, beh.
1: E quando chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
0: Con le mani al cielo.
1: Mani al cielo. Mani al cielo.
0: E mani al cielo.

Luca d'Arcore, buongiorno, il Sauro da Brisighella. Occhio signori, siamo per salutare Ribbing Gangsta. Eravamo nel 2002, questa è veramente splendida. Adesso, come ci rigiri sulla torta, abbiamo una doppia di Maurone. Occhio, partiamo con Everybody.

0: Francesco di rientro da Mantova da Matera. Buon rientro.
1: Fatti questo viaggione.
2: Everybody in the

il buon Maurone Picotto con Everybody. Ne manca ancora una. È arrivato Francesco il Barba dalla Valcamonica. E adesso rimaniamo con Maurone, perché dopo Everybody arriva Pulsar. 1999. Vedi, domani è venerdì, c'è Franchino, certo, domani apriamo il weekend.

0: Buongiorno bestiaccia, sono io. Grazie Dani da Carpenedolo. Signori, Pomorone Picotto con Pulsar ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta. Oggi siamo partiti un attimino prima, eh. Allora, domani è venerdì, ragazzi, e beh, apriremo ufficialmente il weekend. Adesso andiamo in pubblicità, rimanete lì perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. State là.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
2: Su Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Robin Schulz, Better Times. Ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Gattavolo Show. Siamo pronti con il primo dei tre momenti che magari vi siete persi ieri e ve li faccio non solo riascoltare ma anche rivedere, quindi mi raccomando scaricate l'app oppure sintonizzatevi con i nostri canali televisivi. Siete pronti? Il primo è davvero pura pazzia, occhio, andiamo.
1: Andrea
2: Gattavolo
1: Show su Studio Più.
3: Grande Catapolo che hai citato, 900
4: è un sequel.
3: È un
4: sequel.
3: Ma quale sequel? 900 è un romanzo scritto da Baricco. Baricco. Non mi ricordo se si chiama Baricco o Baricco. Ma penso Baricco.
0: No, non si chiama Baricco, Andrea. Si chiama Baricco perché è piatto ficco, mici ficco.
3: ma tu sei cretino?
0: Non c'entra niente.
3: Mi hai interrotto per niente.
0: No, stavi pensando al
3: ma sei fastidioso. È come quel bambino che ferma l'ascensore a metà. Ste manine del bambino gliele vogliamo infilare dove non batte il sole, eh signora? Ma è un bambino, ho capito che è un bambino, ma perché ha bloccato l'ascensore? Che stavo dicendo adesso?
0: Baricco 900, Andrea.
3: Ecco, sì, però non c'è più il mood di prima, capisci?
0: Quello è mood. Quello dice sì, quello ti appicchi con me.
3: Ma ha detto solo una parola. Tu hai voluto fare la battuta.
0: Vabbè.
3: Ignorante, che non fa neanche ridere. 900 è un romanzo comunque, ignorante, è un romanzo, tu dovresti conoscerlo. Hanno fatto un bellissimo film con Tim Roth, non è un'attrice, è un uomo. Tim Roth, lui c'ha solo in testa, c'ha solo nomi di attrici rotte. Allora, praticamente un film bellissimo, il pianista, non mi ricordo sull'oceano, non mi ricordo il titolo del film, comunque l'ho visto 7-8 volte, però il titolo non me lo ricordo. E lui è un pianista che nasce a troppa cultura, vedi il microfono si rifiuta. Allora lui nasce a bordo di questa nave, una nave da crociera, e muore su questa nave perché non vuole mai scendere. Lui diventa un pianista famosissimo, uno dei più grandi del mondo, vengono grandissimi pianisti a sfidarlo, ma lui li batte tutti, cioè veramente sembra che suoni il piano con 7-8 mani, un fenomeno. Però non scende mai dalla nave. Perché non scende mai dalla nave? Sono un paio di frasi, monologhi bellissimi di questo film che vi consiglio di vedere e che hanno veramente, ti dà veramente il senso della vita. Lui scende a un certo punto, fa tutta la scalinata, la cosa lì, i gradini per scendere dalla nave da crociera, arriva a terra e poi risale, no? Tutti gli dicevano dai ce la fa a scendere quest'anno, ce la fa, poi risale. Qualcuno gli chiede ma come mai sei risalito? Sono risalito perché qui sulla nave so esattamente dove andare, a poppa, a prua e via dicendo, conosce perfettamente la sua nave e dove muoversi. Lì quando sono sceso ho visto 7800 strade, come fa la gente a prendere la strada giusta? Vabbè, lasciamo stare, voi non potete capire, però è il senso veramente della vita, no? Molto spesso desideriamo tante cose, tante possibilità, via dicendo, poi magari la nostra felicità è nel nostro focolaio domestico, in famiglia, con la moglie, il marito, insomma, invece cerchiamo sempre disonesti, via dicendo. Però cerchiamo sempre delle vie alternative, voglio fare più soldi, voglio fare più cose, perché gli dicevano scendi, diventerai il pianista più famoso del mondo, ma non gliene fregava niente, voleva rimanere sulla sua nave e gli interessava essere il più bravo per le persone che andavano in vacanza sulla nave, non il più bravo del mondo, non gliene frega niente di avere la popolarità e la fama e i soldi. E poi c'è un bellissima, che ha detto anche Massimo, la frase che dice che una cosa è vedere il mare da terra, è una cosa è vedere il mare e vedi il mare dal mare, capito? Cioè quando sei fuori tu vedi il mare e vedi la terra e basta venire qua sul lago, cioè, gli volevo dire io, da terra vedi l'altra terra dall'altra parte. Se fai finta di avere i piedi nell'acqua non li mettere, però se li metti e il cigno non ti becca vedi dall'altra parte Bartolino e quindi vedi il mare dall'altra parte l'opposto. Vabbè, lasciamo stare, no, ci sono dei monologhi bellissimi, vi consiglio questo film che è veramente fotonico. C'è un monologo su un chiodo, ragazzi, che è bellissimo. Vabbè, lasciamo stare, non possiamo andare avanti perché troppa cultura, poi questo non mi segue, fra un po' sviene, lasciamo stare.
4: No, guarda che io ti stavo seguendo benissimo.
3: Stavi svenendo,
4: ce l'ho presente che appunto si chiama Il pianista sull'oceano, quindi è giusto il nome che stavi dicendo in merito al film. Il pianista sull'oceano.
3: Il pianista sull'oceano.
4: E se non ricordo male, praticamente
3: l'hai visto?
4: Sì, l'avevo
3: a metà.
4: L'ho visto.
3: Ti eri addormentato,
4: non mi ricordo.
3: È un po' lungo, il film è un po' lungo.
4: No, non mi ricordo perché poi me l'avevano consigliato e poi non mi ricordo se l'avevo visto tutto o l'ho visto un pezzo.
3: Impossibile, non mi ricordo. È troppo per te.
4: Però so che poi alla fine
3: Achille, non puoi comprarti una Porsche, tanto non andiamo avanti, non, anche con l'Audi. Mamma, c'è una donna che ha scritto: anche se ti compri l'Audio, tanto non riuscirai mai a broccolare una donna, vai a disoneste. Non so perché ti dipingono così. Lui non è mai andato a disoneste perché costano. Se fossero gratis, mamma, ne avrebbe 7-8 mila sulla rubrica del telefono. Vero?
4: Vabbè, fare le battutine, ciao ragazzi, tutto bene?
3: Cioè, se fosse gratis, tu alla grande.
4: No, andrei sicuramente. No, interagirei.
3: Che vuol dire interagisci?
4: Ma sì, mi metto lì, allora come sta tutto bene? Cioè, nel senso.
3: Aspetta, c'è un tuo fan. Tanto quello che dice non si capisce. Pronto?
2: Pronto? Ciao, sono Alfonso.
3: No.
2: Ascolta, volevo chiedere informazioni sulla perdiva.
3: No, vabbè, ragazzi.
0: Che telefonata.
3: Achille, per andare a disoneste bastava la merdiva. No, basta, ragazzi, dai. Cos'è che volevi dire, sconvolto? Dimmi.
4: No, appunto, stavamo parlando del pianista sull'oceano.
3: No, l'ultima cosa che hai detto.
4: Parlando delle disoneste.
3: Se le disoneste fossero gratis, tu ci andresti?
4: No. No. Ma giustamente uno fa quello che vuole. Ma io se devo fare. Allora, piuttosto, chiamo Rocco.
3: Aspetta, abbiamo registrato. Sì. No. Uno fa quello che vuole. Uno fa quello che vuole. No.
0: Scusate, ma la cosa peggiore l'ha detta Rocco.
3: No, te ne sei accorto.
0: No. Vado da Rocco e vado a fare il porno attore. Ora, con tutto il rispetto, Achille, tu il porno attore proprio.
3: Su questa cosa io non sono d'accordo con te.
0: Servono delle misure per
3: non è vero. Ci sono anche i mariti non protagonisti, quindi non è vero. Lui è il classico marito che va a lavorare e poi arrivano tutti a mettere a posto casa: idraulici, elettricisti, montatori di mobili, montatori vari, insomma, e via dicendo. Dimmi.
4: Vabbè, da lì si parte, no? Cioè, nel senso che.
3: In che senso? Tu parti, vai. La moglie ti saluta anche. Vai, amore. No. Ti dà anche il bacino. Vai, amore.
4: Ma no, guarda che se tu guardi i film hard.
3: Sì, io non li guardo. Scusami, ma non ho questa passione.
4: Perché comunque dopo c'è impari delle tecniche. Cioè, dici che quello lì fa così.
3: Ah, tu quindi stai imparando le tecniche. Sono 8 anni, eh. 8 anni che cerca di imparare e memorizzare un po' di tecniche. Ma non è difficile, eh. Non ti hanno fatto giocare da bambino? Col triangolo, il cerchio, sai quel gioco dove incastri le misurine giuste, le formine, no?
4: Io c'avevo il grillo finillo. Avevo
3: il grillo nel finile, lui forse, no. Non lo so.
4: Avevo
3: una brutta esperienza con l'asino. È da lì che non si spoglia più.
4: No, c'era il cavallo nel mio cortile, Iole, me lo ricordo. Che scendevo, andavo
3: uomo.
4: Iole era
3: maschio.
4: Sai, non mi ricordo se era un cavallo, una cavalla. Iole. Non me la ricordo.
3: Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. Sono dettagli. Tanto.
4: Non mi ricordo che stavo parlando. Lei per caso è uno che lavora.
3: Sono una passione, tra l'altro.

0: cavallo Iole, non sapeva.
1: E cos'è cavallo Iole?
0: Lo deve chiedere a lui.
1: Io veramente ti aspetto fuori per regarti in macchina.
2: No, allora scusa, mi è proprio oggi.
1: Pronto!
3: José Primo!
4: Mamma ragazzi, mamma.
1: Aiuto, aiuto!
5: Andrea Catavolo Show.

0: Legion, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmizzano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Il primo momento l'abbiamo non solo sentito ma anche rivisto, quindi mi raccomando, ce ne saranno altri due subito dopo la pubblicità, quindi rimanete incollati alla radio perché la pazzia continua. State lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ah beh, la Jennifer Lopez, qui in pienissima forma, è 2002. Jenny for the block, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Parmisano per voi, ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavola, Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Siamo prontissimi invece noi con il secondo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi mi raccomando, scaricate l'app se non l'avete fatto oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, l'833 sul digitale per tutta Italia, e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavola Show in onda su Sky, se lo avete sul canale 809 GoTV Channel. Ma andiamo, secondo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Gaudì, buongiorno ignoranti, Laura da Rovereto, grazie Laura, però insomma che c'è?
0: No, allora hanno ragione, questo fa tutte le cose tonde, no Andrea?
2: Sì,
0: Quindi non è Gaudì, hanno ragione Andrea, questo è tondì.
2: Vabbè, faccio finta di non averla sentita, boiler, lascia stare. Boiler. Allora, dalle 6 alle 7 dice sempre le stesse cose.
0: Oh, che maroni però,
2: Allora, ragazzi, però voglio dire, basta con sta cosa che dice sempre le stesse cose. Ma perché gli altri non dicono sempre le stesse cose?
0: A sto punto, alle 6 alle 7, metto solo musica e sciata la vita.
2: Cioè... No, allora, no, adesso ti sei offeso.
0: Ogni giorno.
3: Lo so, con tutta
0: la buona volontà.
3: Lo so.
0: Con l'entusiasmo.
3: Lo so.
0: E tutti i
3: tismi. Ebra.
0: E allora?
3: Scusate, ma chi è?
0: Non ho notato adesso, ma chi è lei?
3: Bravo.
0: Chi è lei?
3: È bravo.
0: No, ho capito, perché c'è la mano sull'orecchio?
3: Ho detto al telefono.
2: Vabbè, comunque, allora, lui non è che dice sempre, perché gli altri speaker non dicono sempre le stesse cose?
0: Ma io vario.
2: No, ti ho fatto una domanda.
0: Non lo so, non ho idea, Andrea.
2: Anche tu dici sempre le stesse cose.
0: Dipende che significa dire sempre le stesse cose.
2: Sempre le stesse frasi, le stesse parole, insomma, le stesso mood, insomma, le stesse cose.
0: No, il mood lo cambio, vengo sempre con l'energia. No, alle 5.40 me la rompo proprio.
2: Adesso non ti devi giustificare.
0: No, se piace.
2: Ti stai giustificando. Allora, se uno ha dei limiti, è giusto che li dica. Cioè, non è. Tu dici sempre le stesse parole, le stesse frasi. Dillo.
0: Sono limitato.
2: Ne esci meglio. Sono piuttosto limitato. Che dire no, non è vero, io cambio, io faccio. Che devi da spiegare?
0: No, perché uno ci mette l'energia,
2: ma tutti diciamo sempre le stesse cose. Lascia, fregatene, e sei troppo permaloso.
0: Io permaloso? No,
2: Vabbè, andiamo avanti. Si chiama Gaudì, non Gaudì. Vabbè, Massimo da Camerino. Allora, torna nel camerino, per favore, che non ti sta neanche bene quella giacca. Grazie.
0: Già,
2: si stava misurando. A proposito, sei uscito dal camerino, poi ce l'ha fatta? Ce l'hai fatta uscire?
0: C'è ancora un pezzo
2: dentro. C'è un polpaccio dentro il camerino del leone. Se lo trovate, insomma, è di Ugo. È lo stesso architetto di casa mia, Catavolo. Da quando mia moglie mi disse: quando faremo casa nuova, adattiamo un angolo per mia madre. C'ha la madre tonda in casa. C'ha una scala a chiocciola praticamente. dentro casa. Che bello vivere con la mamma di lei, è fantastico. Perché non ne basta una, ce n'è due adesso, non capite? No, ma io mi faccio piccola, sì, ma rompi come una. Cioè, nel senso. No, le mamme delle mogli. Sono delle mogli. All'ennesima potenza, come si dice, col 3 da sopra, il 3, no? Quando
0: non lo so, Andrea, non mi ricordo.
2: Vabbè, numero col 3 sopra,
0: esponenziale.
2: Ma sei ignorante come una bestia.
0: Ma se mi sono diplomato 40 anni fa,
2: mamma ragazzi, ma non sa niente.
0: È padre Ivo, non
2: mamma,
0: mi ricordo.
2: Ma vai,
0: no.
2: Torna nel bullying. E ti si una palla, mamma ragazzo, mamma, fatti lanciare. Vabbè, andiamo avanti, che meglio. Vabbè, comunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
0: La cosa esponenziale,
2: le mamme della moglie che hai sposato, la mamma che quando dice la teniamo un po', sta a 20-30 anni, camba più di te, cioè non è, tu muori, lei camba, cioè una roba incredibile. È bello che tu torni a casa, all'inizio la mamma della moglie è tutta carina, gentile, la suocera poi sarebbe, no? È tutta gentile, ti fa trovare le pantofole. Topolino ti fa da mangiare quel piattino giusto. Oggi ti ho fatto il piattino giusto, ti sta rosolando piano piano. Piano piano ti sta cucinando piano piano, piano piano, piano piano. Quando ti distrai un attimo, sramme! E ti ritrovi fuori di casa. Non c'hai più un armadio, c'hai la doccia quella lì dentro il garage, sai? Ma che dici se facciamo una doccettina qua per i cani? Poi diventa la tua. Poi diventa la tua doccia. Ti cambi lì, c'è un armadio come quelli dei militari, sai, quelli piccolini di alluminio. Ogni tanto ti chiude dentro. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, viva le mamme delle mogli. Allora, avevo letto una cosa, mi avevano mandato una cosa a tavolo. Oggi finalmente vado a fare la visita per ridurre il seno da un'ottava a una quarta. A breve, foto prima e dopo. E mandacela subito la foto dell'ottava. Metti che non. Ammazza, ottava una roba. È anche difficile da portare in giro, voglio dire. Cioè, non. È come te, no?
0: Come te.
2: Vabbè, tu porti. porti 8-9 taglie in più, cioè non. È chiaro che diventa difficile, nel senso che per le caviglie. Pensa alle tue caviglie. Come stanno le tue caviglie? Vorrei esprimerlo con una faccia.
0: Una faccia, guarda,
2: allora. Allora, chiaramente faccio perché siamo anche in televisione, no? Faccia da libro, siamo in televisione. Su Sky 809 117 sul digitale
0: 833 per tutta Italia.
2: Ah, non è 117?
0: Solo la Lombardia.
2: Ah, la Lombardia. Invece tutta Italia 833. Vabbè, comunque guardate le facce, è importante guardare le facce. Mamma, tu non ci pensi mai le tue caviglie? No,
0: ma io me le sento comode.
2: Comode. Sì, si sono accorciate, lo sai che ma si sono accorciate. Vero, sì, tutto il peso. Prova a portare un'enciclopedia sulle spalle per 20-30 anni, dopo diventi gobbo, è normale. Cioè, anche se te la tolgono, rimani così. No. Andiamo avanti. Ci bernavo, andiamo avanti.

0: Botero, Botero disegnava tutte donne molto grosse, molto sferiche, diciamo, no? E quindi non c'entra niente con quello, era un pittore. Mentre io parlavo di Gaudì, quello, l'architetto spagnolo, non so se era spagnolo o argentino, che poi si è trasferito lì, insomma, perché c'aveva la mamma anche lì in Argentina, certo. La moglie gli aveva piazzato la mamma lì in Argentina, era tonda, e da lì che è partita la sua arte, capito? Certo. Dici, faccio tutte suocere, faccio tutte case per suocere, quindi e faceva cose, tutte sculture, tutte tonde, stondate, le case, addirittura c'è un palazzo Gaudì a Barcellona, famosissimo, vedi, quando ne so, a pacchi, no, lascia stare, non ti mettere Pier Giorgio da Suave, lascia stare, non, fatti ancora un litro di vino, dai, forza. Mamma, ragazzi, allora, no, scherzo, io sono ignorante, comunque è vero che Botero era un famosissimo pittore, faceva tutte donne rotonde, no, con la faccia piccola, poi c'è il corpo enorme, ste faccine piccole, poi ogni tanto metteva delle facce da cane, sì, il corpo femminile, scusa, tondo, e la faccia da cane, la suocera, la suocera, sto scherzando, chiaramente, tutte le suocere mi odiano, no, siete importantissime, come la Saponetta Sole, voi siete fondamentali. Siete fondamentali, cioè non. Andrea. Ma chi è che compra ancora la Saponetta Sole, quella grossa per i panni? Chi è che. Il mattone, chi lo compra ancora? Ma lo fanno, ma chi lo compra? Chi è che lava a mano ancora? Nei fiumi? Eh sì, nei torrenti. Una volta, no, la lavatrice non c'era, si scendeva giù casa, c'era un fiumiciattolo lì, cosa di legno, tutto a mano. Mamma, e ci lamentiamo oggi.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Lady Gaga con Stupid Love e ci siamo ragazzi, secondo momento è andato, ne manca solo uno che sentiremo subito dopo la pubblicità, quindi attrezzatevi, scaricate l'app perché vi servirà dopo per guardarci in diretta fino alle ore 9 e mi raccomando scaricate non solo l'app, anche il nuovo sito, guardatelo, è bellissimo, anche da là ci potete seguire oppure attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo in pubblicità e poi terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Miley Cyrus con End of the World e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo, siete pronti? Avete scaricato l'app? Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Allora ragazzi, io mi diverto a fare battute su doppi sensi, mi diverto a fare battute sul demenziali ed insomma il mio cervello ormai è tarato così, io anche quando vedo sui giornali degli articoli tristi, io purtroppo il mio cervello va sulla battuta, ma non è purtroppo, perché bisogna ridere e scherzare. Io quando morirò, spero il più tardi possibile, ma non lo dico per me, lo dico per un mio amico, io spero che la gente rida, faccia battuta al mio funerale, anche perché quando vado nei funerali c'è sempre una tristezza pazzesca ragazzi, ce n'è. Invece no, bisognerebbe ridere e scherzare, tanto voglio dire, siamo di passaggio, no? Non è che siamo stanziali. Quando guardiamo le piante dovremmo guardarle con molta più attenzione e molto più rispetto. Sì, tu devi guardare un albero con più rispetto, una siepe, un cespuglio vivrà più di te, quindi ha capito più di te, molto più di te, cioè non, o dobbiamo nutrirci di terra e acqua e concime anche noi, perché qualcosa abbiamo sbagliato ragazzi. Se tu ci pensi, no, tu pianti un albero oggi, tu muori, l'albero continuerà a crescere, andare a meno che la gente non ma gli serve una cassa panca e lo tira giù.
0: Cassa panca.
3: Però non volevo dire questo, non mi ricordo perché ho detto sta cosa. Ah, ecco perché io quando leggo questi articoli mi viene troppo da ridere, ma anche voglio dire, il giornalista che scrive un articolo del genere su un giornale, ma ti verrà in mente che forse hai fatto una battuta. Allora, ciclone sulla sanità, già qua sarebbe da, però ciclone sulla sanità, sangue dappertutto.
0: Andiamo là.
3: Inchiesta su ginecologia, specializzandi tappabuchi. Adesso ragazzi, io alzo le mani di fronte a codesta capacità, io non potrei fare di meglio, cioè inchiesta su ginecologia specializzandi tappabuchi, scritto attaccato però, tappabuchi, tutto tappabuchi, non tappabuchi staccato, però insomma non
0: certo.
3: Si scrive attaccato o staccato, cadavo non lo so, non, il buco è il buco, cioè non, andiamo avanti. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Ragazzi, sei troppo forti, vi adoro. E tu che a tavolo sei un. Dai, Red, per favore. Red si chiama.
0: Salute.
3: Che ti dà fastidio?
0: È un nome particolare.
3: È bello, Red.
0: Come Red Canzian dei Pooh.
3: Red
0: Canzian dei Pooh.
3: Ma quale Canzian?
0: Red Canzian.
3: Canziani, quale Canzian? Che è israeliano adesso. L'ha fatto israeliano. Ma. Ma la battuta è tutta di Batman. Andiamo avanti. Questa non l'ho capita. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, sono un tuo fan. Pronto?
4: Buongiorno, Catavolo.
3: Buongiorno.
4: Sai che in Puglia non vendono la Opel Mokka?
3: No. L'abbiamo già capita. Grazie capito. Fratello, grazie. Ciao, buona giornata.
0: Sarà facile.
3: È incredibile, è talmente attaccato al suo territorio che la vorrebbe dire.
0: La vorremmo a bocca piena, la vorremmo.
3: Lo so.
0: Perché questa va detta a bocca piena.
3: Ok, mangiati una mozzarella allora, così non. Mamma. Lui è come i cani, quando qualsiasi cosa stanno facendo, tu li chiami, non ti considerano. Però se sentono che tu stai scartando qualcosa di plastica, ma va bene anche un Harper Magic, non lo sanno. Se sentono che stai scartando qualcosa,
0: è vero.
3: Si girano e ti guardano come se tu fossi veramente il Padre Eterno, capito? È arrivato Gesù, è arrivato. Come un tossico, sei un. Uguale. Andiamo avanti. Cadavolo, ma come ti vengono queste cose? Ma che ne so, ragazzi? Non lo so. Sto sudando, forse per quello. Ma chi, Achille, che fine ha fatto? Allora, ha comprato una macchina nuova, ma è esplosa. Quindi non. Allora, ho appena sentito Chef Dentino a fare su Radio 60 70 80. Ah, veramente?
0: Ah, il nostro, quello lì là, il
3: vostro... Ma non andiamo noi in replica su 60 70 80?
0: Dalle 10 alle 12.
3: Ah, l'ha appena sentito, dice.
0: Ma non lo so, magari chiede a Pierre qualche altra.
3: Ah, è una prostituta, quello sì, è una prostituta. Sì, cioè, sì. Vabbè, lasciamo stare. Comunque lo salutiamo, dai, un amico simpatico. Ciao un po', Lego, un po'. Ciao Legune, ciao Legune. A proposito di ginecologi, Catavolo, ma lo sai che è stato licenziato il dottore del Senegal? Ah, della squadra di calcio del Senegal, perché era ginecologo. Ah, si sono accorti che era ginecologo? Vabbè, non.
0: No,
3: meglio, no. Meglio non commentare. Comunque l'hanno licenziato. Hanno licenziato il dottore del Senegal perché era ginecologo. Quindi non era, diciamo. Non era uno speciale. Non so come lavarla, ma non la posso lavare. La posso dire, vabbè, comunque l'hanno licenziato, al suo posto hanno preso Franco Metro, è un dottore, dottor Franco Metro, per gli amici metro e mezzo, e niente, vabbè, comunque andiamo avanti, non è che ci possiamo fermare su ogni cosa, ragazzi.
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Mamma mia, ragazzi, ma tu Catavolo sei forte veramente, bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo, ma più bravo di te c'è Ugo Parmisano Pillo.
0: Grazie Sis.
3: Pillo pillo pillo come culo di Camillo. Oggi però la culo va alla grande.
2: Andrea Catavolo Show.

0: London Calling, ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e poi iniziamo, via.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Caldo africano verso il culmine, toccheremo anche i 43-44 gradi, le temperature più elevate al sud e sulle isole maggiore, ma un calo termico è previsto da venerdì, però a partire dalle regioni settentrionali. Quindi questa cupola anticiclonica di matrice africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, con i suoi massimi che saranno toccati però venerdì, ma la distribuzione delle temperature non sarà uniforme, il caldo intenso interesserà in particolar modo, come detto, il sud e le isole maggiore, dove la soglia dei 40 sarà superata e saranno possibili anche picchi fino ai 44 gradi. Al nord, con l'arrivo dei temporali, il calo termico sarà invece leggermente superiore alla norma. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: La canzone è molto bella, merita l'ascolto fino alla fine, cioè proprio bella. Questa è la music. Stamattina, ragazzi, sono intronato, ve lo dico, cioè potrebbe non uscire niente dalla mia bocca, soprattutto dal mio cervello, cioè è incredibile, ragazzi. Va bene, buongiorno, come stai?
1: No, mi viene da ridere, posso dire una cosa?
0: Dilla, se la devi dire, è fastidio, mamma mia.
1: Ecco, allora,
0: hai avuto tutto il tempo fino adesso di parlare e non hai parlato.
1: No, perché non è, no, perché ho visto una cosa che mi ha, allora, la tua maglietta che porti oggi, che è smanicata,
0: sì,
1: mi è sbloccato i nuovi ricordi di quando siamo andati a Lione, perché sì, tu hai detto, no, questa secondo me ti starebbe bene, provala, mi hai ripreso i 2 o 3 così smanicate,
0: sì, e io... X Ferrara, quindi erano diverse, erano un po' diverse.
1: Sì, però sì, a te sta benissimo, perché comunque
0: sta normale.
1: No, ci vuole il fisico per portarlo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: A me, quando l'ho messa, Andrea, puoi venire un attimo, scusa, mi usciva la testa.
0: Allora, sì,
1: mi usciva la testa.
0: Sì, vabbè, non ti stava benissimo, vabbè, comunque. Mamma. Poi quando lui si misurava le cose, diceva, questa è un po' più stretta, questa è un po' più, questo lo laccio, questo lo prendo con l'accetto, questo lo prendo, a un certo punto lo guarda e mi fa, ma dimagrire un attimino, no?
1: No, c'hai ragione.
0: Che fai? Vai alla ricerca della pietra verde, cioè non... è una roba incredibile. Va bene, allora buongiorno, ben trovati ragazzi, oggi è giovedì e non so cosa dire, ve lo dico subito perché non sono ancora rintronato, sono ancora, vorrei salutare però 2 amici calabresi, non posso dire un uomo e una donna, non sono coppia chiaramente, però sono due ragazzi vabbè, niente, che lavorano per una ditta ma non posso nominarla.
1: Ah, ok.
0: Non posso nominare, perché non possono andare al bar.
1: Ma cosa?
0: E non possono andare al bar. C'è il divieto del bar.
1: Ma come?
0: Ma incredibile. Però c'erano loro, giustamente. E ti pare che uno non può andare al bar? Ma scusa, ma una pausa da caffè, una pausa a brioche, uno non la può fare. Ma che siete impazziti? Che siamo all'età dei sumeri? C'erano
1: i
0: sumeri. Che siete sumeri proprio, no? Va bene, comunque li salutiamo. Un abbraccio a tutti i lavoratori che vanno a lavorare, non come te che non fai una massa dalla mattina alla sera. C'è tanta gente che mi chiede, ma dopo la radio, Ugo che fa? Niente. Cosa fa? Non fa niente. Potrebbe impegnare la giornata con tante cose, ma invece niente, non si butta sul divano, sta là con il cane, lo accarezza 7-8 volte. Quando lo chiama il cane, ormai perde il pelo ancora prima di essere accarezzato.
1: Aspetta.
0: È una cosa brutta. Vabbè, aspetta un attimo che c'è un fan. Pronto, fan?
2: Andrea, tesoro, sono la tua pietroculo, la tua orsacchiotta, baci.
0: Mamma, ma perché? Ciao fratello, ha messo giù la mia pietra cuna, che salutiamo perché gli abbiamo detto che si è operata, insomma è diventato donna, e via dicendo. Però sembrava lo chef, no?
1: È vero,
0: già la voce,
1: sì, sì.
0: Magari era lui, vabbè, non lo so, non indaghiamo, potremmo rimanerci male, è giusto, signora. Allora c'è uno che mi ha mandato la foto, innanzitutto questo è un programma così un po' raffazzonato, no? Nel senso, voi ci mandate delle cose, delle notizie che trovate e noi le commentiamo. Io le commento, quello ride. Cioè non... quello è come Cocchi e Renato. Tu sei nessuno dei due. Sei. No, nel senso che. Vabbè, comunque avete capito, no? Avete capito. Però senza di lui non ci sarebbe la risata finale, no? Cioè, nel senso che tu sei un trascinatore di risate.
1: Ah, meno male.
0: Pensa che ieri uno ha scritto, o oggi, adesso non ricordo bene, ha scritto che ha iniziato ad ascoltarci per la tua risata da cane.
1: Cioè, cane!
0: Siccome gli ricordi il cane della corsa più pazza del mondo... Medaglia.
1: Ah, okay.
0: Matley, gli ricordi Matley, allora dice, oh, mi piaceva, ho iniziato ad ascoltarvi. E poi da lì, poi dopo, poi insomma, è iniziato a i vari disturbi intestinali. E insomma, adesso sta meglio, però. Adesso sta meglio. Non c'è più l'intestino, però insomma, sta meglio. Va bene, comunque, allora. Niente, quello che stavo dicendo. Ci mandate notizie da commentare e noi le commentiamo. Qua siamo 338 14. E poi dopo fate voi, insomma.
1: Ma fate voi
0: quello che volete, mettete i numeri che volete, tanto ci arrivano lo stesso i messaggi, non è che... Grazie dell'opinione pubblica. Grazie.
1: Ma che opinione pubblica? Scendi su
0: Milano come un aeroplano. Cioè, quella di prima era bella, pure questa, perché non lo sforzo c'è dei Colors. Che colore?
1: No, no.
0: Color sforzo.
1: No,
0: no, scherzo. Sono bravissimi. Hanno lo stesso colore delle magliette di Louis Carton.
1: Chi è?
0: Louis Carton.
1: Chi è?
0: Louis Vuitton e il fratello Louis Carton. Il colore è un po' diverso. È un po' diverso. Sbiadisce al sole. È Louis Vuitton. No, Louis Carton. Sono biodegradabili.

0: Allora, la canzone è dei Rolling Stones, allora. Vengono citati 60 volte, cioè non... Vabbè, comunque. C'è una ragazza che scrive: il mio nuovo fidanzato è allergico al pelo del gatto e devo darlo via. Si chiama Tommy, è socievole, ha 35 anni, fa l'ingegnere.
1: Ma cosa?
0: Va bene. Se qualcuno interessa, insomma, c'è un ingegnere di nome Tommy che, insomma, è libero, è sulla piazza, è sulla piazza. Dolori intestinali? Sai quelle pubblicità? Io voglio fare uno spot, lo dico dopo, dai, c'è la pubblicità, dopo lo dico, dopo lo dico. Io voglio fare uno spot troppo bello.
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oribetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Allora, uno ha scritto finita una canzone di M&M's e ne comincia un'altra. Ma ce l'avete con noi stamattina? Cadavolo, non ne voglio di parlare. No, non è vero, raga. Però ogni tanto qualche canzone bisogna farla sentire, se no la gente pensa che cos'è, Radio 24 che parla e basta. Radio 24, parlano. La musica non c'è musica. La gente se l'aspetta, non c'è musica. È un po' come le canzoni che vanno e tu dici vabbè, adesso parte, sai quel ritornello iniziale che è come la macchina in prima, no? Che quando vai con la zia in macchina che mette la prima, a volte anche la seconda, ma tu dici vabbè, adesso metterà la terza, poi escono i pistoni, metti la terza! E invece non la mette mai. Vabbè. Cadavolo, mi sento un pappagallo oggi. Ma in che senso? Si sente un pappagallo? Cinque pappagalli sono stati separati in uno zoo dopo aver bestemmiato. L'abbiamo già commentata, ragazzi. Sì. Se è vero, c'erano cinque pappagalli bellissimi, tra l'altro, uno rosso, uno giallo, uno verde, uno sumafro. No, erano belli, molto colorati, tutti belli. Siccome i visitatori quando passavano, loro gli bestemmiavano in faccia. I pappagalli. Vabbè, pensa se dovessero liberarli in Veneto. Adesso no. Tre giorni e diventano assessore alla cultura, assessore vabbè, sto scherzando, chiaramente. Diciamo che il Veneto ha questo intercalare, è un intercalare un po' come a Milano, figa, uguale, no? Cioè, questo intercalare a Roma si dice mortacci tua, ma non è che auguri i tuoi morti, insomma, i parenti. Però è un intercalare come minchia in Sicilia, cioè non è che uno va in giro, però insomma non è... sono intercalare, non giudicate sempre male le dai, siete così, siete. Come? E non è possibile sta cosa. E siete cosa? Allora sì, poi facciamo anche qualche scherzo se me li mandate, però con gli indizi, altrimenti non riesco a, come si dice, non riesco a farli, a parte che non ci risponde nessuno, quindi mandate i numeri che non sapete neanche voi. Ciao ragazzi, sono uno speaker di una web radio di Milano. Si dice web radio?
1: Web radio.
0: O web radio, come dicono quelli di Radio DJ. Web radio, yeah, chi te stramur. Vabbè, ciao ragazzi, sono uno speaker. No, perché adesso nelle radio gli speaker, anche se sono ignoranti come delle bestie, perché uno si aspetta lo speaker che è acculturato. Lo speaker nella maggior parte dei casi è un scappato di casa che ha iniziato a mandare i profili delle radio, poi l'hanno preso e si atteggia. Ma
1: si atteggia,
0: ma siamo ignoranti, tutti ignoranti sono, la maggior parte sono ignoranti, forse il più acculturato sono io tra tutti gli ignoranti che ci sono in giro. Pensa del livello. No, sto scherzando, chiaramente io sono ignorante all'ennesima potenza, però anche loro, non è che, e quando parlano li senti parlare poi in inglese tutto bel tuo fine, web radio, yeah. Adesso andiamo, cioè, tutto così, dice, ma no, questo è acculturato, questo è bravo, una capra. Poi magari metti anche le corna alla moglie.
1: Ma che c'entra?
0: È infame pure.
1: Ma che c'entra?
0: C'entra, perché è facile nascondersi dietro un microfono. Vabbè, andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Allora, mi hanno mandato la foto che mi ha fatto molto ridere, di un apposito di Louis Carton. Vanno i marchi taroccati made in Cina, che poi non la dico sta cosa perché sennò poi potrei essere tacciato di, però alcuni, vabbè, andiamo, non la dico,
1: ormai
0: avete già capito, sì. Comunque Louis Vuitton è una marca molto conosciuta, se ti compri una tutina di Louis Vuitton da uomo, a parte che voglio dire ti prendi un sacco di insulti dei pappagalli, però non andare in Veneto, ecco, io ti consiglio con questa tutina adamitica, è uno che è come te fisicamente,
1: dai,
0: ecco, tutto rispetto per quelli ciccioni, però è come te, e si è messo questa tutina aderente di Louis Vuitton, e poi non si è fermato lì, no, ma anche il caschetto, tutti gli occhiali, la tuta tutta aderente Louis Vuitton, cioè sai quella, tutte i borchi, come si chiamano, le marche,
1: le marche, sì,
0: le lettere, praticamente poi ha tappezzato anche la sua bicicletta tutta Louis Vuitton, cioè quando sale sopra sembra un trolley, cioè, No, non la vende, guarda. Adesso è giù dalla bici. Sulla bici un trolley a Malpensa. Cioè, mamma, che tenerezza, ragazzi. Che tenerezza che mi fa. Mamma. Però la gente può scegliere come essere insultato. Voglio dire, cioè, non è... anche tu scegli di essere insultato per come ti vesti, insomma. Non è... ognuno sceglie anche il paese. Insomma, oggi voglio farmi insultare.

0: Molto bella Gigi e Gigi e Gigi per gli amici Gigi. Gigi e Gigi. Allora però Gigi, permettimi questa cosa. A Potenza il blitz contro i falsi invalidi. A Potenza hanno fatto un blitz contro i falsi invalidi. Sto per morire. Il cieco giocava a carte. No, aspetta. Se parti così è finita. Il cieco giocava a carte. Il depresso cantava. L'infermo zappava. Cioè io me ne vado, ragazzi. Dopo questa. Come si fa a parlare, a fare una battuta dopo questa cosa meravigliosa? Cioè, viva l'Italia, ragazzi! Voglio andare a Potenza solo per incontrarli. Cioè, è meraviglioso. È meravigliosa, mamma. Il cieco giocava a carte. Il depresso cantava. Il depresso cantava, mi fa morire. E l'infermo zappava. A Potenza il blitz contro i falsi invalidi. E il muto è andato alla polizia a raccontare tutto.
1: Cosa?
0: Stinfame, capito? C'era un... E che si fa così, si fa. Vabbè, la battuta di Massimo Casu, che salutiamo. Gioca a Cagliari. Madonna. Sulla fascia. Andiamo avanti. Basta. No, veramente, prima o poi ci arrestano qua. Allora, Catavolo, io non so come tu faccia a essere così cretino. Non lo so, non... non ho finito di leggere il messaggio di prima della radio web.
1: È quello lì, sei partito.
0: Sono partito per la tangente. Ciao ragazzi, sono uno speaker di una radio web di Milano. Una radio web di Milano. Che poi i milanesi sono il 5%. Cioè sì, il 95% sono terroni. Sì. Che poi si sono evoluti. Sono diventati. Sì, non sono milanesi doc. No. Perché ogni tanto qualche capito, qualche parola esce. Che parlano tutto. Sì, me la dato lo zio, fratello, bro, e allora chi te mu? Che hai detto? No, niente, che è morto il gatto e allora dai. Vabbè, ciao ragazzi, sono uno speaker, perché se tu vai a Milano, io ci ho abitato a Milano, se tu vai a Milano e chiedi, allora tu parlano tutti un po' così, no? Anche i terroni come noi parlano dopo un po', iniziano a parlare così. Io mi ricordo quando sono tornato a casa dopo qualche anno a Latina, sono tornato, mio padre mi fa: ma che cazzo, come cazzo? Vabbè, no, adesso non posso dire come mi ha detto mio padre, perché lui era molto colorito nei suoi discorsi. Vabbè, mi ha detto: come parli? Come per dire, ma chi sei?
1: Chi sei?
0: Non ti riconosco più. Parla come mangi. Vabbè, tutti quelli che vanno a Milano, dopo un po' iniziano a parlare in milanese. Però, se tu poi gli chiedi, quando entri un po' in confidenza, c'è sempre qualcuno di questi che ha un parente lontano del sud. Chiunque, anche il milanese doc c'ha un parente. Perché Garibaldi, quando è andato al nord, erano mille bagnini, cioè non... ragazzi, se tu vai in Germania, il 50% della popolazione, il padre è un bagnino, lo sanno tutti, ma anche a Milano, diciamoci la verità, non... o bagnino o cavallerizzo, adesso non...
1: Cavallerizzo!
0: Vabbè, comunque, occhio alle giubbe rosse. Allora, questo ragazzo di questa radio web di Milano, il mio programma si chiama Belli de Zio, belli de zio, è un terrone anche lui. Volevo sapere se potevo avere il piacere e l'onore di avervi come ospiti nel mio programma. Ma non siamo nessuno. Cioè, siamo due chiavi, che il terzo arriva tra poco, voglio dire. Però ti mandiamo il terzo, che noi gli piace farsi intervistare. Se ci inviti o vieni qua, non è che possiamo venire a Milano, cioè non...

0: Vieni lui qua, dai.
1: Perché Ugo non si sposta, cioè no, non,
0: ciao.
1: Ugo si è comprato la tuta da ginnastica. le scarpe da ginnastica, da running, per depistare il divano, non dato per ogni tanto se le mette il divano lo guarda male per dire, ma che cazzo stai facendo? cioè, veramente, che mi lasci solo oggi? No, non mi lasciare solo, e dopo due minuti se le toglie, si toglie la tuta e il divano torna a respirare lo smog.
2: Andrea,
3: tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
9: a Manerba del Garda.
8: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: segnatelo! Te lo devi da segnare! E dai!
1: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me.
2: Allora, questa ha fatto i soldi con una canzone distorta, ti rendi conto? Se tu la senti bene, sembra, sai quando da ragazzino non c'avevi soldi e allora la come si chiama, il mangianastri ti mangiava il nastro della cassetta. Sai che c'era il nastro con la bicca e tu la infilavi dentro, giravi e la aggiustavi un po' alla tua maniera. Però si sentiva così, si sentiva. E tu ti davi qualche botta così, la tiravi fuori, di nuovo la penna, infilavi nel buco lì, giravi mamma, questo fa 10 milioni a fare. Ma chi te strada? Senti. Ah, non l'ho saputo, diventavo.

0: Vabbè, yes, la canzone è molto bella, yes. Però yes, yes. Io so quattro parole in inglese. Andrea, ma ti sta antipatico quello della radio web? Sai quanto dura un'intervista da Achille? Poverazzo. In effetti, in attesa di risposta, è vero. Un'ora e mezza per rispondere. Vabbè, andiamo avanti. Allora, uno ha scritto, siccome prima abbiamo citato la notizia che ancora mi fa ridere di Potenza, no? Della lotta ai falsi invalidi, no? Che c'era il depresso che cantava,
1: il cieco
0: giocava a carte.
1: Il cieco giocava a carte, il depresso cantava, l'infermo zappava.
0: E il fermo zappava. Ora che te il sordo ascoltava Radio Studio Più. Ascoltava noi il sordo. Falsi invalidi all'ennesima potenza, ragazzi.
1: Andiamo avanti.
0: No, Andrea, mamma ragazzi, come stai, cadavolo? Sto bene. Vuoi salutare un amico, Filippo Patacca?
1: Ma chi è?
0: Grande Filippo. Ma questa sottospecie di pelo di sedere non arriva neanche oggi? Vabbè, ma c'ha l'Audi, ragazzi. C'ha il tettuccio apribile, insomma. Sta facendo un giro per farsi vedere.
1: Ma
0: no?
1: Da chi?
0: Ma non lo so, da qualcuno. Dai piccioni, non lo so. Cadavolo, sarei pure ignorante come le bestie, ma al mattino mi tieni compagnia con tutte le tue battute, mi fanno ridere assai. Mi dispiace che vivo in Romagna, se abitassi ancora su a Mantova ti verrei a trovare e ti offrirei da bere. Allora, io ti amo, ti voglio bene, ti stimo, io amo veramente tutti i miei ascoltatori, perché amare non è che uno ama solo una donna, uno può amare anche un cane, un filo d'erba, una cassapanga. Uno può amare qualsiasi cosa. Io amo i miei ascoltatori, però non mi fare i complimenti, dimmi che sono ignorante, una capra, una bestia e incapace, altrimenti non siamo più amici. Non mi piace, i complimenti non li sopporto proprio. Cioè, a teatro, quando venite a vedermi, battete le mani forte e urlate bravo, mi piace. In radio no, sai perché? Perché non sopporto tutti quelli che in radio dicono, ci scrive Luisa, complimenti, ci fai i complimenti perché... molto spesso gli ascoltatori ti scrivono i complimenti per farsi citare. E io perché devo cadere in questo tranello? Già è un mondo finto, voglio dire, se non... mi devo innervosire subito, attenzione.
1: Cos'è?
0: Allora, innanzitutto hanno catturato a Desenzano un pesce siluro dove c'è la zattera. La zattera è una zona di Desenzano dove c'è un chiosco.
1: Rivoltella, diciamo.
0: Vabbè, Rivoltella, Desenzano è uguale. Hanno catturato un pesce siluro lungo 2 metri.
1: Mazza.
0: 2 metri. Una bestia. Dentro c'era un tedesco.
1: Ma chi? Sì.
0: No, la roba. Amici, 2 metri fa. Perché il siluro mangia qualsiasi cosa, eh? Se si muove poco, t'inghiotte. Se tu. Quando andate al lago a fare bagno, battete, fate rumore, insomma, fate capire che siete vivi. Altrimenti non.
1: Siete vivi?
0: Yeah. Cioè, non lasciate la vostra creatura così. Perché il pesce siluro è tremendo, ragazzi. Si ingoia qualsiasi cosa. Altro che. E andiamo avanti.
1: Dai,
0: No, basta. Dai. Però mi devo innervosire, non per il pesce siluro, ci mancherebbe, che gli animali sono tutti belli fino a quando non mi rompono i coglioni. Poi no. Scusate la parola. No, questa parolaccia non ci sta. Chiedo scusa ai vegani. Allora, perché. Allora, però è la verità. Aspetta un attimo, c'è un tuo fan che ti vuole parlare. Pronto?
2: Yeah.
0: Abbassa il telefono. Allora, mi devo indeposire perché uno ha scritto una cosa. Catavolo, aspetta, dov'è? Annaggia. E porca paletta, ragazzi, a trovarlo adesso. Continua a leggere. Se non leggi i miei messaggi, cambio radio. Vado su Radio Maria. Poi ha scritto: porco Ugo. Vai, fratello. Non è che possiamo leggere tutti i messaggi. A parte che alcuni messaggi non si possono leggere per dovere di cronaca. Eccolo. Oh, l'ho trovato. Cadavolo, dove sei? Cadavolo, sei diventato comunista? Pure tu? Come mai non commenti quella del gioielliere? Allora, innanzitutto io... Aspetta un attimo, c'è un fan. Poi tornami su questa notizia. Tornami.
1: Sì, sì, sì.
0: Pronto?
3: Ciao Andrea!
0: Chi è?
3: Andrea! Ciao!
0: Ciao bello!
3: Ciao!
0: ciao.
1: Ma chi è?
0: Ciao, basta.
1: Ma
0: voleva salutare.
1: Ma chi era?
0: Ciao fratello.
1: Ma
0: aspetta, c'è un altro forse. La gente si vuole salutare, ma perché non posso? Basta che non si nomina. Pronto?
2: Ciao Andrea, sono Franco Merlo.
1: Ma chi è?
0: Ciao Franco Merlo.
1: Ma chi è?
2: Ma la merdiva la fanno anche da uomo?
0: La merdiva sì, è ancora in vendita se vuoi, eh.
2: Arrivo subito, grazie mille.
0: Prego, ciao Gianni Merlo, ciao ciao.
1: Era Franco.
0: Ah, Franco, vabbè. Franco. Allora, uno ha scritto: "Catavolo, sei diventato comunista pure tu? Come mai non commenti quella del gioielliere?" Allora, innanzitutto io non ho seguito la vicenda del gioielliere. Adesso l'ho letto perché in 3-4 me l'hanno mandato. E allora, noi, questo è un programma leggero, ragazzi. Se dobbiamo stare qua aspetta, c'è pure Polloni adesso. Rino!
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ma c'è il cancellino aperto, Rino?
4: No, ma sono in ritardo perché...
0: Ma in ritardo di cosa? Che sei pensionato?
1: Dove devi andare?
0: Ma dove devi andare?
4: Vado a bere il caffè con i ragazzi dell'ospedale.
0: Ma non ti vogliono più vedere, non hai capito? Ma basta.
4: Ascolta, ieri... E ero a casa e mi ha chiamato su Messenger una chiamata.
0: Sì.
4: E io ho risposto, no? Io ho risposto. Ho detto: "Signor Rino, qua c'è un cane pastore maremmano distrutto che girava per le strade qua e non sappiamo come fare perché la polizia locale non risponde, l'ATS non risponde." E allora anche
0: cambia numero.
4: No, poverino, io adesso l'ho pubblicato il video sui miei social, no?
0: Sì, è un cos'è un maremmano?
4: Maremmano, bravo.
0: Ma che dialetto parla? Il maremmano?
1: Ma cosa?
4: Poverino, io non ho mai visto un cane così distrutto, ma quello che volevo dire io che adesso sta calando un po' la temperatura, ma aveva i cuscinetti pieni di sangue perché
0: povero.
4: L'asfalto scotta.
0: E tu glielo dovevi dire, non andare sull'asfalto.
4: Poverino.
0: Niente, vabbè, l'hai pubblicato, mandami anche la foto che lo pubblico
4: sì.
0: Anch'io.
4: Quello ti volevo dire, dopo l'ho portato al canile, aveva il lettore, abbiamo rintracciato la proprietaria e c'era lì un esperto di animali, no? Che mi ha detto: "Rino, ma lo sai..." E qua inizia la battuta.
0: Ma allora è una puttanata quella del maremmano.
1: Quella del maremmano è vero.
0: Cogliona. Non è bello.
4: Però adesso vi strappo un sorriso.
0: Ok, strappaci un sorriso. Urino ne abbiamo.
4: Allora, mi hanno detto: "Ma lo sai che le mucche aprono gli occhi subito appena nate? Mentre le capre dopo 2 giorni, i gattini dopo 6 giorni e i cani addirittura dopo 10 giorni. Ma gli umani, gli ho detto io, è quello dopo il matrimonio."
0: No,
1: si è censurato
0: da solo. Gli umani dopo il matrimonio. Ciao.
4: È vera. Ciao.
0: Lo so che è vera. Copriti, anche se c'è poco sole, copriti la testa. E vai
4: con il casco.
0: Vai nei centri commerciali che c'è l'aria condizionata. Ciao Rino.
1: Ciao Rino.
0: Ragazzi, non si può. Mamma, tutta noce stanno una cosa incredibile. Catavolo, sei diventato comunista perché non hai commentato la notizia del gioielliere. Io non l'ho seguita perché, dico la verità, anche se non è bella questa cosa, ma io i TG non li vedo, non li guardo, che devo fare? Io, se non ci fosse qualche film che fanno vedere i film nelle piattaforme, io non vedrei neanche la televisione, perché sinceramente sono stanco di tutte queste cazzate che i politici che parlano, qualsiasi, ogni ora c'è un programma politico e poi c'hanno sempre le stesse facce, ci coglionano da 20 anni. Ma io posso guardare uno che ci cogliona, dai ragazzi, ma sinceramente, ma che siete scemi siete? Ma vi siete rintronati? Ma crede ancora veramente alla sinistra e alla destra? Ma sono tutti amici, sono, ma lo volete capire o no? Sono amici, vado al bar, cappuccino, pago io, non pago te, poi dopo in televisione si scannano, poi dopo si danno il 5, dopo, come è andato? Tu sei andato bene? Ve lo giuro, io ho assistito, sono andato, ho fatto qualcosina in televisione, quindi ho visto certe cose, dopo si danno il 5, come sono andato io? Sono andato, quello di sinistra dice a quello di destra, come sono andato? Quello di destra è andato bene, tu, anch'io sono andato bene, ma in onda si sono ammazzati, si insultavano come due tifosi opposti allo stadio, è una roba incredibile, e chi ci crede ancora? Ma crede ancora la sinistra e la destra? Ma voi non state bene qui di cervello, non state. Scusate se la penso in maniera diversa da voi. Quindi non me ne frega niente a me della sinistra e della destra. Pensate se io sono, mi posso schierare. Ma io non ho. Ma scusate, adesso la dico. Quando ad Amedeva, partiamo da Amedeva.
1: Lontanissimo.
0: Io vorrei partire dall'uomo di Neanderthal, però. Scusate, Adamo ed Eva, allora, cos'è che è successo? Un casino della Madonna, no, giusto? Un casino del,
1: sì, vabbè, ormai.
0: Del signore, vabbè, nel senso che il signore aveva detto, Adamo ed Eva, mi raccomando, siete in due siete, non è che siete 100.000, due, cercate di andare d'accordo, mi raccomando, non mangiate quella mela. Un divieto c'era. Uno. Adesso c'è, non puoi avere il cellulare in mano, non puoi bere mentre guidi, non puoi fare sorpassare, non puoi fare questo, non puoi avere quell'altro, non puoi separarti, non puoi avere la. Mi divieti, devi pagare le tasse, devi pagare questo, e devi pagare la RAI. Un sacco di divieti. E la corrente, è così quella. Tutto per una cavolo di mela. Cioè, tutto è partito dalla mela. Io quando passo davanti a un fruttivendolo, io ci sputo sulle mele. Era ben che dì, per quella mela, noi ci siamo fregati per quella mela là. Adesso voglio dire, cioè non e non dico nient'altro. Allora, al gioielliere, per dovere di cronaca lo devo dire, gli hanno dato 14 anni per aver per essersi difeso da un ladro, penso che è entrato
1: in gioielleria.
0: Adesso io, siccome non so bene la vicenda, non so chi abbia ragione e chi abbia torto. In tutti i casi, diciamo che non ne voglio parlare, ok? Perché non è mia competenza. Tutti quelli che si avvalgono della competenza di commentare cose che non sanno, perché tu dovresti essere sapere tutto, aver studiato tutto quello del Jeep anche 4x4, insomma, dovresti sapere tutto per dare una tua opinione. Ma se non sai, che ne sai tu? Secondo me, ma che secondo te? Non sai niente, non sai.
1: Secondo me.
0: In Italia ti mandano in galera ancora prima di farti un processo. Sei una bestia ancora prima di essere giudicato. E che ti ami, ragazzi? E dopo questa me ne vado, perché sono. Mi sono innervosito, mi sono. E si danno attributi alle persone. Attributi che non hanno. Cioè non. Mi hanno attribuito. Una patria che non è mia. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, ragazzi, io sono italiano perché sono nato in Italia. Ma devo essere sincero, un po' mi vergogno di questo paese. Che sinceramente è uno dei paesi più belli del mondo. Io ho girato, insomma, quando ho fatto l'animatore ho girato, no? Ho visto un sacco di posti belli, ma io poi alla fine ci sono gli anni abbiamo attraversato tutti, no? Vado a vivere in un ciringhito in Brasile, vado lì, mi compro. Dopo un po' ti rompi i maroni, diciamoci la verità. Anche perché la spiaggia è bella, il mare è sempre lo stesso, la sabbia è sempre la stessa, un ciringhito sempre lo stesso. Cioè, dopo un po', voglio dire, cioè, ti vengono a ciringhito, ti vengono. È normale, vai. Qua, prima di farti la doccia, ti tiri via le mutande, c'hai due ciringhito sotto di paglia.
1: Di paglia!
0: Sinceramente. L'Italia è un paese bellissimo, mare, montagne. Anche tutti gli stranieri che vengono in Italia dicono: Madonna, è bellissimo, è un paese meraviglioso, bagnato per il 90% dall'acqua, quindi è tutto intorno, una penisola, quasi isola, penisola, bello, mare strepitoso, montagne fantastiche, gli Appennini, per non dire le Dolomiti. Cioè, abbiamo la storia, i paesi bellissimi, arroccati sulle montagne, una cosa meravigliosa. E come cavolo abbiamo fatto a rovinarci così? Come abbiamo fatto? Se tu vai anche in Europa, nella maggior parte dei paesi d'Europa, le capitali, no? C'hanno sì quattro, una torre, una muraglia romana, tutta roba nostra. Quattro cose da vedere e poi cosa hai visto? La torre e poi la chiesa. Vabbè, ma andavi qua a San Pietrignano, è comune, e guardavi, ci sono più rovine qui che cioè andiamo all'estero, non c'è niente, mangiare fa schifo, perché diciamoci la verità, all'estero si mangia veramente male, mangi male, il mare te lo fanno vedere col binocolo, non c'è, cioè mare non lasciamo stare, e quattro sassi messi lì così, e dice, ah, ho visto un tanto lì, quanto hai speso? 3.000 euro, ammazza, hai capito? Noi abbiamo un posto meraviglioso e siamo rovinati. Com'è sta cosa? È una cosa incredibile. Vabbè, no, non mi ci fate pensare, ragazzi, perché non. Poi mi nervosi, la scimmia è sudo.
1: La scimmia è sudo.
0: Comunque, ho appena realizzato che la cap capsula dell'uovo Kinder è gialla perché ricorda il tuorlo. Lo dico perché non, non ci ho dormito stanotte.
1: Ah, perché?
0: Ah, non lo sapevi tu?
1: No, non lo sapevo.
0: La sorpresa dell'uovo Kinder.
1: Ah, quella.
0: Dentro,
1: sì, sì.
0: Dentro l'ovulo, come si chiama?
1: L'ovetto.
0: L'ovetto è quello, l'ovetto è tutto.
1: Il contenitore.
0: Ma lasciami andare la sorpresa. Perché mi devi sindacare sulla sorpresa? Allora sei comunista.
1: Che non so, no.
0: No, non ho capito, scusa. Sto dicendo la sorpresa dentro, la capsula, l'ovulo. Come cazzo si chiama?
1: Appunto,
0: bravo, quella lì. È gialla perché ricorda il tuorlo, capito? Sì. La parte rossa dell'uovo. E la parte bianca è l'albume.
1: L'albume è il bianco, il tuorlo è quello rosso.
0: Cosa ho detto io?
1: Non ti stavi scegliendo tra uno.
0: No, non stavo scegliendo. Il tuorlo è quello rosso ed è la capsula gialla, dove dentro c'è la sorpresa. Ed è gialla, l'hanno fatta apposta perché ricorda l'uovo, capito?
1: Ah, ok.
0: Infatti, se tu guardi l'ovetto Kinder, la parte interna è bianca. La parte interna.
1: È vero.
0: E che ricorda l'albume. La parte fuori marrone cosa ricorda? Perché non.
1: Dai!
0: No, non capisco! Se dobbiamo parlare di colori.
1: No!

0: Allora il pelo di sedere è arrivato e subito mi fa, si sente l'ascella. Vabbè, ho sudato, ha parlato. Lui è come Big Jim, non suda, capito?
1: No, io sudo.
0: Lui è Big Jim. Big Jim. È lo straniero.
2: Ciao, ciao Andrea.
0: Chi è?
2: Sono Diego.
0: Ciao Diego, dimmi.
2: Chissà che è arrivato. Chi è arrivato? Achille, cosa ricorda all'esterno dell'Ovetto?
0: Lascia stare, lascia stare, lascia stare. Non sa niente questo. Quando ti togli i vestiti sembri fatta con le ai, ai, ai. Quando ti togli i vestiti sembri fatta
3: con degli AI, con l'intelligenza artificiale.
0: La devi smettere. La devi smettere di parlare, ok?
3: Me l'hai chiesto.
0: No, non te l'ho chiesto.
4: Gliel'ho chiesto.
5: Sì. Ma allora hai fatto
3: una domanda
5: lui, a noi così allora, è sembrato.
0: Lui, comunque
3: lui
0: tu...
3: è un, sei un comunista.
0: Allora, non cominciamo con questa cosa del comunista, che sennò vai, lascia stare, non fare.
3: Era una battuta.
0: Ma non era una battuta fatta male, non lascia stare, fa le battute adesso, si mette a fare battute. Parla, allora parla, sentiamo. Pronto?
3: Chi è?
6: Chi le gira? La la la, senegalese gira.
0: No. No, vabbè, il senegalese lo gira forse. Allora, cosa stavo dicendo prima che mi interrompesse il cefalo piatto lì?
5: Ma io prima ho sentito che stavate a parlare, hanno puto dell'Ovetto
0: chiudere. Te ne devi andare! Allora, no, tu prima hai detto dell'intelligenza artificiale lì.
3: Sì, della canzone, sì.
0: Cos'è che hai detto?
3: Degli AI, quando ti togli i vestiti.
0: Tu la devi smettere di parlare di cose che... allora, lui sai cos'è che mi dà fastidio? Che lo prenderei a pugni. Un po' come la maggior parte della gente. Io, ragazzi, io sono così, sono prendere o lasciare. Io sono nervoso. Quando sento queste cose, sono nervoso. Come quello che ha detto, ah, sei comunista, mi viene la scimmia, non c'è niente da fare. Quando sento un cretino come lui, che è ignorante come una bestia, io sono ignorante, ma lui ancora di più, che parla con le ultime frasi, le ultime parole che la gente impara. Ci invece di imparare cose serie, cose giuste, cose. Intelligenza artificiale.
3: Scusa, lo dice la canzone!
0: Ma vai a prendertele, dai! Tu parli con le ultime frasi imparate, capito? Cioè, sì, le parole che escono fuori, capito? Lui parla così, parla. Ma sii ignorante come la bella, ma concentrati sulle cose importanti. Cretino!
3: Scusa, era solo.
0: Lo vorrei picchiare adesso.
3: Virgolato.
0: Sono 4 giorni che non vado a correre e corri oggi per una settimana intera e vedrai che come quelli che mangiano tutto il weekend. Ma domani vado in palestra, ma domani è domenica, vado lunedì, allora vado lunedì. Vabbè. Ciao Andrea, potresti fare uno scherzo alla mia amica Daniela? Chi sei? Chi sei tu?
5: E ti ho ascoltato che stai leggendo il messaggio
0: e poi mi fa paura, mi fa.
5: Ma sono qua sorridente, sono qui, sono qua. Scusami, ti guardo sorridente, non è che ti guardo con una faccia, diciamo così, da thriller, capito? Da thriller.
0: Da thriller.
5: E beh, metto per farti paura.
0: Tu mi fai paura solamente in una circostanza. Vabbè, lasciamo stare, non lo posso dire. Abita a Cisano. A Cisano, dov'è Cisano?
5: Siamo province di Milano.
0: Ma lascia stare, ma che stai dicendo?
5: Cioè, c'è anche Cinzano, eh?
0: Sì, è Cinzano, te lo sei fatto il Cinzano. In via Colombera, e dille che sei il corriere che devi scaricare un bancale di legna da ardere, ma lei in realtà ha la stufa a pellet. Ma scusate, non ho capito. Io sono Diego. Ma Diego chi? Chi è Diego?
5: Diego è lui.
0: Diego è lui. Ah, ok. Chiamo questo e dico: c'ho un bancale da legna da scaricare, signora. Ma c'ha la stufa a pellet, scusa, che scherzo è? Quella mi dice: c'ho la stufa a pellet.
5: Appunto, è questo qui lo scherzo.
0: Ah, ma che scherzone.
3: Chiedo scusa, non vorrei rompere le uova Kinder. Ma
0: tu hai rotto qualcos'altro. Hai rotto la parte esterna dell'uovo Kinder. Dimmi.
3: C'è la pubblicità.
0: Ma ti vorrei far mangiare 6 kg di Domopak.
3: Perché?
0: Non lo so.
3: Perché?
0: Per vedere cosa esce dopo. Mamma. Allora facciamo così, mandiamo. Quanti anni hai?
5: 42.
0: Ammazza. Buttati proprio. Non hai.
5: Ma no, è soggettivo, no? Cioè, nel senso, sì, vabbè, ognuno fa il suo percorso della vita. È un percorso, stai facendo un percorso.
0: C'erano le buche nel tuo. C'erano tante buche. Vabbè, vabbè. Facciamo così, andiamo in pubblicità, ma fatti innervosire la seppia cicale.
3: Ma perché?
0: Comunque si fa innervosire. Cosa vuoi? Dimmi.
5: C'era, stavo leggendo.
0: C'è la pubblicità, dimmi, dimmi. C'è, c'è, c'è la pubblicità. Ma non riesci a leggere lì. Ma non riesci a vedere.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: Sì, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché i numeri parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno, a quanto pare, ha scelto di fare diversamente.
3: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe dimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
1: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: proposito, Andrea, di uovo Kinder.
1: Attenzione, sta parlando il ciccione.
0: Attenzione, battaglione.
1: dimmi, animale.
0: Mi hai sbloccato un ricordo, perché non solo l'uovo ricorda.
1: Allora, se parli così, però, non ti faccio parlare.
0: Non solo l'uovo.
1: No, mi hai sbloccato un ricordo.
0: No,
1: non si può sentire.
0: Il ragazzino che c'è nel. Te lo ricordi il ragazzino della Kinder?
1: Dentro l'ovetto?
0: No, dai, quello è la foto fuori, il ragazzino biondino che sorride.
1: Non me lo ricordo.
0: Il simbolo proprio della Kinder. Te lo ricordi tu, Achille? C'è il ragazzino.
1: È lui, certo.
0: Ma non è lui, è lui.
1: Con la barba, è lui.
0: No, l'ho conosciuto. L'ho conosciuto a Sharm, che era già grandicello.
1: Sì.
0: Però un bel ragazzo, ma tutti. Si chiama Pasquale, non mi ricordo il nome. Questo ragazzino.
1: Pasquale sarà il nome.
0: No, Pasquale è il nome.
1: Hai detto non mi ricordo il nome.
0: No, il cognome.
1: È agitato. Come mai è agitato? Come mai sei agitato?
0: No, perché mi stavo cercando. Sai che io mi ricordo quasi tu di cognomi, nomi, cioè quelle robe.
1: Sì, come tutti.
0: No. 32.
1: Come tutti noi.
0: 44.
1: Dimmi.
0: 72.
1: Basta, non fare il cretino, dai, su. Dimmi, cosa vuoi dire?
0: E mi ha fatto piacere conoscerlo.
1: Ti ha fatto piacere veramente conoscerlo?
0: Sì, e poi ha continuato a fare il modello.
1: A me fa piacere se conosco una gnocca in vacanza.
0: No, vabbè.
1: Il bambino della Kinder, sinceramente non è.
0: No, perché assomigliava a qualcuno. Ti parlo del 2000.
1: Tu lo guardavi per dire assomiglia a qualcuno.
0: E poi la mamma.
1: Tutti che lo guardavano, assomiglia a qualcuno.
0: Sì, e la mamma ha detto no, era lui il ragazzo che vedete su tutte le confezioni, che poi non l'hanno.
1: Ah, c'era anche la mamma, c'era.
0: Cioè, era in vacanza con i genitori, ero a Sharm, e praticamente poi l'hanno cambiato, non è più lo stesso, però per tantissimi anni, dagli anni 70 fino a...
1: Possiamo andare avanti adesso, perché è molto interessante quello che stai dicendo. No,
0: parlando dell'uovo mi hai fatto venire in mente questa cosa.
1: Che bello, che fantastica cosa. Allora, no, sto scherzando. Però c'è uno, devo difenderti, fascista ciccione, qualcosa contro i comunisti, fiero ed orgoglioso di esserlo. Ricordati che anche i comunisti ti ascoltano. Allora lui...
0: No, io ho fatto una battuta infelice.
1: Allora, non ci prendete sul serio, perché se ci prendete sul serio, ragazzi, allora non avete capito niente del nostro programma. Poi io sono apolitico, ma anche lui penso che...
0: Ma certo, non mi interessa
1: Non ce ne frega niente della sinistra e della destra. Quindi era un... quando ha fatto l'insulta ad Achille, era per fare una battuta.
0: Potevo insultarlo in un'altra maniera.
1: Ma sì, ma va bene così. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Tanto non torna mai indietro l'acqua. Ricordate sempre che l'acqua non torna a me. Pasquale Kinder, comunque, ci scrivono.
0: Pasquale Kinder.
1: E il cognome è Kinder. È suo proprio, la ditta di lucro. Scopri l'intruso, non lo voglio scoprire. L'immagine di Achille... dicono che tu assomigli al bambino della Kinder. Ma secondo me è più all'omino della carta igienica tu.
2: No, quella lì è una volpe. È la
1: ci assomigli, la infatti. C'hai la faccia da volpe. C'hai la faccia da volpe. Castrata, però. Allora, c'è uno che cerca una donna. Bella presenza per scopo amicizia. Vabbè, in mancanza di amicizia. Andiamo avanti. No, è un consiglio che ti do. Poi dopo. Quindi, ricapitolando, se la prima donna non ha dato retta al signore, figuriamoci se dà retta a noi mariti. Ha ragione. Cioè, voglio dire, se non è. Ha perfettamente ragione. Cosa ti aspetti, voglio dire? Cioè, il signore gli ha detto non toccare quella pena. Ma magari era anche, non so, campano, ligure.
0: Ma chi?
1: Non toccare quella mela, Cioè, che ne so, voglio, non toccare la mela che avvelenata. Perché sai che il napoletano deve dare sempre un senso a quella, al divieto. Cioè, non è che dà un divieto e basta il napoletano. Azzati, potrebbe essere avvelenata. E lascia anche il sospensivo, capito?
0: Il sospensivo?
1: O che ne so, magari veneto, mamma, ragazzi, non toccate quella mela. Mi raccomando, Mona. Tutti gli alemari in malagazzi. E che si fa? Si tocca la mela? Non si fa, E mangiate tutto tranne la mela. Per dire, il signore poteva essere anche. Perché gli ha dato quel tono? Sai, quando i film, no? Sembra. Ricordati che la mela non va toccata. Sai, la voce. Perché? Magari è alto 1,20.
0: Ma chi?
1: È piccolino, c'ha la voce da...
3: Minchia, mi toccate la mela, mi raccomando. Perché...
1: con la voce di Valentino Rossi.
3: Mi raccomando, mi toccate la mela. Faccio un giro e poi dopo arrivo.
1: Comunque, che stavo dicendo? Non mi ricordo più che stavo dicendo.
0: C'è il blocco corto, Andrea.
1: Ho capito, c'è il blocco corto. Stavo dicendo la mela, che stavo dicendo?
2: E stai parlando appunto
0: del. Ma non servito a niente!
2: Perché tutto è partito dal tipo che ti ha scritto, ma se il signore non è riuscito a bloccare.
1: Me lo dici. C'è il jingle. Senti il jingle.
2: Sì.
4: Studio Più.
5: Andrea.
4: Da tavolo.
5: Show.
4: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Release to Pressure, è finita la canzone, ragazzi, è finita, sono i Kasabian, stanno leggendo i messaggi, stanno cercando qualche scherzo da fare, e quindi stanno cercando dei messaggi, non mi sentono, e va bene, dai. Va bene, allora mandiamo una canzone ancora, e poi, perché non mi sentono, ma se non si mettono le cuffie è impossibile. Vabbè. Intanto continuate a mandare i messaggi, Continuate pure a mandare i messaggi, vediamo se si mettono le cuffie. Niente, dai, va bene, vabbò, dai. Mandiamo ancora una canzone, dai, mandiamo ancora una canzoncina e poi torniamo. Andiamo, dai.

0: Allora,
1: scusate, è un'ora che vi chiamavo.
0: Mi hanno chiamato, una telefonata urgente, ma potevi fare un intervento te, voglio dire.
1: Sono entrato,
0: fallo un intervento, alla testa, fallo. Ti fai fare un intervento, fatto bene, ti fai mettere dei chip dentro, magari. Dai, però. Che non si può, uno non si può assentare un attimo, c'è una telefonata importante.
1: Ma io l'ho detto, infatti.
0: Matti, ti chiamo dopo.
1: Ma chi è?
0: Mattarella. Andiamo avanti. Allora, dimmi, Urbino, dimmi.
2: No, prima ero di là mentre ero in attesa nella saletta.
0: Andrea, dimmi.
2: Stavo leggendo.
0: Però veloce, però sei lento, sei. Oggi picchierei tutti io.
2: Stavo leggendo.
0: Le sparati sulle ginocchia. A trovare le ginocchia.
2: No, fratello, su quale ginocchia?
0: Su quale ginocchia?
2: Sono più visibili.
0: Guarda che ginocchia! C'ho le ginocchia!
2: Lo faccio così. Che tra l'altro c'ho anche la bronzatura proprio.
0: Non quella... era l'ovetto Kinder, ma le barrette Kinder. Babbeo, ce l'hanno con te.
1: Ho capito, il bambino della Kinder.
0: No, il bambino della Kinder. Faccia la pubblicità delle barrette, non dell'ovetto.
1: È sicuro che sta sulla casta.
0: Sulla casta. Sta sulla castra. Sta la cara strada. Ma come parla?
1: Stava sulla
0: che c'hai? Encefalo in bocca? Che c'hai? Una triglia? Dimmi.
1: È quello che stava sul cartone, Andrea.
0: Ma quale cartone?
1: Sulla
0: confezione, non il cartone.
1: Lo chiamo cartone.
0: Si turrona per me. Ma l'hanno fatto anche studiare. Soldi buttati. Dimmi, veloce.
2: No, praticamente ti stavo dicendo che
0: attenzione,
2: al mattino...
0: attenzione. Pronto?
3: Argentina!
0: Ma non capisco.
1: Non si capisce nulla.
0: Non si capisce niente. Non si capisce niente. Vai, andiamo avanti.

0: vero che tu quando chiedevi a tua mamma: mamma, ma i calzini nel cassetto, ma non ci sono, se vengo di là li trovo, eh? E poi li trovava, cioè, li trovava. Dimmi.
1: No, prima io ero di là nella saletta.
0: Sì. Quale saletta?
1: La saletta, questa qui, l'attesa.
0: L'attesa.
1: Ok.
0: Sì. Non t'hanno operato, manca a te però.
1: No. Stavo leggendo un attimino, guardavo un po' nell'enciclopedia, tra i vari libri, libri, fascicoli che ci sono.
0: Enciclopedia.
2: Sì. Sono l'enciclopedia?
1: No,
2: dove
1: di
2: sono?
1: Là c'è un c'è uno schedario, no?
0: Uno schedario.
1: Dove, sì, dove ci sono.
0: Ma come parla?
1: Dove ci sono libri, riviste, un po' di tutto, ok? Allora stavo guardando un po' a destra e a sinistra, un po' i titoli,
0: sì.
1: E stavo leggendo un titolo e inizialmente ho detto: ma non può essere. E ho letto
2: Andrea, chiedo scusa, là ci sono gli elenchi telefonici.
1: No,
0: sì, hai letto l'elenco telefonico?
1: No, no.
0: Di Urbino magari?
1: No. C'è un po' di tutto.
0: C'è un po' di tutto.
1: Ok, quindi sì. Libri, riviste.
0: Vabbè, stringi!
1: E stavo leggendo.
0: Vai, vai, fastidio!
1: E dico: ma scusami un secondo, ho detto: ma può essere? Ho letto enciclopedia.
0: Uno ha scritto: Achille, togli le cuffie e vai via.
1: E leggo enciclopedia del fanculo.
0: Fanculo.
1: Fanculo.
0: Poi questo parla come me.
1: Cioè, mi guardo bene. Ah no, è del fanciullo.
0: Era fanciullo. Perché, hai letto fanculo.
1: Perché l'ha scritto? Perché era al contrario, no?
0: Che cosa era al contrario?
1: L'enciclopedia.
0: Come lo giri, sembra un. Cioè, non è che. Non, ha, non c'ha una testa, un, è una coda. Il no. Buco!
1: Ah, no, pensavo
0: al fanciullo lui.
1: No,
0: andiamo avanti.
1: Pensavo lì, non pensavo lì.
0: Dai, andiamo avanti. Per fa basta, veramente. Sei veramente angosciante. Se non.
1: Vabbè, è colpa mia, cioè, io ti ho raccontato una. Ti ho detto un'avventura, cioè nel senso, è una situazione quando sì, dici ma che a volte lo sgranare gli occhi ti può far capire meglio, basta.
0: Vabbè, andiamo avanti. Secondo. Cavolo, a proposito di sale d'attesa, io sono andato dal dottore, è lunghissimo il messaggio, sono andato dal dottore, ho capito di essere vecchio perché mi ha detto di tossire e io ho scorreggiato. Vabbè, quello è il primo segno, è vero. Se tu vai dal dottore e ti dici tossisci tu, perché sei anziano, non riesci più a calibrare la via di uscita dell'aria che hai nel corpo. Ciao Catavolo, per cortesia puoi chiamare mio figlio Riccardo? No, dicendogli che hai visto che c'è una bicicletta da corsa Megamo. Boh, non lo so, tu che sei un ciclista, sei ciclista tu?
1: Ma sì, vado in bicicletta, poi sto pensando
0: Megalodonte
1: e lo squalo. Poi
0: ma che c'entra il megalodonte? Cretino.
1: Poi con la M mi ricordo
0: vabbè, andiamo avanti. Megamo. Hai visto una bicicletta da corsa Megamo e saresti interessato a comprarla, però la vuoi subito. In pomeriggio gli puoi offrire massimo 1100 euro perché dalla foto sembra segnata. Lui è di Rovigo ed è maniaco delle biciclette, quindi se riesci a chiamarlo rompigli le scatole dicendo che non la puoi comprare perché è piena di... Non ci ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
1: Allora, questo
0: io ho capito
1: qua...
0: che lui si chiama Riccardo e la mamma Annalisa, basta, non...
1: Questo qua praticamente è...
0: Ma l'ha messa in vendita la bici o no?
1: Certo, è un appassionato praticamente di bicicletta, è un biciclista...
0: Facciamo così. Io la lo chiamo solamente per farmi dire che cos'è sta Megamo.
1: Megamo è una bicicletta, però non so se è una bici da corsa,
0: sì.
1: Se è quella da trice, la BMX, oppure
0: vai a vedere il libro del fanculo. Vai. Mamma mia, ragazzi, che fastidio. Quanti sette ci sono? Sette. Quanti sette sono?
1: 4-7.
0: Sì. È la miseria. Vai, Riccardo. Ecco, lo sapevo. Da tutto sto casino, poi non.
2: No, alla fine, che peccato.
0: Prefisso, attenzione, va. Che c'ha la battuta il ciccione. Dimmi.
2: No, scusate, no, perché è mega moto la badisce. Questa è tutta in dialetto, però.
0: Bella, molto bella. Mamma. Meriti una canotta S.
2: Che la canotta S? La tortura.
0: Prova a metterla. vero. Aspetta, vediamo.
3: Vodafone.
0: Niente, non c'è. Allora, mandate solo numeri di gente che esiste, ok? Che
2: esiste. Non,
0: magari lei nel suo immaginario c'ha un figlio, ma non ce l'ha in realtà.
2: Ma cosa?
1: Ah, aspetta.
0: Ah, Megamo è la bici dei poveri. Ah, non lo sapevo.
1: C'è un 7 in più, l'ho scoperto. Ho visto che c'è un 7 in più.
0: E allora sei cretino. Hai detto 4-7.
1: Perché adesso, ti spiego, adesso che tu

0: Che è quello che fa un gullo.
1: Lui ha scritto,
0: non riesce a leggere altre cose. Lui ha scritto, lui va fino a un certo numero di parole e lettere e numeri, poi dopo non capisce più niente.
1: Perché lui ha scritto 4-7, invece fanne 3-7, secondo me.
0: Come 3?
1: Fanne 3. Perché lui ha scritto un numero. Adesso ho analizzato.
0: Ma è lei, non lui, è lei!
1: Che sia lui, che sia lei.
0: Che te frega te, tanto basta che.
1: Ha scritto, analizzando come il numero che ho io, c'è, uno, c'è la cifra in più.
0: Vediamo. Ha ragione. È scemo, ma ha ragione. Tu sei lo scemo del villaggio.
2: Pronto,
0: signor Riccardo?
2: Sì, buongiorno, chi parla?
0: Buongiorno, sono Andrea, chiamo per la bicicletta.
2: Da Paolo?
0: No, no.
2: Ma è mia mamma che mi fa gli scherzi, sono sicuro.
0: E tua mamma Annalisa, esatto.
2: Cosa ti avete di fare, sentiamo?
0: No, niente, volevo comprarti la bici. Sei, ma Megamo è una marca, che cos'è Megamo?
2: Sì, è la marca delle biciclette.
0: Ok, ma è buona perché uno ha scritto, è la marca dei poveri, cioè la bici dei poveri.
2: Beh, io sono povero, quindi ci sta.
0: Ci sta.
2: Ascolta, Andrea, chiede a Achille se me la regala lui.
0: Una Megamo?
2: Sì.
0: Lui ti può regalare una mano se vuoi.
2: No,
0: è un po' usata, però.
2: No.
0: Sai che figata, sì. Tutte e due le mani sul manubrio e l'altra mano sulla borraccia, così non devi neanche staccare la mano.
2: Esatto, però la bici con la sella, non so quella di Achille se ce l'ha.
0: No, non ce l'ha, lui l'ha tolta proprio alla fabbrica, gliel'hanno tolta proprio.
2: No.
0: Un abbraccio, fratello.
3: Ciao.
0: Ciao. Saluta la mamma. Vabbè ragazzi, o ci ascoltano o non rispondono. C'è una roba. Bergamo è la marca di una bici da corsa molto importante e molto costosa. Ma lui la vuole vendere. Tu disprezza la marca. Ma è sempre la mamma.
1: È un'altra questa qua.
0: Questa è un'altra.
1: Clicca qua sopra.
0: Clicca qua sopra.
1: Hai visto? Parte da sopra. No, sono due messaggi diversi. Perché pensavo che perché mi sembra pensavo che fossero, che fosse il continuativo, hai capito? Il sequel, cioè
0: ma,
1: il sequel,
0: ma in palestra gli sforzi li fai con i muscoli che fai esercizi al contrario forse?
1: No, io sto facendo definizione.
0: Definizione.
1: Estate si va verso
0: la definizione.
1: È una stimolazione e definizione.
0: Deve definire, diciamo, il corpo da donna. Quindi non sta definendo il corpo da donna, perché deve fare uno spettacolo vestirsi da donna. Lui è come i grandi attori americani che entrano nel personaggio, si calano il personaggio e altri attori si calano nel suo nei suoi panni. Vabbè, andiamo avanti. Tutti possono aprire, ma nessuno può chiuderlo. Che cos'è? Che cos'è? Non lo so.
1: Tutti possono aprirlo e nessuno può chiuderlo. Si apre.
0: Andiamo, io lo so già, però non è...
1: Tutti possono aprirlo, nessuno può chiuderlo. Apriamo.
0: È un prodotto che viene da un animale.
1: È un prodotto che viene da un animale.
0: Potremmo stare qua 6 mesi, ragazzi. Cioè non, e lui potrebbe guardare il soffitto per 6 mesi. Così.
1: Un animale.
0: Aspettando la risposta dal signore.
1: Dall'animale noi lo apriamo.
0: Mamma, ragazzi, ma perché fate parlare a Achille Ferrari?
3: Ah, sì, se lo
0: non
3: so.
0: Capisce niente. Quando parla, sputa, non si sente niente. Che dialetto è? Che cos'è? Italiano?
3: Italiano.
0: Bulgaro, francese?
3: Ma non lo
0: di
3: so.
0: Che razza è?
3: È
0: maremmano?
3: Ma che maremmano?
0: Di che razza sei?
1: No, cioè, ti spiego, ieri sera.
0: Aziz, no Aziz.
1: No,
0: Aziz Assoreda.
1: Sì, ho capito.
0: Aziz,
1: però.
0: Aziz.
1: Sì, però non è.
0: Ripeti com'è, Aziz.
1: Aziz.
0: Vai in mona.
3: Vai in mona.
1: No, allora, parlo italiano. E sì. Che dopo dipende, cioè, a volte mi viene fuori anche lo slang internazionale. Ieri sera ho guardato Inghilterra, Argentina, quindi un po' l'inglese, un po' lo spagnolo, l'espagnolo, perché io lavoro in Repubblica Dominicana, entonces, mucha gente, mucho argentinos.
0: Piuttosto che sentire parlare Achille, mangerei cacca di cammello. Veramente. Mamma mia, una cosa incredibile. Ma come mai sei così? È brutto.
1: No, Aziz. Ma sai che però
0: è brutto. Veramente, dai, da vicino sembra piccola Bertuccia. Veramente,
3: piccola Bertuccia.
0: Vuoi banana?
1: No, ce l'ho a casa.
0: Lo so
1: no.
0: Che c'è a casa, quella nera, vero? Matura,
1: sì, certo. Ma
0: lascia stare, amico mio, fratello senegalese. Ciao, fratello. Va bene, basta. Altrimenti è andato.
3: È andato via.
0: No, perché i personaggi con te non si possono fare.
1: Ma no, perché ha parlato di cammello di cacca. Mi ha fatto venire in mente. Ha parlato di cammello.
0: Entrate. C'è uno piccolo, moglie meno, subito. Come entra gli meno? Come entra gli meno?
3: Oh,
0: devi stare calmo, ok?
3: Calmo, calmo.
0: Devi stare calmo, ok? Porca miseria, sei grosso. Mettiti a fianco. Dai, fai sta figura di merda, dai.
1: No, spiegami meno, perché
0: no, vai, alzati. È già in piedi?
1: Sì, no, però aspetta. Devo no, salire le scale.
0: Sali le scale.
3: Vieni sulla cantina.
0: Mettetevi di fronte. Tu ti puoi mettere dietro. Prova a metterti dietro, Achille. Mettiti dietro. Dietro! Non è abituato, lui sta sempre davanti, non è abituato. Vedi che sparisce. Fai spuntare. Eccolo, che bello che sei. È arrivato il momento dei pazzi di
3: Re!
0: Vabbè, però l'urlo o lo organizziamo bene o non lo facciamo. Organizza, vai.
4: Fa così, facciamo l'urlo tutti insieme a pazzi raghi.
0: Allora, fallo prima. Non ho capito. Che parla velocissimo, parla più veloce di Achille, una cosa che... Vai, dillo.
4: Cosa?
0: Diglielo!
4: Anche tu,
0: okay. Mettetevi più qua, se no non mi vedono. Lo so che è grosso, però non vi mangia, non vi mangia. C'è il bambino che ha paura del. Vabbè. Allora è arrivato il momento dei pazzi di Rene! Un po' meglio. Allora, avvicinati, fai sedere. Mettiti vicino a quello piccolino, te.
4: Vedi dopo quando si
0: siede qua. Ti fa paura?
4: Roccia.
0: Allora, Gianluigi, ciao. Gianluigi, ciao. Pazzi di rugby, che cos'è Pazzi di rugby? È un'associazione benefica. Dillo te.
1: È un'associazione di volontariato, un'organizzazione di volontariato.
0: Sei già sudato, come mai sei sudato? Posso fare una foto alla tua faccia?
1: Qua dentro?
0: No, perché
1: fa proprio caldo.
0: Devo sponsorizzare una sauna, quindi
4: è caldissimo.
1: Un'organizzazione di volontariato. Questa mattina sono qua. A parte che loro li ho trovati qua per caso, quindi è tanta roba, è bellissimo.
0: Ma in che senso?
1: Charlie e Roccia, ed è bellissimo.
0: Charlie, come stai, fratello?
3: Ciao Charlie.
1: Non avevi conosciuto? Senza chitarra non l'hai
0: Roccia
1: riconosciuto.
0: Non lo conoscevo io, non ho...
1: Ma c'era, è venuto anche a Donato.
0: È venuto, dai.
1: Non fumare.
0: Allora, Charlie lo presentiamo dopo.
1: Charlie lo presentiamo dopo. Roccia, ormai lo conosco tutti. Lui è Giuseppe Castano, cantautore calabrese. Andrea,
0: sei calabrese?
5: Sì.
0: Ah, Terrone allora. Certo. Non puoi entrare, mi dispiace.
3: Ho già insegnato un po'.
0: È già entrato.
3: Scusa, hai parlato di nepota.
0: Hai parlato di nepota. Allora può cantare.
1: È entrato nella ditta.
0: Nella ditta?
1: Sì, lavora con me, lavora con noi.
0: Veramente?
1: L'ho assunto a tempo indeterminato senza conoscerlo. Cioè, no, la parte contabile. La parte intelligente.
0: Si vede, già il fisico da contabile.
1: Sì, è un cantautore, tra l'altro.
0: Senti la battuta. Pam! Vieni, avvicinati.
1: Vieni.
0: Cantautore? Cioè, tu ti scrivi le canzoni?
5: Sì.
0: Ah, ok.
1: Faccio sedere.
0: Fallo sedere.
1: Dopo ti dico una cosa per le pizze di Carlo.
0: Non mi interessa. Allora, ciao, come stai?
5: Ciao. Tutto bene, grazie, voi?
0: Calabrese di?
5: Di Catanzaro.
0: Cosa?
5: Ah, ok, ci sono.
0: Non ho capito.
4: Ho detto, quando entri parla bene vicino al microfono. Ma
5: Ok, non avevo capito. Sì.
0: E che canzoni fai?
5: Io canto pop, sono laureata al conservatorio, biennio e triennio, preso... E niente, canto, mi piace cantare.
0: Per me 9. Ah,
5: grazie.
0: 10, ok.
5: Grazie.
0: Ma ci hai portato un pezzo, canti così?
5: Se volete faccio qualcosa a cappella, non lo so.
0: Se non si offende Achille.
5: Ok, perfetto. Non ero pronto.
0: Ti offendi?
5: Vai. Ah, va bene, dai.
0: Ma i capelli sono della stessa ditta, cioè avete tutti.
5: Ma infatti siamo
0: nella ditta di Zucca, c'hanno tutti i capelli così.
3: Ma anche Achille, guardalo.
0: Se si assume anche lui. Non...
5: Fantastico.
0: Allora, è una canzone d'amore?
5: Allora, è una canzone che è stata fatta a Sanremo quest'anno, di Serena Brancale.
0: Sì.
5: È qui con me, che è dedicata
0: alla mamma.
5: Ma
0: l'hai scritta tu?
5: No, è di Serena Brancale. Non la volevo scrivere.
0: Sinceramente non so chi sia Serena Brancale, però non è... Scusate l'ignoranza, però io conosco i pesci e basta, non è con le branchie.
5: Ma quella non l'ho scritta, gliel'ha fatta Serena Brancale.
0: L'ha fatta Serena Brancale? Sei più ignorante di me, perché lui era convinto che l'avesse fatta lui. Ma tu, cantautore, scrivi qualcosa?
5: Sì, certo.
0: Un pezzo tuo. tuo voglio sentire io.
5: Ok, un attimo.
0: Aspetta,
5: okay,
0: un attimo, aspetta.
5: No, perché sto pensando quale. Ok, ci sono.
0: Ok, ha chiuso gli occhi. Okay. Sono la sedia. Anche a chi chiude sempre gli occhi per pensare.
5: Ok, allora ho scritto questo pezzo nel 2000, quando avevo 19 anni.
0: Sì, ieri che, quindi.
5: No, ne ho 28.
0: Ammazza, 28 anni.
5: Sì, sembra
0: vero?
5: Più piccolino, sì, lo so.
0: Piccolino, sì, veramente. Sì, sì, 28 anni.
5: Sì, 28 anni.
0: Che bello.
5: Ecco, parla di rialzarsi da ogni caduta e di amare la vita.
0: Ah, quindi la canzone allegra.
5: Sì, è una ballad, esatto, però... Okay.
0: Okay. Se svengo, mi annuso la scella che stamattina...
5: Ok, perfetto, okay, perfetto.
0: Vai, vai. Ah, chiaramente non la facciamo sentire tutta, perché altrimenti...
5: No.
0: La gente si butta dai balconi. Sì, sì,
5: faccio solamente strofe e ritornello, così siamo tutti belli, contenti e felici. Ok,
3: c'è
5: va
3: una
5: benissimo.
3: Voce, una voce...
0: Bella.
5: Ok,
0: bella.
5: Vado?
0: Senti, assumo io qua, invece... No, okay. Vieni qua in radio, è più simpatico di Achille, poi.
5: Ah, grazie
0: mille. Parla anche meglio, se non ci vuole molto, però...
5: Io pensavo di no, ma... Comunque,
0: sei vegetariano?
5: No. Calabrese, essere vegetariano, diciamo che è molto
0: infatti,
5: dura.
0: È dura. Okay. Loro mangiano le salsicce come noi il sedano, il salame, quello.
3: L'anduia.
0: La soppressata. La sgranocchiano già alla fine elementare.
5: Esatto, bravissimo.
0: Noi qua col sedanino, e quello. Anduia, ma chi te bu. Allora, vai, fratello. Vai.
5: Ok, ci sono.
0: Ok, un po' di pathos. Ok, aspetta le luci.
5: Ok, perfetto. Tra mille sguardi, solo uno che resta. Quando ti vidi per la prima volta e tutto rimase così immobile. Ho soltanto una vita da poter raccontare. Ho solo l'amore per vincere. Tra tanti difetti tu sei perfezione. Adesso sorridi ed io insieme a te. E se poi tu lo vorrai, ogni istante ancora, io ti riporterò oltre il tempo e lo spazio. Rialziamoci adesso da ogni caduta, ama la vita da cui va vissuta e stringimi ora che ci bacia il sole.

0: Bravissimo,
1: grazie, grazie.
2: Sembra Tiziano Ferro da giovane.
0: Sì, sì, sì.
2: Già un po' di.
1: Grazie, grazie.
2: Bravo, ogni tanto si sente calabrese. Stavo ridendo all'inizio, però non.
1: Okay.
2: Però mi sono girato apposta perché non. No, però bravo.
1: Grazie.
2: Anche le parole belle.
1: Grazie.
2: Allora, non tornare più, ok?
1: Ok, no, devi, addio. Arriva, è stato bellissimo.
0: Dai.
2: No, invece ti voglio risentire.
1: Ok. Okay,
2: porto un chirurgo bravo.
1: Ok, ok.
2: No, sto scherzando. Okay. Io sono un coglione, quindi non devo.
1: Ma
2: per me, sei bravo. Per me è bravo.
0: Per me è bravo.
2: Per me 10.
0: No, per
1: grazie,
0: me
1: grazie.
2: Quando vuoi, abbandona
1: vengo qua da voi.
2: Vieni qua, canti, parli. Secondo me.
1: Ok. Tranquillo.
2: Senti, devi farci la sigla. Devi farci la sigla.
1: Ok.
2: Ma sembra ok, dice.
0: Che devo dire?
2: Il prezzo è giusto.
1: Ok, ci proviamo.
2: Ok, figlio di Zanicchi. Senti. Fai così. Allora, Zanicchi, domani ti metti lì e ci scrivi la sigla.
1: Ci provo.
2: Provaci. Quello che esce fuori, esce fuori.
1: Diciamo che io sono in un modo più depresso, però vediamo.
0: No,
1: sto scherzando, scrivo pure canzoni allegre.
2: Ok. Ci puoi scrivere anche una sigla depressa. Non
1: ok, va benissimo. Va benissimo.
2: Ok.
1: Perfetto.
2: Ok.
1: È stato un piacere.
2: Piacere mio, fratello. Bravo.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ciao, caro, bravo. Dove cazzo vai?
0: Vado qua. Ce la posso fare.
2: Allora.
0: Ce la posso fare.
2: Allora.
0: La sigla depressa.
2: La sigla depressa è bellissima.
0: C'era il depresso che cantava, l'abbiamo detto oggi.
2: Non ho capito.
0: I falsi invalidi. Il depresso che cantava.
2: La notizia di Potenza. Che c'erano i falsi invalidi.
0: È arrivato.
2: È scemo. È il pesce palla in via di estinzione. L'abbiamo preso noi nell'acquario. L'abbiamo messo là. Allora, canzoncina. E poi dopo presentiamo due grandi artisti.
3: Su Studio Più.

0: prego, Andrea.
1: C'è un coltello?
0: No,
1: perché Roccia ci ha portato. Vabbè, ma tutti i terroni c'hanno un coltello dietro, dai, voglio dire, cioè non è... Adesso è un coltellino tu?
2: No,
1: sì. No, neanche taglia unghie, niente.
0: Taglia unghie. Neanche.
1: Niente, gli abbiamo tolto la paternità dalla Terronia, senza coltelli va in giro. Cioè, ma che stiamo scherzando?
0: Dai.
1: Allora, Roccia ci ha portato una caciotta di capra.
0: Capra.
1: Di capra. Ci vuoi parlare un po'? dopo ce la mangiamo. Il coltello mi sembrava serviva per la caciotta,
0: no? Penso di sì.
1: Ah, senti. Vuoi sentire l'odore?
3: Vuoi sentire?
1: Tu che non senti l'odore di là. Magari ti può stimolare.
0: Aspetta.
1: Senza toccarla.
3: È un odore.
1: È un po' forte, eh?
3: Ma però è
0: buona.
3: È quella muffa piacevole, no?
1: Come?
3: È quella muffa che.
1: Ma
3: si
1: quale muffa? È l'odore di capra! Ma
0: guarda che te mena ora lui.
1: La muffa.
3: No, ma sopra, sulla crosta.
1: Ma quale crosta?
3: È la muffa positiva.
1: Lascia stare, dai. Allora, dov'è Charlie? Dov'è
0: dietro, Charlie? Vieni, Charlie.
3: Qua.
1: Vieni, Charlie! Adesso arriva, adesso arriva. È perché c'è la metropolitana qua in radio.
4: No, non è. Piano,
1: come stai, Charlie?
4: Io stamattina sto andando con la calma.
1: Perché
4: vengo da Sarezzo.
1: Da Sarezzo?
4: Ecco, non so se si sente ancora il mio accento inglese.
1: No, si sente. Lui, allora, lui è nato a Londra. Sì. Poi immigrato
4: in Valtrompia.
1: In Valtrompia. È rimasto lì. Quanti anni sei rimasto lì?
4: Sono nato in Valtrompia.
1: Ah, sei nato in Valtrompia? Trompia. Io pensavo fosse inglese lui. C'ha questo fare inglese, questa faccia inglese, no?
0: Faccia inglese,
1: c'ha la faccia d'arbitro inglese, non so, non
4: arbitro.
1: Arbitro inglese. Non so come. Non
4: be-
1: allora, Charlie ha fatto un pezzo bellissimo che si chiama Spingi.
4: Lo dice Roccia, senti lo dice Roccia.
0: Spingere, Andrea.
1: Spingere! Spingere!
4: Ha capito.
1: L'ha fatto insieme a Roccia.
0: A Roccia,
1: Roccia sembra uno piccolino così, anche anche sciupato, sembra un po' sciupato. Però 150 kg di bontà, è un uomo veramente uomo, sì? Uomo.
0: Sì.
1: No, sì, sì,
0: no.
1: È un uomo di 150 kg, però c'ha la faccia da ragazzo ancora. Quanti anni c'hai?
5: 37.
1: 37, ma sì, c'ha la faccia da diciottenne, incredibile.
5: Sì,
1: non...
5: Perché il formaggio di capra mi mantiene giovane.
1: Il formaggio di capra mantiene giovani, quindi ve lo date in faccia tutte le mattine per la circolazione del sangue.
4: Poi gli ho ricordato che spingere va bene per fare il braccio di ferro, ma quando fai il tiro alla fune, no.
1: No.
5: No, tiro la fune, bisogna tirare.
1: È giusto.
4: Però la canzone
1: lo dice la canzone, infatti.
4: Lo dice, sì, lo dice. Poi è un incitamento, un'incitazione, un citation.
1: Un citation, ogni tanto
4: a spingere, cioè a darci dentro.
1: A darci dentro, non mollate mai. Non mollate mai.
4: Ma
1: adesso non so se il depresso la può sentire la canzone.
0: Aspetta!
3: No.
1: Anche tu spingi?
3: Sì.
1: Sì, spingi anche lui.
0: Ok,
1: quindi anche lui spingi.
4: Quando vuoi la sentiamo.
1: Allora, la sentiamo. Sentiamo subito,
4: ma
1: però
4: non dal vivo con la.
1: La sentiamo il pezzo in radio,
4: radio.
1: Adesso lo mettiamo. Però dopo
3: lo
1: voglio
3: spingi.
1: Parlare.
5: Ho caricato il verso della capra.
1: Come?
3: Lo spingi.
1: Lo spingo.
0: Fa le battute.
1: Ah, lo spingo in radio. Il depresso fa le battute depresse. Meraviglioso, ragazzi. Lo voglio qua. Questa spacca di brutto in discoteca, ragazzi,
6: Ma quei malmostosi lì. Vai, lecca prede!
1: Senti Roccia!

0: anzi, la nuova sigla della Draga d'Olo Show sarà questa, ragazzi.
1: È bella
0: questa. Un pezzo lo mettiamo all'inizio, capito? Spingere, non è male. Ma potresti farci, però, potreste farci la sigla con questo, diciamo, ritornello, capito?
1: Eccola qua,
0: è fatta. Allora, è bella, allora, è la nuova hit dell'estate, ragazzi. Qualcuno scrive Valtrompia, bellissima. Sarezzo.
1: No, Andrea, se volevo correggerti, ma si dice hit.
0: Hit. Cosa ho detto io?
2: Non lo so,
0: vabbè, ho sbagliato sicuramente.
2: Che può diventare anche hic.
0: Allora, mi fa morire perché lui si deve abbassare per parlare al microfono, capito? Cioè, è incredibile.
2: Stile tallonatore, no? Da rugby.
0: Sì, ma tu giocavi a rugby? Giocavi?
2: Sì, sì.
0: Siediti un attimo, se non la sfasci la sedia.
2: Quando mi entrava la maglia, giocavo anche a rugby.
0: Ah, ok. Quando trovavi la maglia?
2: Quando mi entrava
0: Charlie,
2: la maglia.
0: Vieni qua, Charlie, dove vai? Allora, Charlie Cinelli e Roccia, due grandi, veramente, hanno fatto un pezzo bello. A me piace, poi fa ridere, sorridere. È bello.
1: Il ritmo è quello moderno, così, no?
0: È quello moderno.
1: Io non me ne intendo tanto i ritmi moderni.
0: L'hai presa! È scemo come me, veramente.
2: Io me ne intendo di capra invece.
0: Allora, senti, ma lui è stato anche campione europeo di braccio di ferro, se non
2: sì,
0: sbaglio.
2: Sì, sì, ho 22 volte.
0: Ma non tu, Charlie!
1: Lui.
0: Sì, quante volte l'hai vinto?
2: Due volte, nove medaglie europee.
0: Nove medaglie europee? Sì. Ammazza! Fai anche i mondiali?
2: Quest'anno sono in India.
0: In India?
2: Però non mi piace la lingua, mangerò il cotecchino, semmai, se c'è.
0: Cioè, ma
2: uno prendo su una
0: qua,
2: capra.
0: Allora, vorrei il depresso, vieni. Mettiti qua. Cioè, tutto questo cosa che ti stimola tutto questo?
3: Tranquillo, sono sereno, pacato, tranquillo e non sono depresso.
0: Non è depresso.
3: Faccio canzoni depresse.
0: Lui fa canzoni per depressi, capito? O per far diventare depressi. Però lui non è depresso,
3: no,
0: capito?
3: Esatto,
0: non è... Tu sei un portatore sano di depressia.
3: Esatto, perfetto.
0: Depressia, l'ho coniata adesso. Non... Vabbè, mi piace. È un politico praticamente. I politici parlano esattamente per noi. E fa... Capito? Ma loro non sono incazzati.
4: No.
0: Vabbè, grazie fratello. Aspetta che...
4: C'è Frigge. Tocca il cavo. Tocca il cavo.
2: Te l'ho giusto io?
0: Giusto.
4: Dai il pugno.
0: Vada via il culo.
4: Rimettilo.
0: Parlo con questo. Ok. Allora, e che fa pure questo, si muove adesso.
4: Perché sono uniti.
0: Ah, sono uniti.
4: Però quello per ora va bene. Prova a rimettere il cavo.
0: Vediamo, rimettiamo il cavo. No, c'è qualcosa che... Adesso va. Riprendi il microfono. Sa di capra, non so come mai. Il suo microfono sa di capra.
2: Perché ho muto stamattina.
0: Ma con la bocca è muto, non... Va bene, allora, grazie.
4: Grazie,
0: fratello. Guarda che braccetto che c'ha, guarda che braccetto. È come la faccia di Achille. Guarda. Il suo braccio è come il corpo di Achille. Ringraziamo tutti, ringraziamo Charlie Cinelli,
2: Spingere.
0: Roccia e Spingere sempre, quello è fondamentale, e ringraziamo anche i pazzi di Rugby! Grazie!
4: Bravi!
5: Show su Studio Più.

0: abbiamo dei problemi col microfono, però è finito il programma, quindi chi se ne frega, chi arriva dopo sa pianza al coccio, come si dice. No, devi avvertire.
1: No, ha visto Lorenzo che c'è il capo che non va.
0: C'è il capo che insomma friccica il capo. Allora, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, appuntamento rimandato domani come sempre. C'hai un coltello?
2: No.
0: Allora la porto a casa tutta io, mi dispiace. No, te ne davo un pezzo, non è che la possiamo strappare a morsi, capito? Non se lo fa. Va bene, lo so.
2: Stavo elaborando, stavo pensando, ma no.
0: Come tagliarla?
2: Beh sì, cioè nel senso, però ovviamente devi avere il coltello giusto, se altrimenti... Perché di là c'è il cavatappi, ma ecco...
0: Ma sei fastidioso anche dopo le 9? Io pensavo forse dalle 7 alle 9 dopo non è... Invece è fastidioso anche dopo le 9. Va bene, ringraziamo tutti, grazie per averci sopportato. Amici, vi voglio bene, ciao, ci sentiamo domani. Non mi guardare così, non mi devi niente, non mi devi. Ciao a tutti, vi voglio bene, ciao!
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Bannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elish Lein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Energy Store e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.

0: Il morning fever, che macchina tu sei.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Ma che porta, ma che chiudere. Buongiorno, eccoci qua, giovedì, dai che domani è venerdì. La settimana è arrivata in fondo, bene, bene. Lo sapete, con noi dopo insomma, quando abbiamo messo il lunedì alle spalle, la settimana vola, quindi attenzione, tranquilli, oggi ce lo svampiamo perché il giovedì si svampa, signor. Bene, vi ricordo come tutti i giorni siete voi a scegliere la musica, a completare la playlist. Quindi cosa dovete fare? 338 141 1001, questo è il numero WhatsApp, mandatemi dei vocali e richiedete delle canzoni dance, gente nuova, mi raccomando, voglio sentire gente nuova, qua facciamo partecipare tutti, mi raccomando, anche se non l'avete mai fatto, prendete il coraggio e fate questo vocale, non scritto, perché scritto vi beccate un saluto dal capitano. Se volete vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Let Me Be, The Second Voice.

0: 9 e 8 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci qua. Allora, salutiamo chi è qua. Buongiorno, buona giornata a Giacomo Autista da Cremona. Poi ciao, bel capitano, la Lori, bel capitano. 25 da gradi, rodengo tantissima umidità. Devo dire che anche qua, insomma, è passato il temporale. Adesso arrivano le bombe d'acqua, soprattutto qua da noi in Romagna soffriamo questo, arriva l'umidità a 1000 per 1000, poi dopo bomba d'acqua, però insomma non penso che abbia fatto dei danni, ha comunque rinfrescato, perché ieri sera c'erano 21 gradi, cioè dopo in un attimo ci sono 21 gradi, però insomma l'umidità non manca, certo. Valterone, sei sempre il top, sempre presente dalla Riviera del Conero, un abbraccio Ale, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter Massa, sono Mirko di Cerea. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone degli 883, Bella Vera, e augurare a tutti un buon Morning Fever.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Ecco Paranoia, Samurai J, la nuova, ci piace anche questa, devo dire. Rosanna D'Agussago, buongiorno, ancora poco, poi si parte per il mare, brava, brava Rosa, mi raccomando portaci con te, che se non l'hai fatto ancora scaricati l'app. Buongiorno capitano, ci siamo da Predazzo, sempre il faro e il simo dalla nostra cucina, oggi fresco, 18 gradi, vabbè, insomma, ha rinfrescato un po' soprattutto il nord, è arrivato a questo... Non so come chiamarlo, insomma, una burrasca, la burrasca, un temporalone, sono i temporali di calore, li chiamano così. Però insomma buttano giù acqua e naturalmente anche un po' di temperatura. Buongiorno capitano Uliano presente. Vabbè, insomma, non so se ci sei anche te questa sera. Questa sera grande serata al Bar City 40 a Fossombrone, Massa Gagliardini, mi raccomando. C'è il capitano, ma c'è anche il fratello del capitano, Massimo l'orologiaio. L'orologiaio c'è sempre Massimo, lui fa paura. E c'è anche l'altro Massimo, il canarino, c'è il canguro, sono tanti amici. Obbedisco al capitan Walter, dance a palla, risultato il giovedì fa finta di essere venerdì. Il Poppy, bravo Poppy, bravo, mi piace. Andiamo a sentire chi c'è adesso, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, sono Sergio da Sesto. Non è che mi fai ascoltare Your Love di Frankie Knuckles, dai, ciao, grazie a tutti.

0: Pretender, The Sun Lovers, ci siamo, eh? Buongiorno da Marbella, Marbella, Costa del Sol, Spagna. E vabbè, insomma, bella lì, mi piace. Ciao Ivan, buone vacanze. E adesso, signori, siamo arrivati al momento del primo party time. Lo sapete, con il primo party time si torna indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. È molto bello, molto piacevole. Ho ricevuto dei complimenti ieri da un signore che è un po' vicino di casa. Mi ha detto, le voglio dare dei pomodori, perché ho ascoltato la musica, quella degli anni 70-80, è bellissima, quindi volevo mi ha regalato dei pomodori, veramente, non sto scherzando. Grazie, questa è una cosa bellissima. Quindi attenzione, alzate il volume, guardate se avete dei pomodori buoni, portatemi, diciamo. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
3: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553

0: €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Walter, puoi dire al mio collega Gabriele di accelerare il camioncino perché sto facendo coda? Insomma, se ce l'hai lì, diglielo te, suona il clacson, non lo so, glielo devo dire io. Violetta da Fermo c'è, saluti da Pioltello.

Buongiorno capitano del cuore buono, vista la calura non si potrebbe fare la canotta del capitano anziché... Vocal B ne sa sempre una più del diavolo.

Ciao Valterone, a casa per operazione agli occhi, Alessandro da Cassano d'Adda. Buongiorno Walter, visto che oggi è il compleanno della bellissima Eleonora Salvi, puoi dedicargli una canzone? Fabrizio da Castelnuovo. Oggi è il compleanno della Salvi? Ma non lo sapevo. Magari la chiamiamo, dai.

Ciao capitano, mi saluti l'officina Castiglione da parte del suo mezzo parente Stefano, certo. Massa, posso sentire? Ma ancora, me l'ha già scritto ieri questo, eh. Guarda che ti blocchiamo. Buongiorno Walter dai cantonieri.

Buongiorno Walter, il ballerino canarino c'è, questa sera arriva, arriva con la sua maglietta nuova, l'ha personalizzata lui poi, Stasera tutti a Fossombrone, arriva il capitano con Gagliardini.

Dopo c'è, buongiorno Walter, mi mandi un saluto a Uliano che in giro per lavoro vi ascolta sempre, vedi che oggi si è firmata, e la Patrizia, la sua compagna, insomma la sua moglie, brava, brava Patrizia.

Ciao Massa, mi fai ascoltare per piacere? No, no, no, è già parti male, non, qui non facciamo ascoltare con messaggi vocali, devi fare un messaggio scritto, devi fare un messaggio vocale come fanno tutti. Poi adesso siamo in pieno party time, anzi è l'ultima canzone, devo dire la verità. Olagnari, temporale di ieri ha scoperchiato il tetto di una chiesa di un paesino vicino. Buona giornata, Angela Nazionale presente, 21 gradi, si sta bene, beh, insomma... Oggi non direte che fa caldo su al nord, dai.

0: versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Elish Lane che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Energy Store
0: e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Sorry papi. Allora, prima qualcuno mi ha detto: guarda che oggi è il compleanno della Salvi. Allora io cosa faccio? Siccome l'ho salvata qua nel telefono, ho detto Salvi, ho letto Salvi. Buongiorno Eleonora, auguri, happy birthday.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ma grazie, che bella cosa. Ascolta, sei in vacanza, mi hanno detto, è vero?
1: In questo momento sì, sono con le amiche Mykonos.
0: No, aspetta, amiche. Ah, no, però fa il gioco di parole. Amico, Mykonos, però. Va bene, allora, quindi, ma da quant'è che sei via? Perché mi sembra un mese. Lei fa 20-30 giorni di ferie alla volta.
1: No, dai, non è troppo che sono qua. Da lunedì faccio una settimana, poi giuro che riprendo da lavorare.
0: Brava. Sì. Devi lavorare. Dimmi.
1: Sì, volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo anche sui social, perché sono davvero tantissime persone, volevo ringraziarle, insomma, perché
0: io non ti ho scritto sui social, però,
1: lo so.
0: No, lo sai, perché io ti chiamo, cioè io non è che sto lì a...
1: Tu direttamente mi chiami. Sì, è vero, no, ho apprezzato tanto.
0: Allora, Eleonora, buone vacanze, oggi buon compleanno, quindi divertiti con le tue amiche Mykonos.
1: Sì.
0: E, insomma, festeggia, divertiti e poi quando torni sarai carichissima. E, insomma, 25 anni, sei nel fiore, dai, sei nel fiore.
1: Sai che faccio adesso? Faccio un bel bagno anche per te, Walter.
0: Dai, mi mandi una foto e un video, per favore. Mandami una foto e un video, dai, mi raccomando.
1: Va bene.
0: Un abbraccione,
1: fatto,
0: salutiamo anche le tue amiche. Ciao. Un abbraccio, ciao.
1: Certo, ciao ragazzi, grazie.
0: Vabbè, insomma, ci stava a fare gli auguri all'Eleonora Salvi in diretta da Mykonos. Bene, detto questo, andiamo a sentire chi ha richiesto Loco.
2: Ciao, capitano. Ciao, DJ Damin. È possibile ascoltare Loco?

0: Loco, loco, buon giovedì Capitan Massa, tempo sole 27 gradi, buon giovedì a tutto il popolo, un beso al mastro, baci baci alla leonessa. Il Daniel Willio della Tecnoairway ci sono, a soave sì cosa? Andiamo a vedere perché devo andare a vedere l'ultimo messaggio, perché qui succede così, quando apri i messaggi devi andare a vedere l'ultimo. A soave sì, vabbè, a soave nel senso che ok, fa caldo, vabbè. Buongiorno, non è Walter che fa quasi quasi freddo accendo la stufa, glielo dici te, sì, vai. Capitano, qualche mese fa sono venuto a trovare in diretta Garzo e il Garda. E ho conosciuto di persona la Salvi, devo dire uno sguardo bellezza. Sì, vabbè, adesso Vocal B, dai, adesso parliamo di bellezza. Allora io adesso mi metto a parlare del DJ Dami. Io e DJ Dami siamo definiti
1: il figone della radio italiana.
0: E ho detto tutto, andiamo in pubblicità. Studio Più Dance Station. This
2: is Studio Q. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: remix, bellissima, ci piace. Buongiorno Massa, gli svalvolati Torino di Sangro ci sono, ballano sui motori, dai che fa caldo, dateci la freschezza musicale, noi vi diamo tutto quello che volete. Salutiamo Eros da Roma, mi piace Eros da Roma. Poi chi c'è qua? Filippo da Senigallia, anche te, buongiorno. Sì, c'è posto, via, salite sul pulmino, vi portiamo tutti a ballare, fra poco arriva il party time, il free selection. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Radio Studio Più, potete mettermi la canzone dei Duran Duran? Una qualsiasi? Saluti a voi, vi ascolto ogni giorno in auto, siete favolosi.

0: Eccoci qua. Io sto chiamando Michael Crepaldi. Ci sei, Michael?
1: Pronto.
0: Eccomi qua, Michael, sei in diretta. Buongiorno.
1: Ciao Walter, buongiorno. Scusami, si era collegato la macchina.
0: Ah, no, no, niente. Allora, tranquillo. Allora, attenzione perché mando il jingle, ok?
2: Studio Più presente. Sì. One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con.
0: Con Energy Store abbiamo Michael Crepaldi collegato al telefono che non riuscivo a beccare, però adesso ce l'abbiamo. Allora Michael, parliamo di energia, parliamo di gas e luce, perché sono cambiate tante cose. Cosa è cambiato in questi ultimi anni?
1: Beh, è cambiato intanto che il mercato, ovviamente da quando è diventato mercato libero, è molto altalenante, quindi a volte si paga di più, a volte si paga di meno, è un continuo cambiare, variare i prezzi o meno. Ci sono alcune compagnie che fanno delle offerte fisse, che è molto conveniente, soprattutto in questo periodo che sono abbassate parecchio, e quindi ci sono delle offerte che sono veramente veramente convenienti. E poi niente, poi ci siamo noi che cerchiamo di aiutare tutti a farli risparmiare.
0: Certo, allora intanto ci siamo noi, ma tu hai tante compagnie, diciamo, associate a te, con le quali delle quali puoi usufruire. Giustamente tu sei sempre quello, diciamo, aggiornato. Se c'è una novità, c'è una diciamo un fornitore che dà a basso prezzo il gas o la luce, tu sei sempre pronto a chiamare anche i tuoi clienti e dire: guardate che c'è questa occasione qua, io potrei fare il cambio con questi, cosa ne dite? Una cosa del genere, vero?
1: Assolutamente sì, siamo noi che controlliamo costantemente tutti i contratti, chiaramente, che facciamo ai nostri clienti. Vengono, diciamo, monitorati da un nostro software che abbiamo noi internamente, che praticamente ci aggiorna costantemente su tutte le offerte dei nostri clienti. Chiaramente non se risparmiano 20-30 euro all'anno, ma se incominciano a risparmiare, diciamo, dalle 100 euro in su, il software ci manda una sorta di notifica sul computer dove ci dice: guarda che Walter Massa risparmia 110 euro se gli applichi questa tariffa con questo fornitore. Allora noi ti ricontattiamo e ti diciamo: guarda che con questo fornitore rispetto alla tua abbiamo fatto il calcolo e risparmieresti 100-110 euro all'anno. Se vuoi farlo, lo puoi fare. Se non lo vuoi fare, rimane dove sei e continua a regalare 100 euro all'anno in più per avere lo stesso servizio.
0: Ti faccio una domanda, Michael. Dal momento che io ti do l'ok, fate tutto voi, vero?
1: Dal momento in cui date l'ok, facciamo tutto noi. Chiaramente viene firmato il contratto tramite codice OTP, oppure tramite, diciamo, se la persona ha la possibilità di venire in uno dei nostri negozi, firma direttamente diciamo il documento cartaceo nel nostro ufficio, oppure tramite, ripeto, codice OTP via mail. Comunque sempre sempre sempre con il consenso del cliente. Non cambiamo mai, diciamo, così in autonomia, non si può fare. Poi dopo ci sono tante compagnie che lo fanno, ci sono tanti call center che lo fanno, e in realtà non si potrebbe fare, noi non lo facciamo, e noi abbiamo sempre il consenso del cliente, assolutamente.
0: Certo, allora l'importante è che comunque si può risparmiare, ecco, se si può risparmiare ben venga.
1: Si può risparmiare, tra l'altro adesso novità, da settembre, metà settembre, inizio ottobre apriremo un altro punto vendita oltre a quelli che già abbiamo a Bussolengo, anche noi, diciamo. Beh, nell'Eronese, perché abbiamo notato che tantissimi clienti ci chiamano, diciamo, dalla parte di Verona, tantissimi, e quindi abbiamo optato per aprire un ufficio anche là. E novità 2026-2027, diventeremo anche noi produttori di energia.
0: Oh, quindi, bella bella notizia.
1: È un passo importante perché vogliamo entrare nel mercato dell'energia, di luce e di gas, come, faccio un esempio stupido, dico un nome, Iliad, quindi, certo, con i piedi pesanti, entra dentro con delle offerte veramente

0: che è e-energystore.it o anche .com, e da lì possono vedere tutti i nostri recapiti telefonici dei nostri uffici. Okay. Consiglio sempre di non chiamare, perché spesso il telefono è occupato.
1: Un WhatsApp, diciamo, un messaggio.
0: Ci mandano un messaggio WhatsApp sul numero fisso, si salvano in rubrica il nostro numero fisso, ci mandano un messaggio WhatsApp con nome e cognome e che vorrebbero essere ricontattati. Noi nel giro di 24-48 ore li ricontattiamo e insomma, sentiamo come possiamo aiutarli. Ecco,
1: tutto. Bene, bene, bene, bene. Grazie, grazie Michael Crepaldi. Grazie, alla prossima. E adesso noi andiamo con la musica. Dai, che andiamo. Vai, ciao, che andiamo. Ciao, ciao, ciao, grazie. Vabbè, signori, siamo arrivati al momento. No, abbiamo ancora una richiesta. Dai, andiamo a sentire.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio
3: Più. Buongiorno, sono Stefano di Carpanedolo. Stamattina voglio sentire 24.000 baci. Grazie, buona giornata.

0: quando dove quando arriva una donna ti dice ti devo dare 24.000 baci e allora ti mette un po' in crisi perché dici tu dove me li dà questi 24. Vabbè, un po' tardi signori, lanciamo il Party Time Free Selection al volo, via, alzate il volume dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Un saluto dal Vietta di Parma, buongiorno da Marcello, Marcello da dove? Da dove? Da Marotta. Ciao Walter, un saluto Ivano da Fano, buongiorno Alex, Falcioni c'è.

Un saluto a Claudio Cappellette, salutiamo gli uomini di Goma da Gabice, Leo Loreno, Gemelli Diversi, il Manzella c'è, Playa Hermosa c'è, anche loro, tutti, Robertino, saluti i fratelli Imperiale, vedi quanti sono, ciao belli!

Salutiamo Agromeccanica Baschirotto, buongiorno, saluto da Giuseppe Casalbordino. Ciao Massa, ci vediamo questa sera. Sì, questa sera mi raccomando, Fossombrone, City Bar 40, ci siamo, Massa e Gagliardini. Dalle 21 fino a mezzanotte, dai, musica, festa e baracca.

Eccomi, Ale da Villafranca, ciao capitano dal team Bonadimen. E gli amanti del Barra 90, capitan Fedone, c'è.

Buongiorno MP Tune in cargo, la Gabri dalla Bassa Bolognese, buongiorno capitano, io ci sono e sto ballando con la mia macchina da cucire. C'è anche il Vespista, buongiorno!

Ciao capitano Walter, un saluto da Maurizio, ho fatto un giro con il quad, sono arrivato presto per vedere la tua trasmissione, ballo dalla Romania, bravo Maurizio, così mi piace.

Un saluto a Mirko e Giuseppe della Natur Design di Cerea. Ciao Massa, ci vediamo questa sera. Bene, bene, mi fa piacere. Tanti amici questa sera. Chissà se c'è anche Roberto, l'amico del Gagliardini. Tutti quanti con la maglietta del capitano. Poi facciamo la foto dello squadrone. Dai, tutti, tutti. Uliano, sempre devi essere presente. Massimiliano, il canarino. Tutti, tutti. City Bar 40, Fossombrone questa sera alle 21. Massa Gagliardini, Radio Studio Più.

0: E arriva anche l'ultimo disco, l'ultimo disco, beh, insomma, tanta roba, devo dire, questo Free Selection. Vi ricordo che poi dopo ci sarà il Party Time di TM fra meno di un'ora, quindi alle 11.30, ma noi ce la godiamo fino all'ultimo questa. VNA, Gabri Ponte Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno, sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sudo Più. Stamattina mi piacerebbe ascoltare la canzone del 1991 del Clubhouse con Deep in My Heart. Buon ascolto a tutti, ciao!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Rob.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: È giovedì, ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, i blocchi di partenza come sempre pronti per decollare e volare in un ventennio di musica dance, quella 92.000 con voi protagonisti e le vostre playlist che ci potete inviare gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi la protagonista è Cristina di Trento che vuole ascoltare i Sound Lovers con Walking, Gala, Free From Desire, Danzel, Pump It Up, ma partiamo subito con Digital Boy, The Mountain of King. D'altronde siamo in Trentino, se non ci sono lì le montagne.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
5: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 130 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.
2: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Ma guarda un po', è iniziata un'altra puntata di guest for lancio, ospiti a pranzo. Guarda, c'ho la cuffia che è più alta di qua che di là, sembro... Vabbè. Giovedì 16 luglio, come la va? Io spero sempre meglio e soprattutto ci avviciniamo sempre di più al weekend e soprattutto ci avviciniamo sempre di più alle vostre e anche alle mie ferie. Ma visto che non sono ancora in ferie, andiamo con la musica. Just the way you are. Questo David Guetta che quest'anno è ovunque ed è...

Io oggi vorrei parlare di una cosa dove ne hanno parlato un sacco i social e non solo i media, però non volevo essere politicamente scorretta, è un argomento un po' così di parte, però mi piaceva sapere le vostre opinioni per capire un po' l'andamento dell'Italia com'è, che magari tu pensi che sia una cosa e tutti siano d'accordo con quella, invece no, ci sono poi anche parti contrarie. Vediamo, adesso ci penso, devo essere coraggiosa per fare questa cosa qua, perché non è uno dei soliti argomenti così un po' ridicoli e strani e divertenti. Adesso vedo se io ho fuoco.

0: allora sì, dai, parliamone, vediamo che cosa mi dite. 338 141 1001, vi è mai successo un ladro in casa o nell'attività, parlando un po' della condanna del povero Mario? 338 141 1001.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

ci ospiti a pranzo. Allora, in merito a questa notizia della condanna definitiva di ieri a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, questo Mario che abbiamo conosciuto tutti anche se non volevamo, perché i social hanno un po' impazzato su questa notizia, tantissimi pro, tantissimi e tantissimi contro. Ma al di là, no? Allora, che cosa è successo a Mario? Mario ha avuto più di una rapina. Nell'ultima rapina, dove si è visto puntare una pistola puntata alla testa, la figlia legata ai polsi, la moglie picchiata da questi tre banditi. Tra l'altro, poi lui non lo sapeva, ma mi sembra aver capito che fosse una pistola a giocattolo, però la moglie l'hanno picchiata con le mani vere, insomma, non con niente di giocattoli. E questi ladri, quando sono usciti, lui gli ha sparato, e quindi sono usciti, erano di schiena, stavano andandosene e gli hanno sparato, e gli ha sparato, ne ha presi due e uno ferito, ecco. Quindi è stato condannato a 14 anni e 9 mesi, almeno io ho capito questa cosa qua, per cui c'è stata cioè una legittima difesa esagerata, per cui gli hanno dato questi anni. Ci sono tanti se, ci sono tanti ma, ci sono tante cose. Io vi domando, al suo posto, avete avuto anche voi delle cose simili, cioè dei rapporti simili tu per tu con i ladri? C'è anche chi ha risposto: vabbè, nessuno li ha obbligati ad andare a rubare a casa di una persona. È vero anche questo. Ogni lavoro ha le sue probabili difficoltà o conseguenze, non lo so. Ma voi che cosa ne pensate? Se fosse successo a voi o se vi è successo? 338-141-1001. Purtroppo sì, Sila, 4 anni fa una zingara con due figlie a seguito si sono intruse negli uffici. Aspetta, vado a prenderlo bene. Aspetta, vabbè, mettiamolo, leggo meglio e poi ve lo mando.

0: Allora, ho letto bene il messaggio e mi dice: purtroppo 4 anni fa una zingara con 2 figlie a seguito si sono intruse negli uffici a cercare chissà cosa, non hanno trovato niente di valore, hanno buttato tutto all'aria creando un danno di 20.000 euro. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto, sono state identificate dalle forze dell'ordine, ma ad oggi nulla di fatto, sono passati 4 anni. Cornuti e mazziati, cattivi, razzisti, no, ora abbiamo tutti il porto d'armi, la nostra vita vale più dei perbenisti che permettono questo. Ecco, anche secondo me il punto è un po' quello, no? Se fosse stato il contrario avrebbero preso 14 anni, ovvero l'ergastolo, perché questo Mario ha 72 anni. Non lo so, è per quello che sono i ma. Sentiamo un po' anche i vostri messaggi. Le domande però possono essere lecite. Io sono d'accordo con lui, è la giustizia che non va bene, lui ha sbagliato il terzo e ha fallito in quel senso. Nel senso che il terzo l'ha solamente ferito e ha sbagliato in quel senso. Vediamo se riesco a caricare il messaggio di Feo.
1: Sim, chi è a favore della condanna del gioielliere è complice dei magistrati e dei ladri e meriterebbero che gli entrassero a casa loro a rubare di notte, magari con dei figli in casa, e poi vorrei vedere come reagirebbero. Basta, tolleranza zero, abbiamo superato ogni limite, qua sono più tutelati i ladri e i farabutti confronto che gli onesti cittadini, è uno schifo. A me dispiace che stiamo andando verso il far west, ma è l'unica maniera, d'altronde se lo Stato non fa niente, qua non conta se siano di destra o di sinistra, pentastellati, che sono tutti una manica di... non farmi dire parolacce, va.
0: Ecco, Feo. Bravo Feo. Allora, sì, il problema è qua si dice che lui era fuori e gli ha sparato quando erano fuori.
2: Ciao, sì, secondo me il gioielliere è un eroe, andrebbe premiato e bisognerebbe fargli un monumento in piazza. La giustizia deve essere uguale per tutti, non possiamo rimanere in balia dei criminali senza nemmeno avere la possibilità di difenderci. Giustizia per tutti.
0: Se avessi visto mia figlia legata e picchiata avrei fatto la stessa cosa. Ormai le persone si sono stancate di questo stato assente e si fa giustizia da soli. Mi piacerebbe chiedere ai giudici se ci fossero stati i loro cari in quella situazione cosa avrebbero fatto. Peccato che non ha seccato anche noi. Simo da Mantova, ok. Vabbè, ma io chissà se il terzo poi lo metteranno in carcere più che altro. Questa è una domanda che non ci siamo fatti. Il terzo che l'ha ferito, va bene, ok, sarà risarcito, ma poi lo mettono in carcere perché comunque ha tentato una rapina e probabilmente l'ha anche fatta la rapina oltre che aver fatto del male. Chissà se questo accadrà, quello sarebbe curioso sapere.
3: Sì, se toccano a mia figlia no, avrei fatto uguale, identico, stessa cosa anch'io, non mi interessa, devono fare i ladri che vanno a casa loro, no. Pienamente d'accordo, Diego.
4: Ciao, vediamo. Buongiorno, dai. Io da parte mia sto con Ruggero e l'unica cosa che posso dire a tutti questi che gli danno contro, che vorrei vedere loro nei suoi panni che cosa avrebbero fatto. Primo. Seconda cosa, l'unica colpa che gli faccio a Ruggero è che praticamente ne ha ammazzati solo due e che l'altro si è salvato.
0: Ancora.
4: Un abbraccio, buona giornata.
0: Guarda, no, cioè, va bene così perché uccidere non è mai, non siamo giustizieri di nessuno. In Italia la pena di morte non c'è e quindi... Però sicuramente la legge è uguale per tutti, quindi anche dall'altra parte secondo me ci dovrebbe essere la stessa giustizia. Poi ci sarà,
5: dispiace,
0: non ci sarà.
5: Ma se fosse capitato a me io avrei reagito uguale. Mi dispiace, ma è così. Cioè non esiste. Li avrei menati tutti e tre.

0: Turl, della feccia della società.
1: Chissà, poi ci sono tanti che delinquono e stanno dentro due giorni e poi escono. È questa, no, che ti fa arrabbiare, che va poi oltre a quello che effettivamente ha fatto di uccidere delle persone fuori dal suo negozio e di spalle. Purtroppo è questo. Non è che noi siamo noi o comunque gli ascoltatori che mi hanno risposto con la loro idea siano cattivi o ingiusti. È quello che poi muove, secondo me, questi messaggi, che posso anche magari condividere o non condividere, però senza schierarmi. Ma dici, perché poi la legge non è uguale per tutti? Perché è condannato di più chi fa male a un cane e non chi stupra? Perché hanno condanne diverse e non magari uguali? Oppure per il peso di

messaggio da un ascoltatore che dice: per tutti quelli che di professione fanno il ladro, c'è anche l'infortunio sul lavoro, no? Quindi la morte potrebbe essere una conseguenza di questo lavoro un po' pericoloso. Comunque insomma, pare che siamo tutti d'accordo che i ladri debbano pagare. Comunque chi delinque, chi fa del male agli altri deve pagare. In questo caso anche, ahimè, purtroppo, Mario.

0: nostro meteo spot e primo party time.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Appaio, scompaio così dal niente. Buongiorno a tutti da Paolo, l'elettrico di Senigallia, e poi ancora i vostri messaggi al 338 141 1001.

Vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più oppure connettervi a www.studiopiu.net per vedere le serate di questa sera, domani sera, almeno fino a lunedì.

0: Silvia, Zamir e Daniele da Londra. Un saluto a Cristiano Tiberi da parte di Dennis da Ancona. E allora andiamo con lo Stop Party Time? Certo. Ci suggeriscono un 3, 2, 1, Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: something I wanna talk about.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, in corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani sarà 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

eccoci qua in questo loro nuovissimo pezzo del 2026. Ciao Marcello da Suzzara, che carino che sei Marcello da Suzzara, grazie mille. E allora diamo inizio a questa seconda ora. Buon pomeriggio, chissà cosa state facendo in questo momento. Se vi dicessi, se vi dicessi Paromix cosa sta facendo, eh? Ve lo dico dopo, ve lo dico. Sentilo, sentilo il telefono, sentilo.

E allora volete sapere cosa stava facendo Paromix? Si sta preparando per l'evento di domani sera. Andate a vedere sul sito www.studiopiu.net dove saremo domani sera.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.
3: Vi

Allora, buongiorno, eccoci qua. Allora, stavo pensando che effettivamente la prima parte è stata abbastanza importante come argomento, quindi volevo essere un pochino più leggera in questa seconda parte di Gas for Lunch, Aspetti a pranzo. Per chi non fosse stato sintonizzato con noi, abbiamo parlato di quello che è successo a Mario Roggero, la condanna e cosa avreste fatto, insomma, o se vi fosse mai successo. Però più che se vi fosse mai successo, i messaggi che sono arrivati sono stati messaggi di non condivisione della pena che gli è stata data, ovvero quella di 14 anni e 9 mesi più una grossissima somma, veramente grossa, per i familiari dei defunti. La domanda però è sempre la stessa: chissà al ladro che ha ferito che cosa accadrà. Sicuramente verrà risarcito pure lui per la ferita, ma chissà se anche lui verrà condannato almeno agli stessi anni di Roggero, che alla sua età si prevede sia un ergastolo. Detto questo, io e Paromix volevamo ricordarvi la serata nostra di domani sera di Cologne Handball Fest con me e Paromix, e vi ricordiamo che da Desenzano sono più o meno 40 minuti, quindi non avete scuse per venirci a trovare. Dopodiché lì non abbiamo ancora fatto il conto della distanza, semmai ve lo dico domani. Saremo sabato sera alla festa bassinale ad Artogne, sempre io e Lorenzo. E poi ancora lunedì saremo a Belforte alla festa della rana e dello stracotto d'asino, questo evento in piazza con Radio Studio Più, Paromix e sempre io. Ma tutto questo lo trovate anche su www.studiopiu.net o piuttosto che sulla nostra applicazione. Potete ascoltarci peraltro in live in entrambi i modi.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Rob

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: così pian pianino siamo arrivati alla fine anche di questo secondo Party Time. Quindi tutti insieme, tutti insieme. 1, 2, 3, stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
2: Party Time.
1: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Q, gli eventi sono sold out, perché Studio Q stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: 030 999 1000. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Eccoci, eccoci. La fine anche di questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Noi ci troviamo alla prossima puntata, stesso orario, stessa conduttrice, stesso tutto, insomma. Cambierà un po' la musica, magari gli argomenti, però. Io in teoria ci dovrei essere. Ci ritroviamo alla prossima. Vi lascio con i fogli di sesta di Radio Studio Più. Ciao, buona giornata.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
3: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9,5 milioni di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: is out of sight. You listen to
1: I feel good.
2: Oh, you're listening to I feel good. Siamo arrivati a giovedì, signori, 16 luglio 2026. La Dance Station Italia, dopo la SEAL, pronti a affrontare fino alle 18 il nostro bel appuntamento. Ancora in vacanza Mickey Garzilli, ancora in vacanza Leonora Salvi. Comunque sia, qui si va avanti, si va in finale, si va avanti.
1: I feel good.
0: Do the open.

0: il mio DNA, il tuo DNA, il suo DNA.
1: I feel Gada.
0: I feel Gada, non è male, eh. Benvenuti ad I feel Gada. Ma dai, fighissimo, fighissimo. Grazie Furia, grazie Furia. Dobbiamo comunque aprire le porte. Quando apriamo le porte arriva lui. Arriva lui, Parma. Lui.
2: Ehi là, sono qua con tutto il mio karma. Sono Antonio di Parma.
0: Ehi là.
2: Un grande saluto e un grande abbraccio sì. a tutto il popolo di I Feel Good su Radio Studio Più.
0: Yes.
2: La The Station d'Italia. Ecco la mia risata. Che piace tanto a Frankie.
0: non è che mi piace tanto.
2: Ancora un grandissimo saluto da Antonio. Ciao Antonio.
0: Non è che mi piace tanto, l'ho messa come suoneria. Cioè quando mi arriva una chiamata, non so, telefono a mia mamma e il telefono fa così. Capito? Fighissimo. Fighissimo. Va bene, che fate? State lavorando? Dove state lavorando? Siete immersi nel vostro lavoro? Quanti giorni mancano alle vostre ferie? O le avete già fatte? State facendo un po' di countdown? State facendo un po' di cose? Perché sarebbe interessante sapere, insomma, anche i vostri spostamenti. C'è chi è stato in Sardegna, è appena rientrato. Ho visto immagini e filmati di mari stupendi. Ho visto le immagini pubblicate anche la nostra Eleonora Salvi, che vedono insomma la città bellissima della Grecia. Bello tutto quello. Vabbè, dai, se avete qualcosa da farmi sapere, 338 141 1001. Tra poco parleremo già di qualcosa, ve lo dico. Argomento parchimetro.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: la musica targata Studio Pirla della Station Italia, se ci piace.
1: Ciao Frankie!
2: Comunque, quanto è bello sentire la vostra radio, che ci sono gente come me, tipo il ragazzo
0: certo.
2: di Parma.
0: Certo, la gente quella particolare ce l'abbiamo tutta noi. Gli altri se la sognano, la gente come la nostra. Ce l'abbiamo tutti quanti noi, quelli... Vabbè, noi abbiamo anche Andrea da Verona, vabbè, fa niente, lo stesso, gli altri non ce l'hanno. Non
3: ciao
0: ce l'hanno.
3: Franchi, ciao. Vabbè, dai, ore 2, finito di lavorare, oggi ho fatto continuato dalle 6 alle 2, adesso me ne sto andando a casa, mi cambio e me ne vado in piscina. Ciao Franchi, grazie, sei il numero uno.
0: Grazie a te, buona piscina, ti invidiamo un pochino. Poi Franco dice, io ho visto Eleonora Salvi in costume. Bene, ci sta. Pensa che il suo ragazzo l'ha vista anche senza, secondo me. Poi, andando avanti, vorrei salutare Alessandro che mi guarda sempre male al lavoro. Siamo in un cantiere a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Un saluto a tutti voi di Studio Più. Ok, l'abbiamo fatto. Mister Franchi, buon pomeriggio. Oggi forse primo passo verso la verità sul crollo del Ponte Morandi. Un pensiero va alle vittime, logicamente, e ai loro familiari. Grazie del tuo messaggio. Niente ferie per ora, fino ad agosto non se ne parla, quindi godiamoci il momento. Roby da Sale Marasino, che comunque sia sei in un bel posto lo stesso. Sale Marasino è un bellissimo posto, c'è lì il lago, le montagne, tutto bellissimo. Invece spendo due parole per parlare del primo parchimetro al mondo, che è stato installato il 16 luglio del 1935, 91 anni fa. Ok, gli abitanti non furono molto contenti, cioè, nel senso, l'accoglienza degli abitanti non fu trionfale, perché il parchimetro installato nel 35 a Oklahoma City fu il primo della storia e risolsero pochi problemi agli automobilisti di passaggio. Se da un lato assicurò che i parcheggi disponibili non venissero occupati 24 ore da 24 dai residenti, riducendo così in tal modo il traffico, dall'altro fornì al comune un nuovo ed interessante mezzo per riempire le casse comunali. E quindi, quanto costa parcheggiare nella vostra città? Costa poco o costa tanto? Siete mai stati in una città dove il parchimetro costava un'enormità? Facciamo questa domanda. Se voi andate in giro, non so, lasciate la macchina a Brescia piuttosto che in centro, dove si può parcheggiare? Parliamo dei parcheggi normali, non di quelli sotterranei e quelle cose lì. Quanto ha da pagare? Quanto sarebbe la tariffa? Quanto è consigliabile? Scrivilo allo zio Franky al 338 141 1001, che così facciamo un raffronto tra l'Italia e l'estero.

0: Allora, beh, vedo che in tanti qua usate andare in giro a parcheggiare. Siete quelli che parcheggiano al supermercato, poi vanno a visitare la città. No, perché l'italiano fa così, l'italiano parcheggia nel parcheggio del supermercato, no? Fa finta di andare a fare la spesa e intanto si va a visitare la città. Anche quando ci sono le fiere fa così. Sì. Vabbè, comunque lo stesso, dai. Allora, ad esempio, dove abito io, Sirmione, il parcheggio costa 3,50 euro l'ora. Cioè, non so se rendo 3,50 euro l'ora. E dici, se mi fermo 2 ore sono 7 euro. Se vado a prendere il sole, mi fermo 5 ore, iniziano a essere soldini. Cioè, ci fai un pasto con i soldi che spendi per parcheggiare. L'alternativa, parcheggiare molto più lontano, di circa un paio di chilometri, e farsi forse 3 km a piedi. Andare 3 km a tornare, 6 km, fa anche bene al fisico. Però nei parcheggi bianchi della mia città puoi parcheggiare solo 3 ore. Quindi se impieghi 40 minuti ad andare a visitare la città, circa 40 minuti per tornare, non ci stai dentro. Sei costretto ad andare a parcheggiare dove c'è il parchimetro. Però comunque... Allora... Soave, che è una città murata, con castello, non c'è ancora parcheggio a pagamento, neanche nelle vie centrali. Quindi se uno va a visitare Soave, si va a bere un bicchiere di bianco, non paga. In Italia paghiamo tanto o poco? In Italia, bene o male, vi dico le tariffe italiane da Roma a Milano. Milano si paga fino a 4,50 euro l'ora. A Roma si pagano fino a 3 euro l'ora. A Bologna fino a 2,40 euro, a Firenze 2,50 euro e via via poi tutte le altre città. Quindi la città dove costa di più parcheggiare è Milano. Ok, tu dici, Menzega costa. Andiamo all'estero. I posti dove si costa di meno parcheggiare sono Vienna, Bruxelles e Barcellona insieme a Milano. Cioè siamo fino a massimo di 4,50 euro. Dopodiché da Parigi in su, quindi Parigi, Londra e Amsterdam, a Parigi costa dai 4 ai 6 euro l'ora, quindi ti fermi 2 ore a Parigi in macchina sono 12 euro. Copenaghen dai 5 ai 6 euro, perché lì vanno tutti in bici, capito? Quindi parcheggi la macchina, inquini, paghi. Londra costa dai 6 ai 7 euro l'ora. Immaginate di andare a Londra a vedere, che ne so, un film, oppure una cosa di teatro, oppure qualsiasi cosa, una passeggiata in centro, comunque sono 5-6 euro, 6-7 euro l'ora. Ad Amsterdam, la città dei canali, la città dove anche lì si va in bici, ad Amsterdam parcheggiare costa 8 euro l'ora, cioè costa più che in Costa Azzurra, hai capito? 8 euro l'ora, 8 euro l'ora, parcheggiare ad Amsterdam.
1: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Meglio andarci con gli zoccoli, dai. Gli zoccoli olandesi, dai. Metti gli zoccoli. O se no prendi quei battellini che passano nei canali. Perché parcheggiare non conviene. Non conviene parcheggiare!

0: Hai messo gli zoccoli allora? Hai messo gli zoccoli?
1: No, Frankie, è meglio andare a zoccoli.
0: Ma no! No! Costa, costa anche quello, ragazzo. E c'è il divieto di sosta e di fermata.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Per la pubblicità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E la manca l'introduzione di Giselle, ma facciamo finta che ci sia, dai. È iniziato il party time, per cui l'argomento parchimetri è stato chiuso. È stato chiuso, e ringrazio le persone che continuano a scrivermi i prezzi che si pagano nei loro paesi. Ma noi adesso siamo nel party time e ci dobbiamo godere gli anni 90 alla grande, anche se questo non è degli anni 90.

0: Ma la domanda è: ma il nostro Gruz cosa ci fa?
1: Solo il nostro Gruz ci fa volare. Vai di limoni. Ciao da Ilaria.
0: Va bene, dai. La limonata con questo caldo aiuta. Buonasera e buon pomeriggio anche a Beppe.

Alla grande andiamo con il nostro bel party time, quello targato anni 90, con la musica di studio più la The Station d'Italia. E avanti, un saluto a Lionello da Gorizia, il Friuli Venezia Giulia presente? Ovviamente sì, ovviamente sì. Anche Perez salutiamo. Ciao Perez. Ieri l'Inghilterra ne ha prese due di Perez, lo so. Ma ne parliamo dopo, dai.

Mysterious Time. È tempo di misteri. Apparizioni, sparizioni. Vabbè, tanti ricordi, assolutamente. Siamo in un momento topico adesso, in un momento topico. Si decolla anche a Montichiari, vedi, c'è l'aeroporto Montichiari. È un po' come dire che si decolla a Villafranca.

0: Power. Maurizio presente, anche lui non poteva mancare, come David dal Trentino. E poi che abbiamo ancora? Chi abbiamo? Chi è?
1: Party time per l'uomo che non deve chiedere mai.
0: Allora, tipo il profumo, hai ragione.

0: tipiti tipita. Questa è la canzone delle donne, Spice Girls. Mille ricordi sbloccati del 96. Quella Frankie. Sai che una volta ho fatto la mattina a Silvia? Una volta lavoravo la mattina a Studio Più. Facevo dalle 9 a mezzogiorno. Una volta, molti anni fa. Gli anni 90. Parte degli anni 90, diciamo così. Poi che abbiamo? Auguri a Siana per il primo J. Che cos'è primo J? Fammi capire, perché non è facile, eh? Quella canzone da film questa, eh?
1: Party time. Se non l'ascolti, non godi proprio.
0: Eh beh, bellissimi claim pubblicitari. Guarda, se li sognano in televisione delle frasi così. Se le sognano in televisione.

0: Dai, il balletto di gruppo, la bomba con la B di Bologna, non con la P. Ciao imperatore, cosa direbbe il maestro Franchino per annunciare un party time? Vocal B, sulla bomba.
1: È magia. Dai ragazzi, con la bomba.
0: Non me lo vedo. Cioè, vabbè, Franchino me lo vedo, ma non con
1: bomba. Magia, bomba.
0: Poi dice Cavaillon alla fine, Cava Cavaillon. Vabbè, lo stesso. In un altro genere musicale potrebbe starci, adesso no. Poi altri claim pubblicitari li abbiamo?
2: Ascolta il party time di I Feel Good e poi muori.
0: Come poi muori? Oh! Ma va a me tocca, ma ho capito, ma cos'è sta roba? C'è Maurizio dalla Romania all'ascolto. Ciao Maurizio, benvenuto nel Party Time.

0: Bella anche questa di Caria, Let Me Love You For Tonight, fai in modo che mi possa innamorare di stanotte, altre cose, altre cosette, cosine, cosette, andiamo avanti. Andiamo avanti, siamo all'ultimo disco.
1: Il partytime di giorno ti toglie il medico di torno.
0: È vero, il partytime al giorno ti toglie il medico di torno, effettivamente. Chiudiamo con Coco Jumbo.

0: time è sta terminato. Non riesco a suonare i vostri vocali, ho troppo pochi secondi a disposizione. Ci sentiamo tra poco.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno, sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

caldo. Tra l'altro, Fred De Palma, cos'è che fanno? Lo congelano in inverno? Non ho capito. Nel senso, viene fuori solo d'estate Fred De Palma. Cioè, nel senso, fa la hit, la fa sotto periodo estivo, poi evidentemente lo congelano, lo surgelano e basta, fino all'anno dopo non... Ma è così da una vita ormai, eh. Però comunque quando arriva la sua canzone diciamo che... Ragazzi, Ah, perché d'inverno fa Fred. Ah, ho capito. Fred Palma, freddo. Va bene, dai. Allora, avete visto la partita ieri dei mondiali? Frega un caso. Lo stesso, nel senso che comunque di fronte due squadre, l'Inghilterra di Kane, di Bellingham e l'Argentina, hai capito? L'Argentina che potrebbe portarsi a casa la seconda Coppa del Mondo consecutiva se dovesse battere la Spagna, eh. E che se fa? Niente, io ho guardato un po' la partita, mi aspettavo, come del resto con la Francia, qualcosa di più dell'Inghilterra. L'Inghilterra, ragazzi, ha fatto il gol, ok, ci sta, bravissimi, ma poi si è chiusa in difesa, è stato un assalto globale non indifferente. Quello ha segnato anche un interista, ha segnato il gol della vittoria, ha segnato l'interista. E basta. Però sai, quando poi tu stai vincendo e cerchi di arrivare fino alla fine, cosa fai? Inizi a perdere tempo. E l'Inghilterra ha iniziato a fare quelle giocatine che si fanno quando tu vuoi perdere tempo, no? Per avvicinarti al 90esimo. Tant'è vero che io ero a casa di amici e ho detto: sta a vedere che secondo me invece l'Argentina viene su. E in effetti l'Argentina è venuta su con due gol molto belli, peraltro quello da fuori aria, ragazzi, tanta roba veramente. E quindi va bene così. Voi avreste preferito l'Inghilterra in finale con la Spagna? Avreste preferito altre squadre? Tipo Senegal, Marocco, la finale dei mondiali? Magari non interessa. Invece magari gli appassionati del volley oggi, ma dell'anno 2000, ok, quindi 26 anni fa, era il 16 luglio, l'Ital Volley vince la World League per l'ottava volta. La nazionale italiana vinceva maschile la World League battendo per 3-2 la Russia. E questo era importante, no? Per quelli che amano il volley, giocare a bagger lì con la schiacciata sotto rete e tutte quelle robine lì. Comunque sia, complimenti a tutti, dai. Adesso domenica c'è la finale.

0: can't wait, I can't wait.
1: Io, Franky, avrei preferito ci fosse l'Italia in finale.
0: Ho capito, ma l'Italia come Messi, ragazzi. Ma noi abbiamo fatto bene a non andare ai mondiali. Certo che sarebbe stato bello vedere l'Italia ai mondiali, ma per l'Italia che abbiamo in questo periodo, ragazzi, abbiamo fatto la figura. Comunque, Inghilterra nemmeno dopo una partita ha salutato gli amici avversari. Karma sistema tutto, è vero? Perché gli inglesi avevano molta puzzetta sotto il naso, secondo me. Un po' troppo presuntuosi, avevano già fatto la maglia con scritto 1966-2026, la coppa è nostra. Ma non puoi... Cioè, nel senso... Non se può, hai capito? Preferisco l'Argentina, sapete perché? Perché voglio vedere Belén in costume. Ho capito, Federico. Cioè, tutta la sportività del mondo, solo perché c'è un tornaconto, vedere Belén in costume. Tu pensa che Belén, adesso ti dico questa, così proverai molta invidia per noi di I Feel Good. Nel 2005, Michi Garzilli ed io abbiamo fatto una festa a Saint-Tropez in spiaggia, ok? Era una bellissima festa, Morea Plage. E oltre a fare il set, oltre a fare tutti i gemellaggi con le discoteche più importanti d'Italia, c'è stata anche una sfilata di moda. Tu vuoi sapere chi sfilava in costume in questa sfilata? Un'ancora acerba e non conosciuta, Belén Rodríguez, che ci è passata sotto il naso una decina di volte. E tu dici, wow! E io ti dico, io non me la ricordo. Quindi vuol dire che quando una non è ancora famosa può essere bella, ma poi dopo te la dimentichi, capito? Io non mi ricordavo di lei, ma lei c'era con noi.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Ringrazio Carlo Antonio che mi ha mandato un messaggio, vabbè dai. E insomma, che abbiamo da Barcellona? Ma che bello, ma che bello Barcellona. Cioè ragazzi, è arrivata una fotografia di tutta una famiglia che si trova a Barcellona davanti alla Sagrada Famiglia. Quando sono andato io a Barcellona, alla Sagrada Famiglia avevano posato la prima pietra, capito? È passato così tanto tempo, però io mi ricordo comunque di questa gita scolastica. Adesso io non so se voi siete mai andati in gita scolastica, anzi, se siete mai stati in gita scolastica una volta nella vita, scrivetemelo al 338 141 1001, perché è un ricordo, sbloccare anche questi ricordi. Noi con la scuola siamo stati una settimana a Barcellona. Siamo stati una settimana a Barcellona, ero in quinta superiore, quindi avrò avuto 18 anni più o meno, ma ero già qui a Studio Più, tra l'altro, tra le altre cose, ero già qui a fare i programmi. E io ho dei ricordi di Barcellona di due cose: la Rambla, che all'epoca, nel 1987-88, da un lato c'erano tutte le signorine, quelle che vendono i sorrisi la sera, dall'altro lato c'erano tutti quelli che vendevano le cose, quelle da dai, il fumo, quelle robe lì. Ok, quindi da una parte tossicodipendenza, dall'altra prostituzione. E noi camminavamo in mezzo. E i professori dicevano: mi raccomando, rimanete uniti, camminate in mezzo, non guardate, non guardate a destra, mi raccomando, non guardate nulla a sinistra. Ma effettivamente poi Barcellona, città stupenda, i giardini Gaudì, cioè un sacco di cose da vedere molto molto belle, e la Sagrada Famiglia a me aveva impressionato, in effetti bellissima. Poi tra le altre cose, a dormire non è che eravamo a Barcellona, no, noi eravamo a Lloret de Mar. È come dire, devi visitare Roma ma vai a dormire a Riccione. Quindi la sera Lloret de Mar era praticamente il fulcro della movida notturna, cioè una figata pazzesca. E tra sangria e tra paella e tra altre cose è stata una bellissima gita scolastica. Voi ci siete mai stati in gita? 338 141 1001 e scrivetecene una, la più bella, dai. Me, Barcellona e Parigi, le due più belle in assoluto. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance.

0: dica tante volte con la scuola, medie, elementari. Il problema è che sono andato solo a, esclusivamente a Venezia, mai andato da altre parti, solo Venezia.
1: Solo a Venezia, sono andato in gita ma solo a Venezia. I feel good.

0: tanti messaggi che arrivano belli, interessanti. Allora vediamo un po', vediamo un po'. Tempi che andavo a scuola, io c'erano le gite scolastiche, me e altri due non ci portavano, ma ti separavano e ci mettevano in tre classi diverse. Ciao Alex. Eravate dei disgraziati probabilmente. Alle medie sono andato sull'isola d'Elba, 3 giorni, indimenticabile, indimenticabile. Il vespista è andato a Loret de Mar, poi gita a Parigi 5 giorni, anche quello ho fatto anch'io, Non mi ricordo nulla, ci siamo ubriacati all'andata, siamo restati ubriachi fino al ritorno, ogni tanto spunta qualche foto compromettente. Salutoni da Davide, alla grande Davide.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

Dancing on the Ceiling, che vuol dire ballando sul soffitto, Lionel Richie, grande disco del 1986. Va bene, dobbiamo fermarci, sono arrivati altri centinaia di messaggi sul discorso della gita scolastica, però...

0: e aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

night. Fatemi salutare le persone che hanno mandato i loro messaggi raccontando le loro gite, ma ormai siamo fuori argomento. Però saluto Danilo Riccione, Roncadelle, scusa, Danilo di Roncadelle. Saluto anche chi ha avuto la figlia che con la scuola è andata 15 giorni a Dubai. 15 giorni a Dubai con la scuola. Ha studiato la finanza, cos'è che ha fatto? Va bene, dai! È iniziato il party time, Save It Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, signori, adesso i saluti al 338-141-1001, fateci sapere dove, come e quando state in movimento, ok? E intanto noi vi facciamo decollare alla grande!

Eccoci qua all'interno del party time. Salutoni da Rosa, ragazzi. E c'è chi invece va in piscina. Ma l'acqua della piscina è calda. Cioè, l'acqua della piscina è più calda dell'aria che sa. Con il caldo che ha fatto in questi giorni, secondo me l'acqua della piscina è più calda rispetto alla calura del cielo. Una specie di brodo, no? Hai capito? Ci mettiamo due carote, una cipolla e facciamo il brodo e verdura.

0: Ma che va, che uno dice, vabbè, quanto devi lavorare ancora? Ma che va, ma che va. Questa canzone secondo me è nata così. È nata così, hai capito? Ma che va, ma che va.
1: Se qualcuno ruba un fiore per te, sì, sotto sotto c'è I Feel Good su Radio Studio Più. Sì. Ciao da Antonio Di Parma.
0: Ciao Antonio. Bello, bello, se qualcuno ruba un fiore per te, c'è sotto Radio Studio Più. A posto. Siamo a posto, signori. E siamo al 16 di luglio, eh. It's so beautiful. E adesso l'energia prende il sopravvento. You make me feel

So Beautiful, Anima, che bello, sempre sul pezzo, musica top. Grazie Rosa per i complimenti che fai e grazie anche, insomma, a tutte le persone che ci mandano i messaggi al 338-141-1001, compreso Rebecca. E grazie, i fratelli Vagnini non mancano, insomma, c'è sempre un bel purpurrì di persone. E questo, insomma, piace.

metto l'eco più forte di me. Niente, impazzisco. Ciao. Stai impazzendo perché senti l'eco? Sono delle cose così, hai capito? Quando senti l'eco, tac, parte il franchino e via. Simo da Mantova presente, questa la cantiamo.

0: Benvenuta tra di noi, Elena. Il capo da Pesaro, ci sono sempre, o meglio, quasi, quando posso, un abbraccio, non è un problema, l'importante è essere presenti, no? Come ha fatto Simo da Mantova. Il sound giusto che mi dà la carica in palestra mentre mi alleno, hai capito? Questo crea i movimenti. Signori, chiudiamo un'altra ora insieme, ne apriamo un'altra tra pochissimo su Stripilla Dance Station Italia. E quindi carichi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqua Longa Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. I PM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera, la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza e il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: piacciono o non ti piacciono i Rolling Stones? Sì. Vabbè, allora attenzione, perché oggi, essendo il compleanno di Eleonora Salvi, ci tenevamo a fare anche noi di I Feel Good. Anzi, questo programma ha cambiato nome oggi, questa settimana si chiama così. Si chiama così questa settimana.
1: I Feel Gada.
0: Perché mancando Michi Garzilli, quindi facciamo I Feel Gada. Vabbè, comunque il compleanno di Eleonora Salvi, per cui mi sono già preoccupato di fare un post, di mettere una storia in cui siamo insieme per festeggiare. D'altronde 25 anni, ragazzi, è un'età. Voi ve li ricordate i vostri 25 anni? Cosa facevate quando avevate 25 anni? 25 anni è un'età, insomma, 10 anni dopo i 15. Quando ne hai 15 sembra che non puoi fare niente. Quando ne hai 18 diventi, diciamo, capace di intendere di volere. Non tutti diventano capaci di intendere di volere. Ad esempio Andrea da Verona non ha ancora raggiunto quel livello lì, nonostante i suoi quasi 60 anni. Per cui, insomma, però quando arrivi a 25 anni, io non so che cosa ti aspetti dalla vita. È un'età particolare, 25 è la metà di 50 e non è neanche la metà di quelli che ho io, cioè è molto meno, ce ne vogliono di più per arrivare alla mia. Però intendo dire, nel senso, magari ti eri fatta dei progetti, ti sei fatto delle cose che quando sei bambino ti fai delle idee, no? Tu dici, ok, quando avrò 25 anni avrò una famiglia, sarò sposato, e invece poi niente. Poi nei 30 e dici, vabbè, ma quando avrò 30 anni poi mi sposo, faccio una famiglia, poi niente. Poi arrivi a 35, quando avrò 35 anni e superati gli anni di Cristo avrò una famiglia, sicuramente sì, poi niente, e via via così. Almeno per me è così, sono arrivato oltre i 50, ancora tutto da costruire. Vabbè, ma a parte la carriera, diciamo, e altre cose, un tetto sulla testa c'è, quindi qualcosa è stato fatto. Però effettivamente pensi sempre di avere tempo, e poi il tempo non c'è. Comunque Eleonora Salvi gode del suo tempo, perché è in Grecia a festeggiare con le amiche il suo compleanno. Le facciamo tanti auguri di cuore. 25 anni, una bella età.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Este es el flamenco Paranoia. È Samurai J. Allora, sono arrivati tanti auguri, tantissimi auguri, buon compleanno alla regina di Studio Più, a tutta la family, siete fantastici, Matteo di Fies. Io invece a 15 anni dicevo, e adesso si vola, vedi, a 20 anni poi non mi sposerò mai nella vita, a 25 mi sono ritrovata in sala parto. Insomma... a dare della stronza all'ostetrica che mi diceva spinga, spinga, vedi che poi è nato, vedi, ognuno ha delle aspettative, anche per me è così, sono arrivato a 36, ancora niente, non c'è niente, non... ma non c'è neanche la firma, non sappiamo se sei uomo, donna, ibrido, vabbè, nel senso, vabbè. Auguri alla Ele, ho sognato tanto, la Stefi dice quando... ero nell'età, insomma, di quella lì, 25 anni, ho sognato tanto. Chissà cosa sognavate, chissà. Vabbè, parliamo di cibo, di curiosità strane. Se volete fare un esperimento, se avete a disposizione una patata, una mela e una cipolla, sappiate che mela, una patata e una cipolla hanno lo stesso sapore se vengono mangiate col naso tappato. Quindi potete provare a casa un pezzettino di mela, un pezzettino di patata e un pezzettino di cipolla. Devono essere crude, crude tutte e tre. Hanno lo stesso identico sapore se mangiate con il naso tappato. Sono esperimenti da fare così, anche con video a questo punto.

0: Signori, pronti a fare un salto indietro nel tempo? Certo che sì, e lo facciamo adesso con i T-Connection, che è un At Midnight.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati del

A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robby.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Papi. Sorry Papi. È iniziato il party time con Becky G, Topi C. Non è Topi C. Ho chiamato io Topi C. Ha chiamato io. Va bene. Mezz'ora per arrivare alle ore 17, poi entriamo nell'ultima ora di questa settimana per quanto riguarda i feel good di questa giornata, non della settimana, perché domani è venerdì e anche domani 4 ore ce le faremo, come del resto anche lunedì prossimo. Poi da martedì rientrerà Michi Garzilli, quindi le cose ritornano a posto, quindi lui farà martedì dalle 16. Scusate, dalle 2 del pomeriggio, dalle 14 alle 16, io farò dalle 16 alle 18.

0: Secondo una ricerca scientifica, i limoni, le arance e il lime possono essere utilizzate per allontanare i ragni.
1: Ok?
0: Perché sono dei repellenti, quindi voi se avete paura dei ragni e non sapete come allontanare un ragno, o gli tirate un'arancia, o gli tirate un lime, o gli tirate un limone. Adesso non so in che modo devono essere lavorate queste cose, ma presumo che, essendo repellenti, ci sarà un sistema, no? Intanto, che discone 2004, ragazzi! Il pieno periodo della fashion house degli anni 2000.

bello bello, mi ricorda la Riviera Adriatica, le serate Milano Marittima, quando andavamo lì con la radio. Insomma, ho conosciuto Enzo Mammato, abbiamo fatto delle trasmissioni da Milano Marittima e si andava giù con il Pathfinder. Bei ricordi, passato del tempo, eh.

abbiamo risvegliato anche nel capo di Pesaro dei ricordi uguali ai nostri, cioè anche lui stava parlando al telefono con un'amica, è partita Shapeshifter e lui ha detto vado, questa canzone mi ricorda la villa, mi ricorda quelle serate a Riccione, mi ricorda che tornavo a casa la mattina col cabrio dopo aver fatto la serata in discoteca, ma quanto bello era, ma quanto bello era, un po' Milano Marittima, un po' Riccione, un po' Rimini, bello, eh.

0: il partitan di giorno si toglie il medico di torno. Ciao Frankie, io sono un corriere, mi alzo la mattina alle 4 e finisco la sera alle 7 e mezza, 4 alle 8 circa, ho finito. Mi assorbisco tutto il caldo e sono contento così. Ciao.
1: Bene, bene, bene.
2: Ciao Frankie, a me questa ricorda la vita. Claudia di Firenze.
1: Ciao Claudia, che bella Firenze, devo venire a visitarla, ero troppo piccolo quando l'ho vista. Ci devo tornare, adesso appena uno o due giorni prendo in considerazione anche la città.

0: alla fine del party time, un salutone da Costantino. Ciao Costantino, facciamo una piccola pausetta, poi torniamo ed è la nostra ultima ora insieme, questa dalle 17 alle 18 è giovedì, quindi parliamo dei ricordi. Parliamo dei ricordi di quando eravamo bambini, quindi sbloccheremo dei ricordi solo legati al fatto di quando si era piccoli, eh? Al 338 141 1001. A tra poco.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno, sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.
2: Ci piaceva tanto sta canzone, ultima nel party time e prima nella nuova ora.

Allora, allora, il giovedì facciamo questo appuntamento in cui andiamo a risvegliare i ricordi di quando, di quando siamo stati bambini, di quando eravamo piccoli, e in effetti abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo parlato degli aeroplanini di carta, abbiamo parlato di mettere il braccio fuori dal finestrino, di fare l'aeroplano, abbiamo parlato del nascondino, abbiamo parlato, insomma, di molte cose interessanti. Oggi parliamo di una cosa bellissima. Avete presente il fare a gara chi faceva rimbalzare il sasso al lago più volte sull'acqua? C'è una tecnica, ragazzi, pazzesca. Tu andavi con il tuo genitore, tuo papà solitamente, che prendeva il sasso, lo lanciava nel lago e ti diceva: guarda quanti salti riesci a fare. E tu volevi farlo anche tu, ma raramente da piccolo ci riuscivi, no? Perché poi, insomma, ci voleva tecnica, ma ci vuole anche il sasso giusto, e in più ci vuole anche l'acqua giusta, perché se l'acqua è mossa non è che puoi fare questa operazione. Però lanciare il sasso nel lago e quindi farlo saltare, rimbalzare, è qualcosa che rende magico il tutto anche dal punto di vista di un bambino. Voi l'avete mai fatto? 338 141

Che calor! Quando ero bambino andavo in una località dove le rocce erano tutte di ardesia, quindi era facilissimo tenere i sassi perfettamente piatti da lanciare sul lago o sul fiume. Pensa a te questo ricordo meraviglioso. Alessandro, facevano dei salti pazzeschi. Poi, ecco come... E come no, certo, indice e pollice per farlo ruotare, c'ho De Emanuele. Io lo faccio ancora, non mi ricordo mio nonno che me l'aveva insegnato e fatto vedere per la prima volta. Penso fossimo nel Mar Ligure, sul Mar Ligure, sulle spiagge dei Sassi, chiamato Alessandro, da Reggio Emilia. Invece io ho 53 anni e lo faccio ancora, un altro messaggio appena arrivato. Comunque da bambini bastava un lago, un fiume, un mare calmo per trasformare un semplice sasso in qualcosa di speciale. Si cercava per minuti questa pietra, questo sasso da lanciare che doveva essere piatto, liscio e sottile. Ognuno era convinto di aver trovato quello giusto, quello che avrebbe battuto il record degli altri, no? Poi arrivava il momento del lancio, il movimento rapido del polso, il sasso che sfiorava l'acqua, veniva fatto roteare questo sasso e doveva rimbalzare una, due, tre, quattro volte, eccetera. Ogni salto era accompagnato da un grido di meraviglia mentre tutti contavano i salti, no? Se arrivava a 5 sembrava un'impresa, se ne faceva 7 o 8 diventava una leggenda destinata a essere raccontata per tutta l'estate a tutti gli amici. La parte più bella? La parte più bella ve la dico tra poco.

0: Something Just Like Them. Con dentro un po' di Levels, un po' di Chainsmoker, un po' di Coldplay, un po' di Avicii, c'è tutto dentro. Va bene. Il bello.
1: La parte più bella era quando trovavi la pietra giusta e sbagliavi il lancio e al primo tiro lo conficcavi sottoterra nell'acqua, ma non faceva neanche un rimbalzo. Ecco. Lì eri già avvilito.
0: Lo so che eri già avvilito. Quando sbagliavi, avevi il sasso perfetto, lo lanciavi, ma non sbagliavi, cioè lì. Brutta storia. No, la parte più bella, sapete qual è? Non era il record di salti che facevi lanciando il sasso sull'acqua, ma era tutto quello che c'era intorno, ovvero passare il pomeriggio sulla riva senza guardare l'orologio. Ok? Sporcarsi le mani cercando il sasso perfetto, sfidare gli amici a regole inventate sul momento e applaudire anche il lancio più fortunato. Nessuno aveva tutorial di internet, nessuna app per contare i punti, nessun video da pubblicare. C'era solo l'acqua e c'erano solamente le pietre e le vostre mani. La voglia di giocare. Oggi sappiamo che quel gioco ha anche una spiegazione scientifica. Il sasso deve essere piatto perché è lanciato quasi parallelo alla superficie dell'acqua con una leggera rotazione, è quello che gli permette di saltellare. Poi finiva con dei salti proprio che erano tantissimi uno dietro l'altro, sembrava impossibile con una pietra. Nota, insomma, perché affonda, il sasso affonda nell'acqua, potesse correre sull'acqua. È proprio questo il ricordo più prezioso, la capacità di vedere qualcosa di straordinario in un gesto talmente semplice che è quello di lanciare un sasso nell'acqua. Un sasso, un po' d'acqua, un pomeriggio d'estate, era tutto ciò che serviva per sentirsi semplicemente felici.

0: Sky and Sand. Saluto Paolo da Treia che mi ha mandato un messaggio in cui dice che da loro si chiamava Ranocchia, credo, questo gioco di lanciare il sasso nell'acqua. E comunque era un bel ricordo. Se accadesse adesso invece ci sarebbero tre che filmano. Tre che filmano, uno che fa la storia per Insta, uno che fa la storia per TikTok, l'altro che fa la storia per altri social. E quindi niente, ma voi l'avete insegnato ai vostri bambini il sasso, il lancio del sasso, cioè, nel senso, oppure no? Poi c'è anche un altro record, questo è quello di Villian. Lui non ha il record di lancio del sasso sull'acqua, ma lui il lancio del sasso che rimbalza sott'acqua, ed è una novità.
1: Comunque io, Franky, avevo il record del lancio del sasso, ma rimbalzava sott'acqua.
0: Certo.
1: È che non è stato possibile certificare.
0: Beh,
1: questo.
0: Certo, ovvio.
1: Così non sapremo mai quanti erano i rimbalzi sott'acqua.
0: Quindi
1: ciao,
0: non figuri.
1: Ciao.
0: Ciao, non figuri nel libro dei Guinness. Che peccato. È un peccato.

0: Ma Max, sei serio? Sei serio di quello che hai scritto? Ci sarebbero le guardie ambientali perché rovini l'ecosistema se lanci il sasso nell'acqua. Da bambino. Max.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Un salutone da Noto, ragazzi, e un saluto alla bellissima Giulia da Manuel. Buona estate a tutti, disco del passato. E che disco? Primi anni 80, Men at Work, Down Under, e tra poco il Party Time.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

arrivata una bella immagine del mare di Porto Sant'Elpidio, del lungomare di Porto Sant'Elpidio, con un cielo che si mixa praticamente con lo stesso colore del mare. Bellissimo. Bello, bello, bello, veramente bello. Ci piace quando arrivano queste immagini, per cui salutiamo Moni per averci deliziato con una zona che io conosco un po' come le mie tasche, e quindi tanti ricordi legati a quella città, ma anche a quel mare, comunque sia, a quei locali, a quelle discoteche, a quelle serate, quelle feste che facevo ormai un tot di anni fa. È passato anche lì del tempo. I've got the music. Portiamo le mani verso l'alto, signori.

Stefano da Saronno mi scrive: uè, Mr. Gada, che seratona Sirmione, Rovizza di Sirmione, che seratona, Saronno City presente. Ciao Stefano. Poi zio, questo è Luca d'Alessandria, mi ha chiamato Audi Radio. Guarda che ascoltatore che avete. Mi ha chiesto che radio ascolto e gli orari, ho detto un'altra radio. No,

0: Ciao Frankie, un saluto dalla Riviera Romagnola. Ciao da Fausto.
1: Ce la godiamo lì, in Riviera Romagnola. Ce la godiamo. A parte che vado anch'io questo weekend. Non lì dove sei tu, perché dopo sennò ti incontro. Vado da un'altra parte. Ciao Fausto.

Bello perché arrivano messaggi da varie zone d'Italia. Stefano da Pollutri, per esempio. Fabio da Colferenzo, Pavia, per esempio. E poi c'è Viola da Ravenna. Siamo io e mia figlia. E io ho chiesto, ok, come si chiama tua figlia? Che almeno se nomino il nome della mamma è bello anche dire il nome della figlia. Per cui Viola, un abbraccio. Girl on my mind, Casey Light, a pochi istanti dalla fine del nostro appuntamento di oggi pomeriggio in diretta su Studio Più, la The Station d'Italia. Abbiamo iniziato alle 2 del pomeriggio, sono quasi le 18. Si chiama Melissa, per cui auguri Melissa, cioè auguri, ciao Melissa, godetevi la giornata insieme, questa serata, un bel app ci sta.

0: Mi chiedevo come faceva Furia DJ a sapere certe cose. Cioè, come fai a sapere? Hai viste? Hai viste? Le hai viste? Le hai viste? Io sì, le ho viste. Le ho viste.
1: La The Station d'Italia! Ecco la mia risata! Mi piace tanto a Franky.
0: Va bene, dai. Abbiamo iniziato oggi il programma con questa risata e Furia e Antonio da Parma sono sempre loro. Inizio con loro, finiamo con loro. Billy! Come mai ti hanno nominato nel WhatsApp della radio come il Billy, il D di quel di Ro? Che cazzo vuol dire? A parte che sei di Bidizzole, non di Ro.

0: vabbè, non sono stato io, Billy, a darti questo soprannome, quindi non lo so, bisogna chiedere. Sai, qua un po' tutti mettono le mani a seconda dell'orario. Comunque sia, grazie anche al Vespista che chiede quando è che inauguriamo il Luna Park. Abbiamo già fatto 2 settimane fa. E tu dov'eri? Che comunque in radio l'abbiamo detto, ridetto, fatto la diretta e tutto. Eri via con la Vespa. Vabbè. Allora, che facciamo? Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani alle 2 del pomeriggio fino alle 18 con I Feel Good. Tra poco arriva Ronnie Milani con l'appuntamento Club Connection. Gli auguri a Eleonora Salvi per il suo compleanno di oggi li abbiamo fatti. Vi invito a farglieli sui suoi social, visto che lei è in Grecia in questo momento. Grazie a tutti, buona serata.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila!

0: Music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
4: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede. E sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
5: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
6: Già, già, già, già!
7: 4, 3, 2, 1! Il programma dove tutto è possibile.
6: Prova, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le so tutte. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, anche dallo spazio, via satellite, oltreoceano, da Casal Pusterlengo, ovunque, italiani, ciao! Io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection, pronti per tenervi compagnia altri 120 minuti sulla Dance Station d'Italia. Saluto e ringrazio Frankie Gada che mi ha appena passato il testimone con I Feel Good. Questa è la Family di Club Connection, saluto anche Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, quanti siamo, quanti siete? Allora amici, mettetevi comodi, volevo fare intanto gli auguri di buon compleanno a Eleonora Salvi. Coordinate 338 141 1001, siamo pronti, noi partiamo così.

Gira fastidio se canto, Fede. Sto andando a scuola di canto, sono in una fase di miglioramento. Senti, senti che so, ti faccio anche la doppia, ti faccio la, cioè la doppia voce, la doppia. È così? È questa? No? Vabbè, è uguale. Azizam e di Sheeran ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti, sono le 18.05 in questo giovedì. Come va? Questa è la family di Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, perché la Eleonora Salvi, sentite un po', è in vacanza in Grecia e oggi è anche il suo compleanno, hai capito? Lei, hai capito? Noi siamo qui, lei è in vacanza in Grecia. Brava, brava, brava, brava. Si fa così, è così che uno deve fare. Quanti sono partiti per le vacanze? Voi siete partiti per le vacanze? Avete preparato tutto, le vacanze sono arrivate, le valigie sono pronte, la macchina è carica, tutto sembra ok, ma c'è sempre quella mania che ci segue anche in vacanza. Sì, perché prima di partire dobbiamo controllare tutto anche 100 volte, capito? Questa praticamente è la mania del controllo compulsivo, capito? Se uno dice aspetta, aspetta, hai chiuso il gas? Hai controllato il gas 100 volte, hai controllato il gas, torni indietro, aspetta, controllo il gas, aspetta. Gas, beh, l'acqua, chiusa l'acqua. Perché devo chiudere? Chiudi l'acqua, è chiusa l'acqua. No, non ho chiuso l'acqua. Le finestre, è chiuse le finestre? Quanti giri hai fatto per le chiavi? Quante volte hai girato la chiave alla porta? Quante volte? 4? Come mai? È perché sono solo 4. Invece dovevi fare 5 a costo di sfondare la porta. Poi la mania anche di rifare la valigia per vedere se manca qualcosa, no? Cioè, capito? La rifai. Aspetta che la rifaccio, aspetta. Qui manca, sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa. Per fammi vedere cos'è che. Il pettine non serve se vai in hotel, che pettine, la spazzola, il phon, l'asciugacapelli non serve, cioè se vai in certi hotel c'è tutto, capito? C'è il sapone, c'è tutto. La mania di controllare, cioè anche quelli in viaggio, la mania di controllare sempre se hai messo anche la quinta. Ecco, io quelli non li sopporto. Quelli che stanno sempre la mano sul cambio, no? Capito? La mano sul cambio. Aspetta, tocca, l'ho messa? Sì, non ce n'è più di marce, l'hai messa, non ce n'è più, sei in autostrada, sono finite. Fatti mettere altre due marce per sicurezza, così non ti stanchi. Ma anche quelli che hanno la mania di controllare lo specchietto 100 volte, lo specchietto retrovisore, no? Sempre lì a controllare, aspetta, l'ho messa. Sposto, ma è uguale a ieri, cosa lo cambi? Non è che ti sei abbassato, non è che ti sei alzato, ti sei piegato, sei sempre tu, capito? Vabbè, comunque le famose manie non mancano mai, anche quando si parte per le vacanze, insomma ci sono tante persone che fanno così, dite la verità, alzate la mano se avete coraggio. Apri, Fede, ma che vacanze, sempre in campagna a lavorare, qui mi scrivono, lo so ragazzi, ma anche noi siamo qui a lavorare, noi teniamo compagnia a chi lavora e anche a chi cazzeggia. Auguroni a Eleonora da Renato, da Lumezzane, che ha fatto gli auguri a Eleonora, bene. Ronny, sei il capo alle 18. Marco da Milano, in che senso sei il capo? Che non ho mica capito. Vabbè, tra poco arriva Mimmo. Capito? Mimmo, sapete chi è Mimmo? Mimmo è quel ragazzo che tutte le sere fa son Mimbo.

0: girl like to move it.
1: Ciao, sono Paccia da Falconara Marittima e vi volevo chiedere se potevate mettere con un deca degli 883 Fargetta Remix, così mi diverto un po' mentre faccio i compiti. Grazie mille, ciao a tutti!

0: Quanta malinconia, quanti ricordi. Con un Deca una volta, le famose 10.000 lire, si facevano tantissime cose, io mi ricordo ancora. Poi era l'anno 1992 quando uscì questa canzone degli 883 e mi ricordo che con 10.000 lire, insomma, con un Deca si faceva benzina, insomma, si riuscivano a fare diverse cose. Comunque, disco richiesta, attenzione, adesso arriva Mimmo.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale animale mi fa più paura?
0: Ma non urlare, cosa ti incazzi? Ho capito, cosa ti incazzi? Indovina che animale mi fa. Stai calmo, è solo giovedì, stiamo calmi, eh? Seduto, com'è che si dice? Seduto, no, non si dice, com'è che si fa? Seduto, hasta la vista, no, hasta la vista è un'altra cosa. Allora, dobbiamo indovinare qual è l'animale di Mimmo, insomma, che gli fa un po' paura, capito? Però io vi do già un indizio. È un insetto, ok? È un insetto. Come al solito non si vince assolutamente niente, capito? Quindi, e poi non serve andare a cercare, non serve usare l'intelligenza artificiale, perché qui dobbiamo semplicemente indovinare cos'è che fa paura a Mimmo. Fedolo, Fedolo!
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale animale mi fa più paura?
0: E non ti è incazzato, 338 141 1001. Indovina.

0: oh, oh, oh, oh, oh. Questa è la classica canzone che conoscono tutti, perché il testo è facile, come fai a dimenticare le parole? Hot Top Nose, Million Voice su Radio Studio Più, sono le 18:21. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo!
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale animale mi fa più paura?
0: 338

0: Marco della Reggio Emilia.
1: Non ho capito niente, Fede, non ho sentito.
0: È il calabrone asiatico, Marco da Reggio Emilia.
1: Un calabrone asiatico, Marco da Reggio Emilia. Marco, ma che stai calando? No, sentivo questo effetto un po' da bagno. No, comunque no. Poi qui, che è scritto? La moglie che gli dice dobbiamo parlare. Ciao, grande.

0: scritto un ragno. Filippo D'Ancona ha scritto un ragno. Non lo so, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto il ragno? C'è qualcun altro che ha scritto il ragno? Anche Silvio il siculo di Ancona ha scritto il ragno. Quindi Filippo e Silvio, chi è stato il primo? Chi è stato il primo? Filippo? Filippo? Non lo so, vabbè, Fedele.
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale animale mi fa più paura? Il ragno.
0: Ma sì, Filippo D'Ancona è stato il più bravo a digitare il numero di Radio Studio Più. Bravo Filippo, bravo. E bravo anche Silvio, il siculo di Ancona, e tutti gli altri che hanno indovinato il ragno. Quindi, quando si torna a giocare, dopo il primo party time in collegamento da Ibiza, credo, quindi dopo le 19. Bene.
2: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica.

0: solo su Radio Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una bolla di caldo africano verso il culmine proprio in queste giornate sull'Italia, l'espansione massima sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi avremo temperature molto calde soprattutto con l'avanzare dei giorni in prossimità del weekend. Tra venerdì, sabato e domenica si toccheranno i 43 gradi su parte del sud, soprattutto sulla Sardegna, 40 gradi invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, soglia dei 40 gradi che si potrà raggiungere anche al centro con una moderata flessione, mentre in previsione del weekend al nord le temperature torneranno a salire e si riporteranno su valori ancora molto caldi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

siamo in collegamento da Ibiza. Beati voi che siete Ibiza, noi no. Cioè io non sono Ibiza, sono in radio. Siamo collegati da Low Beach Music.

Miscelazione in corso. È la prima volta che faccio questa cosa in diretta, perché ci sono due collegamenti, ci siamo noi e c'è Ibiza. Bello, non so, mi sta gasando.

È bello vedere Fede che sta ballando, praticamente in questo momento è free, cioè la macchina va da sola perché siamo collegati direttamente con Ibiza e quindi sta ballando. E quindi tutto lo studio della radio sta ballando in questo momento.

Siamo in collegamento dall'Obich Music di Ibiza. Questo è un party time speciale, anzi ce ne sono due, ce n'è uno adesso e il prossimo alle 19.30, sempre in collegamento da Ibiza. Vi do le coordinate 338 141 1001, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando. Salutiamo Antonio che ha scritto che sta andando a prendere l'aperitivo. Ma dove siete? Giorgio di Varese, dov'è? Dov'è Giorgio di Varese? Sono anche loro a Ibiza, non ho mica capito.

0: Apri.
1: Buonasera, signor Milani. Ma lei lo sa che se una mucca si sdraia supina, Pina muore.
0: Questa è brutta, ecco, questa è brutta.

Aspetta, l'ho perso, Fede, dove l'ho perso, qui sta arrivando un milione di messaggi. Ecco, buona serata a tutta la radio da papà e Andrea, che è Andrea, da papà Andrea e Kevin, dalle colline di Pescara. Ciao ragazzi! Ha mandato anche la fotina! Guarda Kevin e il suo papà, Andrea.

Salutiamo Ilari, i suoi nonni e una sua amica che stanno tornando dalla piscina Calvagese. Ciao ragazzi, buon rientro. Giorgio di Varese ha risposto: magari Ronnie, purtroppo non sono a Ibiza. cos'è che ha scritto? Vado fra un'oretta a fare una pericena sul lago. Sul lago Ceresio Lugano, hai capito?

qui tutta l'Italia sta ballando. Fammi salutare Ricky e Monica che stanno ballando dall'isola di Kirk. Beati voi, ragazzi.

0: Apri, vedi chi è?
1: Milani, se non metti l'ultima non me ne vado. Ciao Carlo Antonio di Andrea da Firenze di Regina Roma.
0: Ciao ragazzo. Abbiamo ancora due party time, ce n'è di tempo, ce n'è di tempo.

0: Assolutamente, Guido, dopo le 19. Apri, Fede.
1: Tanti saluti da Paolo di Roma. Ammazza che callo. Dai, fangazzi.
0: Ciao Paolo. Ciao Paolo.
1: Per

volato il primo party time, eh? È già volato la prima, cioè è già volato. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale, perché noi torniamo tra poco, capito? Tra poco torniamo con il gioco di Club Connection. Restate lì.

chiamaci allo 030 999 1000. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: dance station.
1: The best music at the dance station.
0: Studio Più News.
2: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati, inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime, le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no, il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: aiuto.
1: Ciao grande Ronnie, vorrei ascoltare Take On Me, Radio Studio Più Dance Station. La specie non più Radio Studio Più, da Guido di Brenzone su Garda, provincia di Verona, Lago di Garda.
0: Detto fatto, Guido, Take On Me, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Noi siamo la family di Club Connection, io sono Rani Milani e solitamente noi a quest'ora giochiamo solo perché siamo in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, altrimenti no. Siete pronti?
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Cosa c'è alla fine dell'arcobaleno, al centro dell'atomo e all'inizio dell'oceano?
0: 338 141 1001. Potrei rispondere sto braccio. Allora, lo so, adesso andrò a dire una cosa che per molti è un po' fastidiosa, però è così. Vi chiedo se ce la fate, vi chiedo gentilmente se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Perché dal momento che non regaliamo niente, dal momento che non si vince niente, almeno divertiamoci insieme a trovare la soluzione. Perché sennò qual è il divertimento? Qual è la soddisfazione? Insomma. E comunque fa bene al cuore, fa bene alla memoria, fa bene alla testa, fa bene al braccio, alla gamba, fa bene al piede, al dito, fa bene a tutto. E come al solito c'è un Tried Future! È quasi finito. C'è un bravissimo come te, non c'è nessuno. Vai avanti così, sei una bella pacchettone sulla spalla. C'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
4: Cosa c'è alla fine dell'arcobaleno, al centro dell'atomo e all'inizio dell'oceano?
0: 338 141 1001. Cosa c'è?

0: American Girls, Harry Styles, donne americane. Avete visto la partita di ieri? Cos'era ieri? Sì, era ieri. Tra l'Argentina e l'Inghilterra, mamma mia ragazzi, come hanno giocato tutti. Volevo ringraziare la Bea che ha scritto un messaggio bellissimo, sono senza parole. Ronny delle mie brame, che è lo speaker radiofonico con la community più bella del reame, ma tu Ronny, Bea. Bea, io non so cosa dire, io non so cosa dire, fai un applauso Bea, sono senza parole. Attenzione amici, si gioca e vado a leggervi. Preparate lo smartphone perché adesso so calamare.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Cosa c'è alla fine dell'arcobaleno, al centro dell'atomo e all'inizio dell'oceano?
0: 338 141 1001. Cosa c'è? Partiamo da Diego. Diego, come stai? Donny? Tutto bene, Donny? Parliamo un po' così, siamo un po' raffreddati. Ciao, Diego. Diego di Salò. Le montagne? No. Martina da Porto San Giorgio. Il mare? No, non è neanche il mare. Cristian da Firenze, sta cippa, bravo, fai un applauso a Cristian da Firenze. Io leggo tutto in diretta, non leggo niente prima e poi mi ritrovo queste, vabbè. Elena da Castelfidardo, il sole, no. Thomas da Bussolengo, la patata, ancora, basta con sta patata, basta, ma perché mi prendete in giro? Lo so, perché mi prendete in giro, io lo so, Fede.
3: Cosa c'è alla fine dell'arcobaleno, al centro dell'atomo e all'inizio dell'oceano?
0: 338 141 1001, apri
4: e Fede. Abbattiamoci le mani, Ti è arrivato lo zio Ronny. Hai capito,
0: Che è?
4: Ronny, mettiti un battisco, È un consiglio, non una minaccia.
0: Grazie. E dov'è? Michi da Pesaro, apri. No, chi è? Dov'è? Li sto perdendo. Apri Fede. Non sento.
5: Buonasera Studio Q, Cosimo da Alberobello. Penso che l'indovinello si riferisce alla lettera O.
0: La lettera O. Non lo so. Sono fatti miei, non lo so. La lettera O. Chi era Fede?
5: Buonasera Studio Q, Cosimo da Alberobello.
0: Cosimo.
5: Penso che l'indovinello si riferisce alla lettera O.
0: Quindi buona la prima così. C'è qualcun altro che ha scritto o ha registrato un messaggio audio dicendo codeste parole la lettera O? O solo Osimo, Cosimo da Alberobello? Non lo so. Fede, non lo so.
3: Cosa c'è alla fine dell'arcobaleno, al centro dell'atomo e all'inizio dell'oceano? La lettera O.
0: Ma sì, Cosimo da Alberobello, ma come bello, ma come hai fatto? Ma come, un altro applauso Fede, mettigli le 10 di fila. Cioè buona la prima, sono senza parole. A questo punto Fede, ascolta anche gli altri, chi è? Carlo Antonio da Adria, non lo so, anche lui? No? Sì, boh.
6: Pronti? C'è la O!
0: Ciao
6: da Carlo Antonio!
0: Anche Carlo Antonio ha detto la O, poi Claudio da Salò anche Martina da Chieti, la lettera O, quindi tutti, cioè, l'unica che non lo sapevo io. Anche Monica da Cornate d'Adda, anche Monica, insomma, bravi tutti, un altro applauso, ma il primo è stato Cosimo, giusto? Beh, quindi quando si torna a giocare? Domani, stessa radio, stessa ora e stesso gioco.

0: Fede, oggi mi sono reso conto che non abbiamo fatto niente, cioè ho avuto anche il tempo di farmi le unghie in diretta, proprio relax totale, grazie anche alla diretta e al collegamento da Ibiza che torna fra un attimo. Noi andiamo un attimo in pubblicità, tra poco torniamo con l'ultimo party time di Club Connection.
1: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

questa è Studio Più. Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.

Anche se siamo in collegamento da Ibiza, le nostre linee sono aperte al 338 141 1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.

anche in radiovisione sul digitale terrestre.

Sunset, Alan.

0: Vicenza, ditta Rossi Bass. Apri Fede, apri, chi è? Vieni avanti.
1: Un saluto da Francesco, dall'Hotel Fabio della Riviera Romagnola. Ci tenete intrattenuti nell'orario di cena. Grazie, un saluto.
0: Ciao ragazzo.

Gustavo. Gustavo Dolce da Crema, l'ho capito adesso.

0: Apri, Fede, chi è?
1: Ciao Ronny.
0: Ciao, ciao Cristian.
1: Tutto bello, va bene. Però non fai sorprese, settimana prossima torni a farci compagnia la sera, perché qua
0: assolutamente
1: fare.
0: Ciao, sì, da lunedì si ritorna alla normalità perché rientra dalle vacanze Eleonora Salvi.

0: apri Fede, chi è?
1: Apri Fede. Allora, Gustavo La Crema,
0: sì.
1: Antonio, buonanotte,
0: sì.
1: Ronny Milano,
0: sì.
1: Buonanotte in greco calinista.
0: Sì.
1: Buenas noches,
0: sí.
1: Non è buenas notte, este che tu te pecche se puedes, capito?
0: Ho capito, Filippo.
1: Ma è internazionale sta radio.

0: In avanti, chi è? Apri Fede.
1: Grande Ronny, un abbraccione da Luca di Bologna a tutti gli umarel che con questi cantieri del tram hanno smesso di guardare perché sono non imbarazzanti, peggio. Ciao Radio Studio Più.

Abbiamo avuto due collegamenti da Ibiza questa sera in questi party time speciali. Noi ci risentiamo domani, stessa radio, stessa ora, sempre a partire dalle 18 al posto di Eleonora Salvi. Da Ronnie Milani è tutto, ciao. Buona serata.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.
1: Studio Più Dance Station.
0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una bolla di caldo africano verso il culmine proprio in queste giornate sull'Italia, l'espansione massima sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi avremo temperature molto calde soprattutto con l'avanzare dei giorni in prossimità del weekend. Tra venerdì, sabato e domenica si toccheranno i 43 gradi su parte del sud, soprattutto sulla Sardegna, 40 gradi invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, soglia dei 40 gradi che si potrà raggiungere anche al centro con una moderata flessione, mentre in previsione del weekend al nord le temperature torneranno a salire e si riporteranno su valori ancora molto caldi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Time Machine 90 fino alle 22, balliamo rigorosamente col volume a 1000.000. Ricordatevi che il DTM 90 lo fate voi, quindi aspettiamo il vostro messaggio vocale, mandatelo subito 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Nel messaggio vocale richiedete un brano dance 92.000, mentre subito arriva Hideaway di Lacey. E le mani?
1: Le mani in alto!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: si balla rigorosamente anche con le mani alzate verso il cielo, vero?
1: Le mani in alto!
0: E allora proseguiamo perché c'è Scooter, How Much Is The Fish?

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Alex Party. E dove vado? Sto qua, me ne vado davvero? Devo andare via? Ah no, scusate, l'artista Alex Party, Warm Me Up, su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nella playlist di Andrea Di Arcore. Mi raccomando, stop ai messaggi, abbiamo esaurito completamente gli spazi e tra pochissimo il primo Party Time, mentre adesso arriva Sash. Adelante.

spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così questa sera con un bel caffè, che dite? Sì, lo volete anche voi un bel caffè di quelli fatti con la moca DJ? Allora partiamo così, mi raccomando, stop ai messaggi perché circa 10 minuti fa, come ho già detto, abbiamo chiuso la messaggeria, non ci sta più niente all'interno del party time che sta in onda, ma neanche nel secondo party time, quello delle 21.30. Grazie a tutti, siete sempre tantissimi, questo ci fa solo che piacere, quindi bando alle ciance, devo zittirmi perché adesso arriva moca DJ. Close.

0: Hey, siamo nel 1996 e qui un nostro collega, amico DJ, che in collegamento dagli amici della discoteca Florida, era il 1996-97, gridava:
1: siamo ancora collegati! Bolletti! Bolletti della notte! Siamo ancora collegati!
0: E poi aggiungevo un'altra parola che non posso dire. Prossimo messaggio, anzi, primo messaggio di questa sera. Manu, sei sempre la solita, sempre la solita. Era il caffè con la moca, non quello che dici tu, va bene?

0: Shake It Right Now sulla Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini. Il programma si chiama DTM 90 proprio perché
1: la pecora canta.
0: Lo sapete che noi la pecora la facciamo cantare tantissimo, ma d'estate, insomma, va bene, dai. Prossimo messaggio. Ciao Ale.

0: Toia, mi dicono che non si sentono i vostri messaggi in onda. Io li sento bene nella cuffia, per cui boh, vediamo se si sente questo. Proviamo, facciamo un tentativo, vado.
1: Comandante Alex, buonasera, Davide da Concesio della 3 di controllo di Desenzano del Garda, la quale vi autorizziamo a portarvi a livello di volo 1999 a contattare le frequenze dell'approach per iniziare le manovre di avvicinamento. Dedicata di questa sera per i miei best cabin crew friend Andro da Landyland e Simo da Arcore, giù la punta sul pezzo di Nerios Dubwork, Sunshine and Happiness, Cabin Crew, ready for the approach, thank you. Sweet 3G, ciao.
0: Ciao, ciao. Ah, noi li sentiamo i messaggi. Datemi un cenno, ascoltatori, se si è sentito il messaggio di Davide, perché così siamo tutti tranquilli e possiamo procedere tranquillamente con il DTM 90. Altrimenti il party time perde di scopo. Prossimo brano. Arriva subito. Dov'è? Picotto Iguana era? Succede di tutto. No. Allora, come avete capito, c'è qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe. Questa è la prossima richiesta, quella di Rocky.
2: Ciao Alex, Rocky da Prat, un grande saluto a tutto DTM. Stasera voglio ascoltare Iguana di Picotto. E la pecora se n'è squagliata, quella in Trentino. Ciao ciao.
0: Ecco, e poi arriverà quella di Davide in successione.

Play, schiaccia play, dici. Siamo sicuri di voler schiacciare play? Mi fido, che faccio? Schiaccio o non schiaccio? Devo aspettare, ok, allora tengo sulle mani. Un attimo che abbassiamo prima le protezioni. Un attimo. Si alzano le mani, si abbassano le protezioni. Ok, aggancio anche la cintura questa in mezzo. Sì, ok, grazie. Partiamo? Ah, ci si deve sedere anche questo in parte? Ah, come mai mi trovo sulle montagne russe? Cosa succede? Chi mi ha teletrasportato? Arriva la richiesta di Davide!

0: stile. Io direi che potrei proseguire come ho già fatto in un'altra puntata, però quella era voluta, potrebbe essere voluta anche stasera, di dire titoli a caso. Così almeno se c'è qualche cosa che non va non ce ne accorgiamo. Prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex Graziano, scegliete anche stasera voi. Grazie mille, un bacione. Ciao, grazie.
0: Aleo Venu per te.
1: Salutamo
0: Venu per te. Mettiamo Michael Jackson, va bene? Sì? No, va bene, dai. Lady G, The Game Is Over, 1996.

0: dove, scusi? La, io non capisco, mi disorienta signorina, cioè, o è lì o è là, non può essere la lì, è qui un casino, eh. 1996, The Game is Over, alle 20.52 di oggi, giovedì 16 luglio, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, suona il citofono, prossimo messaggio in arrivo, sentiamo subito chi c'è, sentiamo.
1: Buonasera Alex, da Vincenzo, questa sera scelgo Genic di Molella, un saluto a tutto,
2: ciao.
0: Ecco anche Vincenzo.

0: Master Jump into the Party 1993. E c'è l'ultimo messaggio? Sarà lui o non sarà lui? Ma non so se è lui.
1: Buonasera a tutti e buon Santo Stefano.
0: È lui.
1: Ho scoperto di recente che il mouse per computer non è stato inventato dall'ingegnere americano Douglas Engelbart, bensì da un noto duo tedesco di musica Eurodance che ascoltiamo anche spesso qui al DTM. Sapete di chi si tratta? Ovviamente dai Le Click. Ciao, culo Milano.
0: E adesso però mi tocca metterlo, perché se tu lo pronunci, poi io devo metterlo per forza. Sai che fa parte del nostro copione, E allora lo mettiamo? Sì? Lo devo mixare subito così? Improvvisato? Come faccio? Schiaccio qui? Schiaccio lì? Tocco là? Con un mouse facciamo le click.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90.000.

c'è la pecora che fa compagnia qui, è una brutta compagnia perché fa caldo, d'inverno magari può essere anche piacevole la pecora, ma estate col caldo, con la lana è appiccicosa, va bene. Proseguiamo, andiamo subito da Salvatore di Casale, c'è Bobby Fexter, Profondo Rosso.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Fanta.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E primo messaggio, sentiamo chi suona. Ciao Stefano. Eccola in arrivo, ciao.

0: Jones, the bass, the beat and the melody. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: È una pecora fastidiosa, fastidiosa. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.

Sentiamo chi suona. Che facciamo? Dai. Ci mancherebbe. Ciao Andrea, grazie.

il secondo party time. Ciao Feo. C'è Bella.

un sistema operativo. È il titolo della canzone. Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Suono il citofono, sentiamo. Ciao Andro.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una bolla di caldo africano verso il culmine proprio in queste giornate sull'Italia, l'espansione massima sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi avremo temperature molto calde soprattutto con l'avanzare dei giorni in prossimità del weekend. Tra venerdì, sabato e domenica si toccheranno i 43 gradi su parte del sud, soprattutto sulla Sardegna, 40 gradi invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, soglia dei 40 gradi che si potrà raggiungere anche al centro con una moderata flessione, mentre in previsione del weekend al nord le temperature torneranno a salire e si riporteranno su valori ancora molto caldi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra

nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.